0: Girl apre la nostra puntata di Rocky nella sagra, ma This Girl intende probabilmente me, che sono qui e che ti sopporto anche oggi in questo giovedì 1 ottobre 2026.
1: Ragazza, non ti preoccupare, perché mancano solamente due giorni, poi tutto tornerà alla normalità, anche la Dallan magari, che arriva in in perfetto Radio Field Vibe.
0: Dai che iniziamo!

0: buon pomeriggio Alice Salini.
1: Buon pomeriggio Rocky, tutto bene? Sei pronto per ballare, per twerkare, per farne di ogni?
0: Io sono sempre carico, soprattutto quando a mio fianco c'è una bellissima ragazza, soprattutto quando è stagista, poi perché devi imparare un sacco di cose.
1: Ma come sei gentile oggi, ti sei svegliato col piede giusto.
0: In realtà no, molto appesantito, però ecco, appena ci mettiamo le cuffie funziona sempre un po' così.
1: È vero, funziona sempre così. Di cosa parliamo oggi? Ne abbiamo tantissime, delle notizie e curiosità dal web, ma non solo.
0: È vero, parleremo veramente di tante cose, però intanto ci presentiamo come sempre. Inizia la penultima puntata della settimana di Rocky nella Sagra. Come avrete appena sentito, Rocky ed Alice in vostra compagnia fino alle 17. Domani ultima puntata, però insomma dai, ci sopporterete.
1: Ci siamo divertiti.
0: Esatto, ci sopporterete almeno per i prossimi due giorni.
1: Perché poi tornerà Muva per quanto riguarda la prossima settimana. Iniziamo però con il nostro disco molto figo.
2: Attenzione! Nuovo

0: Take Me Back durante Rocky nella Sagra con Rocky e Alice. Stavamo parlando, anzi abbiamo appena iniziato la nostra puntata di Rocky nella Sagra, abbiamo detto che oggi è il primo ottobre.
1: Esattamente, noi ci aspettavamo questo calo di temperature, lo stiamo ancora aspettando con ansia, però cari miei dovrete aspettare un'altra settimana, almeno fino al 6 di ottobre, poi da lì magari le temperature inizieranno anche un po' a scendere, inizieranno ad arrivare anche i primi temporali, quindi si starà leggermente meglio.
0: Comunque posso dire che è estate dal 6 di aprile? Sono stati 6 mesi di estate praticamente.
1: Tantissimi, non ce la facciamo più, cavoletti. Però ecco, c'è questo fenomeno che viene chiamato ottobrata, un periodo dell'autunno con temperature più alte del normale e poche precipitazioni.
0: Quindi è quello che stiamo vivendo esattamente in questo momento praticamente.
1: Esattamente, infatti le temperature saliranno anche per questa settimana di 3-4 gradi sopra la media e si arriverà fino a 28-29 gradi, quindi sì, potrete ancora continuare a tenere l'aria condizionata accesa.
0: No, l'aria condizionata accesa no, che consuma, dai Rocky, no, risparmiamo, però potete ancora andare al mare, forse no, fa ancora freddo, che dici?
1: Oddio, forse no, anche perché non vorrei evitare qualche square house che ogni tanto mi capita.
0: Ma quello viene a te, magari non a tutti, che ne sai?
1: Insomma, non lo sappiamo.
0: In ogni caso noi non andremo al mare, ma rimarremo qui a tenermi compagnia almeno fino alle 17, poi quello che facciamo dopo non lo so, vediamo. Stories, video, foto.

0: S, Robbie Williams e Miss Monique su Peter Pan. È finita l'estate, quindi di conseguenza anche un po' la stagione dei festival, perché di solito le date si concentrano principalmente d'estate, però abbiamo scoperto che un giorno di festival vale una settimana di allenamento praticamente.
1: Esatto, altro che palestra, biciclette, corsa sopra i marciapiedi. Andate a farvi in giro ai festival, fatevi un sacco di ballate, un sacco di camminate, perché a quanto pare, secondo questo studio eseguito su 22 persone durante un famosissimo festival svolto in Inghilterra chiamato Glastonbury Festival, quindi nel Worthy Firm, ha scoperto che in 6 giorni queste persone hanno

0: sempre fitness mia madre.
1: Ogni giorno quindi più o meno si è registrato una media di 15.600 passi, quindi sono rimaste in movimento queste persone quasi 11 ore e mezza, tra concerti, spostamenti, ma anche le code, perché si sta in coda tante ore molto spesso.
0: Esatto, in un solo giorno poi, diciamo riassumendo tutto quanto, hanno fatto in media 150 minuti di attività fisica moderata o intensa. E pensate che l'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si occupa, coordina la sanità a livello globale, ne raccomanda solo 150. Quindi vabbè, dai, 5 minuti in più fanno bene.
1: Anzi. Quindi possiamo dire che andare ai festival è super salutare, cioè un tocca sana per la nostra salute praticamente.
0: Non tanto salutare, perché poi dipende anche quante cose ti bevi.
1: Vabbè, quello è un altro discorso, dai!

0: un giorno di festival potrebbe essere uguale ad una settimana di allenamento. Questo è quello di cui abbiamo parlato prima, ma noi non parliamo solo di festival perché c'è Rocky che vuole dare un'informazione molto importante.
1: Esatto, perché al 393-7366-240 i nostri ascoltatori vogliono informarsi su questa nuova giovane voce, su questa new entry, e noi siamo sempre buonissimi e forniamo sempre un sacco di informazioni comunque complete. Alice Sarini, benvenuta di nuovo!
0: Grazie Rocky, ma che bello, io sono molto contenta.
1: Esatto, la ritroverete qui anche nei prossimi anni, speriamo, e probabilmente tra un paio di anni anche dentro in casa mia, non
0: Oddio.
1: Si sa mai.
0: Non so se questo potrebbe diventare il mio sogno o il mio incubo, sono ancora indecisa, devo ancora capirlo.
1: No, devi ancora provarlo, è quello il problema.
0: Sì, per fortuna devo ancora provarlo, hai ragione. Radio Peter Pan.

0: chiude la nostra prima mezz'ora di Rocky nella sagra, ma non vi preoccupate perché noi torniamo tra pochissimo.
1: Esatto, e pensate che Alice è tornata proprio 2 settimane fa dalla Cina ed è tornata con un sacco di peli, un sacco lunghi, tutti colorati.
0: Non li hai ancora visti, ma che dici?

0: Sport.
1: Lo sapevi? Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: Teenage Love Me, Backstreet Boys dal 1997 qui su Radio Peter Pan. Apriamo così la nostra seconda mezz'ora di Rocky nella sagra. E Rocky, che cosa stai facendo?
1: E l'apriamo così proprio. Ti piace?
0: No, Rocky, mi stai facendo male.
1: Ma che ti sto facendo male?
0: Smettila.
1: Ti sto solamente rasando un po' le ascelle, porca miseria, perché cavolo, sei stata in Cina 2 settimane e sei tornata con queste ascellone piene di peli, ma soprattutto colorate.
0: Ma Rocky, ci ho messo tantissimo tempo a farmeli questi qua.
1: A farli crescere?
0: A farli crescere, soprattutto a colorarli.
1: Ma perché va di moda in Cina?
0: Va,
1: scusa,
0: di moda, però prima di creare fraintendimenti non l'ho fatto anche io. Questa è una moda che sta andando molto in questo periodo, però Rocky, non diciamo cose sbagliate, non confondiamo i nostri ascoltatori.
1: Non confondiamo soprattutto i peli, perché ci mettiamo veramente un attimo a farlo. No, in realtà, esatto, dalla Cina arriva una nuova moda che sta diventando molto popolare sui social cinesi, chiamati Red Note, dove praticamente tante ragazze molto giovani continuano a postare foto, video, reel sui social, appunto, dove mostrano i peli delle ascelle molto lunghe, ma soprattutto colorate.
0: Di colori vivaci, cioè tipo un bel blu, un bel verde, un bel fucsia, insomma, ne abbiamo. Però per molte non è solamente una questione di moda, ma è un modo proprio per sentirsi libere di scegliere come mostrare il proprio corpo senza seguire l'idea che le donne debbano sempre avere la pelle completamente depilata.
1: E allora dici, com'è che mostri il tuo corpo, dice Sanini?
0: Non dovevamo arrivare a quel punto. Ognuno ha i propri gusti e ognuno sceglie che cosa fare con il proprio corpo.
1: Anche perché tu sei una ragazza graziosa.
0: Assolutamente sì, molto graziosa.

0: evitare fraintendimenti, mm-hmm, caro Rocky, mettiamo i puntini sulle i e diciamo che non è vero che hai i peli delle ascelle colorate.
1: No, ho appena controllato, c'hai i peli ma non colorati, ecco.
0: No, neanche quello, Rocky. Ogni volta, guarda, sei veramente pessimo. È una moda che però sta andando molto in Cina, quella delle ascelle colorate, perché oltre ad averli molto lunghi, i peli sono anche fluo, tipo verde fluo, fucsia, blu, insomma. Ne
1: esatto, colori molto vivaci, ma questa moda è esplosa soprattutto sui trend di social cinesi, come abbiamo detto appunto recentemente, dove tante ragazze cercano di esprimere la propria bellezza appunto mostrando questo dettaglio qui, che per magari tante persone può sembrare un'assurdità, però loro dicono noi ci sentiamo belle pure con i peli molto lunghi nella ascelle.
0: Esatto, un po' del, per quanto riguarda la filosofia che ognuno fa ciò che vuole con il proprio corpo, ovviamente.
1: Esattamente, però vi abbiamo detto questa cosa qui perché questo trend è stato ripreso comunque negli anni anche da artiste famosissime come per esempio Miley Cyrus, Lady Gaga, che hanno contribuito a dare visibilità a trend simili, spingendo comunque migliaia di utenti su TikTok e Instagram, comunque piattaforme social, a condividere le proprie versioni con l'hashtag Glitter Pits.
0: Ma Pits, perché cosa sta per pizzetto?
1: Ma certo, loro mostrano il loro pizzetto, dicono fatemelo così anche voi.
0: Però Miley Cyrus e Lady Gaga non so se parlano anche l'italiano, quindi forse non lo sapevano che Pits poteva da noi essere inteso come pizzetto.
1: Guarda, non penso sia pizza, quindi sicuramente sarà pizzetto.
0: Sarà pizzetto, sarà pizzetto. Ma con le bombolette, quelle che vanno via dopo qualche lavaggio, o proprio tinte che durano nel tempo?
1: Ma spero che durino nel tempo queste tinte.
0: Allora dillo che a te piace questa
1: il
0: nuova
1: pizza
0: moda.

0: tutto quella che sta andando proprio ora in Cina, cioè di colorarsi le ascelle, anzi i peli delle ascelle. E qualcuno al 393-7366-240 ci ha scritto: un tempo si andava sempre in giro vestiti eleganti, per bene, invece ora si è persa un po' questa moda.
1: Si è persa un po' questa moda, però la moda che non perdiamo mai a quest'ora è il More Music in the Mix by
0: Thomas Menegazzi.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
3: Thomas.

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Concludiamo la nostra prima ora assieme con i suoni del More Music in the Mix by Thomas Menegazzi. More Music in the Mix che torna domani sempre alla solita ora. Noi invece torniamo
2: tra pochissimo,
1: anche perché abbiamo ancora un'oretta da passare assieme.
2: Meno male.
0: Davvero molto bene. Pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit,

0: Ciampolla per la nostra seconda ora di Rocky nella Sagra, sempre con Rocky e Alice, staremo insieme fino alle 17.
1: Esatto, quindi buongiorno Alice, ma soprattutto buongiorno a tutti quelli che si sono appena collegati e che si sono persi la nostra magnifica prima ora, perché abbiamo girato un po' per il mondo, abbiamo scoperto comunque nuovi trend che arrivano dalla Cina, dove ragazze abbiamo scoperto che si colorano i peli della scella, se li fanno crescere un po' per esprimere la loro bellezza, ecco.
0: E a proposito di questo, qualcuno ci ha detto: io tornerei indietro nel tempo a quando si usciva sempre vestiti bene, sempre in ordine, sempre magari con giacca, con l'abito, la cravatta, la camicia. E lui ha detto: io adesso vedo solamente gente in tuta o vestita un po' a caso.
1: Esatto, gente in tuta, vestita a caso, ma soprattutto tante persone sto notando che ultimamente hanno sempre sta mania di tingersi sempre i capelli di blu, di rosa, di viola. Non so che cosa passi per la testa, oltre a un capello marcio, perché a forza di tingerli, giustamente, prima o poi li brucerai tutti.
0: Ma anche ce l'hai anche con il mio biondo platino, per caso?
1: Il tuo è quasi naturale, non si nota.
0: Ah, ok, non si nota che è tinto. Vabbè, comunque, a proposito di questo, in realtà è il nuovo trend che va anche in Italia, un po' in tutto il mondo, sta girando il messy chic, cioè un po' disordinato, quindi esco di casa un po' come viene, con i primi vestiti che trovo, però se li abbino bene, con buon gusto, alla fine sto bene anche in tuta.
1: Quindi della serie mi sono messo la prima cosa che ho trovato nell'armadio.
0: Mm-hmm. Tu lo fai sempre, però, troppo spesso, abusi di questo nuovo trend.
1: Se vuoi vengo nudo,
0: No, nudo no, grazie.

0: Rocky, è arrivato il momento in cui mi vuoi mettere a tutti i costi in imbarazzo. Ma è necessario?
1: Sono aperte le candidature ufficiali per mettersi insieme ad Alice Sarini, essendo che è single ormai da una vita, così ha dichiarato, e quindi arrivano le proposte al 393-7366-240. Vai! Ciao, sono qui a scrivervi perché il mio amico Dennis, mettiamo pure la base un po' sexy.
0: Andiamo.
1: Vai, vai, vai, mettila, mettila. Il mio amico Dennis, vostro fan numero uno, che vi scrive sempre, vorrebbe conoscere Alice, ma lei non le risponde su Insta. Alice, Dennis è il mio migliore amico ed è un ragazzo veramente d'oro. Attenzione, cara Noemi, perché noi abbiamo subito scoperto chi è Dennis.
0: Sì.
1: E ce l'abbiamo qui di fronte. Qui,
0: no, non ce l'abbiamo qui di fronte, in realtà, Rocky.
1: Abbiamo la chat aperta.
0: Allora, io tolgo la base sexy perché mi sto imbarazzando un pochino troppo, va bene? Facciamo così?
1: Dai, va bene, fai così, togli la base sexy e continuiamo con il nostro programma di Rocky nella sagra, che è meglio.
0: Ma poi io sono felicemente single, Rocky, perché continui a cercarmi un fidanzato?
1: E beh, scusa, se sei single dobbiamo farti coppiare prima o poi, eh? Cioè, non ho capito, rimarrai single a vita, non so.
0: Non lo so, vedremo, vedremo. Ma a proposito di rimanere single a vita, c'è qualcuno che ha deciso di cambiare metodo di trovare per trovare il proprio marito.
1: Esatto, una donna americana di 36 anni si è rotta un po' i maroni di utilizzare le solite app di dating, quindi ha detto, ok, invece di fare swipe da destra a sinistra tutto il giorno, dalla mattina alla sera, creiamo un Google Form per trovare marito.
0: Praticamente è composto da 3 pagine di domande per i potenziali candidati, quindi per quanto riguarda il lavoro, le abitudini, gli obiettivi nella vita, il matrimonio, la famiglia, e poi c'è anche una domanda bellissima che è:
1: di quale argomento potresti parlare per un tempo irragionevolmente lungo?
0: Beh, bella questa domanda, è proprio una di quelle domande da primo appuntamento.
1: Ah sì, giusto, sì, tu sì, conosci sì, la persona e sì, dici, ma allora noi ci conosciamo, ormai siamo diventati una coppia, ma di cosa possiamo parlare per tanto tempo?
0: È per quello che sono single, capito? Perché queste sono le mie tipiche domande da primo appuntamento.
1: Ah, sì. Abbiamo perso tutti gli ascoltatori, soprattutto quelli maschi, di età media dai 21 ai 35 anni.
0: Non è colpa mia, i primi appuntamenti soprattutto devo ammettere che sono un pochino pesanti.

0: Fabi Fibra, i pinguini tattici nucleari, su Peter Pan. Stavamo cercando un fidanzato per me, o mi sbaglio?
1: E abbiamo trovato Lorenzo, che oggi compie 78 anni.
0: Perfetto. Tanti auguri, Lorenzo.
1: Lorenzo, perché guarda che la signora mi ha detto: no, fate anche il cognome, mi raccomando, che sennò potrei incavolarmi.
0: Va bene, allora noi gli facciamo tanti auguri. E stavamo parlando però poco fa di una ragazza che per trovare marito ha creato un Google Form in cui ci sono tante domande da fare, e poi una domanda che a me piace molto è: di quale argomento potresti parlare per un tempo irragionevolmente lungo?
1: Porca miseria, che due coglioni, te la posso dirlo così proprio senza neanche senza scrupoli.
0: Ma l'ho detto che io sono un po' pesantuccia, soprattutto al primo appuntamento.
1: E fai un sacco di domande, porca vacca.
0: Ma
1: cioè,
0: voi dovreste capire chi hai di fronte.
1: Voi dovreste uscire con Alice Serini una sera e fidatevi di me, cambierete subito idea.
0: No.
1: Tutto bellissimo, bella ragazza, giovane, super fresca, però ragazzi, c'è cioè, troppo pesante, voglio farsi troppo i cazzi degli altri.
0: Beh, hai ragione, perché effettivamente sono single, quindi stai confermando la tesi. È però bello questo Google Form che ha creato, perché hanno risposto in tantissimi.
1: 241 uomini hanno compilato il modulo, mentre lei ha ricevuto tra i 1000 e i 1500 messaggi privati.
0: Tra i requisiti ovviamente devi avere un'età tra i 28 e i 47 anni, quindi il range è molto ampio. Mm-hmm. Essere single, volere una relazione seria e desiderare matrimonio e famiglia.
1: E attenzione, scegliere l'argomento di cui parlare per tantissime ore di fila, è molto importante.
0: Quello è molto importante. Quindi praticamente abbiamo sostituito Tinder con un Google Form.
1: Google Porn.
0: No.

0: parlare per ore ininterrottamente della stessa cosa al primo appuntamento potrebbe farlo diventare un primo appuntamento fallimentare.
1: Esatto, però al 393-7366-240 c'è chi commenta e dice: io potrei parlare, credo, all'infinito di One Piece e del Signore degli Anelli.
0: Però a quel punto ti dovresti trovare di fronte a una persona che anche lei è fan di queste cose, perché
1: è molto,
0: sennò...
1: Esatto, che è molto appassionata, perché poi, a parte che è molto difficile, a prescindere, parlare delle stesse cose per ore, ore,
0: esattamente.
1: Anche perché secondo me poi la coppia risulterebbe anche un po' noiosa, no?
0: Sì, cioè se conosci una persona al primo appuntamento parlate solo di una cosa, non l'hai praticamente conosciuta poi.
1: Porca miseria, sì, è tosta. È molto tosta.
0: E poi c'è invece qualcuno che dice: Alice, io abito vicino al mare, una serie di cose belle che potrebbero piacere, ma no, no, no, no, no, io voglio rimanere single.
1: Ah, vabbè, no, perché con lui comunque di cose ne avreste pure tante da raccontare, essendo che avete anche una certa età di differenza, eh?
0: Eh sì, sì, sì, ma la casa al mare non è ancora abbastanza.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter

0: casa al mare non è abbastanza e neanche la moto. Beccati questi, vediamo se li hai visti.
1: Mi ha mandato le foto di due cagnolini dolcissimi. Beh, forse a quel punto hai ragione, potrei sciogliermi.
2: A quel punto vado con i cani. No.

0: Spot. Spot.
1: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.it.

0: prossima mezz'ora insieme con Rocky e Alice qui su Radio Peter Pan. C'è Rocky che è carichissimo, sta per twerkare.
1: Yes, che è prontissimo a fare un sacco di scherzi ad Alice Sorini appena uscirà fuori da questa radio.
0: No, cioè ha iniziato anche a twerkare.
1: Era un bel brutto scherzo questo.
0: Questo era un brutto scherzo, però c'è qualcun altro che ne fa di brutti scherzi, perché un 23enne in Polonia è nei guai.
1: Esatto, è stato arrestato con l'accusa di aver ordinato centinaia di pizze in diverse città della Polonia usando i nomi delle altre persone.
0: Tra l'altro, secondo gli investigatori, avrebbe anche inserito negli ordini dati personali delle vittime, quindi in alcuni casi anche messaggi con minacce, incendi, incidenti stradali.
1: Quindi bravissimo questo, oltre a fare scherzi telefonici, anche un grande stalker.
0: Grande stalker, e tra l'altro fa paura, cioè immaginati uno che ti ordina una pizza e nel frattempo ti minaccia.
1: Arriva sotto il quello delle consegne, ti dà 100 pizze in faccia,
0: esatto.
1: Voglio vedere.
0: No, in questa occasione in una sola volta ha ordinato 300 pizze per un valore di oltre circa $10,000.
1: Ah, però attenzione, perché alcuni ristoranti hanno detto vabbè dai, riusciamo anche ad annullare gli ordini, mentre altri hanno subito delle perdite economiche, perché comunque sono tantissime pizze.
0: Ma poi magari ha ordinato anche quelle più costose, sai, quelle super condite, magari con quegli ingredienti che costano chissà quanto.
1: Ai frutti di mare, crude bufala, quindi insomma da un pizzo da 10 euro.
0: No, e poi soprattutto però i frutti di mare non è tanto buona in realtà.
1: Però è tanto costosa, quindi è bello da fare come scherzo.
0: Quello sì. Ascoltaci

0: ragazzo che purtroppo è finito nei guai a seguito di una cosa che ha fatto, cioè ha ordinato 300 pizze per scherzo.
1: Esatto, e poi si è subito un sacco di pizze in faccia. E stiamo parlando anche adesso nel fuori onda un po' di scherzi telefonici, perché si sa, quando si è bambini, più o meno 10, 12, 13 anni, gli scherzi telefonici si fanno soprattutto alle persone un po' più anziane.
0: Appena ti regalano il primo telefono, il primo scherzo telefonico è da fare alla nonna.
1: Esatto, e ne ho fatti veramente tanti a mia nonna. Tra l'altro mi ricordo anche il nome dell'applicazione, perché sono andato a cercarla. Si chiama Juas App, che è disponibile sia per Android che per iPhone, insomma, dove effettua chiamate tramite social centralini, così la tua identità resta nascosta.
0: Ma quindi tu facevi gli scherzi con le applicazioni, dai, no?
1: Esatto.
0: Io chiamavo e mi inventavo delle storie assurde. Ti hanno appena rubato la macchina, corri, a casa, la tua casa sta prendendo fuoco, robe del genere.
1: Posso dire che la tua immaginazione a 10 anni era comunque molto elevata, perché se avessi chiamato mia nonna a 10-12 anni e dirle che le hanno rubato effettivamente la macchina, probabilmente le sarebbe venuto un infarto.
0: Esatto, infatti bisogna sempre stare molto attenti agli scherzi che si fanno, soprattutto ai nonni.
1: Però fingevo di essere un call center, quelli di luce e gas, e allora gli sparavo di quelle bollette allucinanti. Poi, essendo che mia nonna non capisce molto bene l'italiano, chiamava sempre il suo figlio Besmir, Besmir, perché si chiama così mio zio. Dice, ma c'è uno che chiama qua, un po' parlava in modo strano.
0: Povera nonna.
1: Le bollette da pagare ancora, ancora.
0: Mi dispiace per tua nonna, Rocky, veramente, sono tanto, tanto dispiaciuta.

0: uno scherzo telefonico, ma è sicuramente uno scherzo da provare quello che ci dice la signora. Aspetta che cerco anche il nome.
1: Alina,
0: esatto. E ben 2 anni fa a Gita Napoli un compagno di mia figlia ha urinato dal secondo piano direttamente sulla testa del passante. Molto figo.
1: No, non è per niente molto figo. Prima di lasciarvi però dobbiamo ricordarvi alcuni dei nostri eventi.
2: Radio Peter Pan.
0: Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre Peter Pan, la via dei Berici, raid in Vicenza al Parco della Pace, 2 giorni di ciclismo, musica e festa.
1: Sabato 3 ottobre dalle 8 per tutto il giorno con Joe e Fede, dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
0: Domenica 4 dalle 8 per tutto il giorno Monica Morgan e Joe, dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede.
1: Noi saremo presenti con tanti gadget e il nostro Peter Pan Radio Track per musica, animazione, interviste e premiazioni. Evento libero e aperto a tutti.
0: Venerdì 9 ottobre più 10 ottobre, doppio appuntamento, quindi anche per la settimana dopo, 2 giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni in Arione in provincia di Verona.
1: Venerdì 9 saremo lì con un bel Peter Pan Hangover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, l'ex Erafo, Rocky, Paul Dancer per Una Notte da Leoni. Lo special guest sarà DJ Matrix.
0: Chiudiamo con sabato 10 Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. Special guest anche qui Angemi from Tomorrowland.
1: Però per tutte le altre info su tutti i nostri appuntamenti ed eventi li trovate sul nostro sito peterpan.it alla sezione
0: eventi. Radio

0: chiudere la nostra puntata di Rocky nella Sagra. Anche per oggi ci dobbiamo salutare, ma noi torniamo domani.
1: Esatto, torniamo sempre domani dalle 15 alle 17. Intanto vi lasciamo con 90210 by Lady Ellen e DJ Maxwell.
0: Ciao! Ciao.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: E inizia proprio ora il giovedì dello sfogatoio di Peter Pan. E si sa che il giovedì dello sfogatoio è il giovedì.
2: È nocivo, non ascoltateci che oggi siamo nocivi, eh?
1: E quindi.
2: Nocivo, è nocivo, va bene.
1: Basta.

0: detto che eravamo nocivi oggi.
1: Davvero?
0: Sì. Amici, non ascoltateci che oggi siamo nocivi.
1: No,
0: eh?
1: Dai,
0: eh
1: no. Sì.
2: Ciao selvaggi.
1: Giovedì nocivo.
2: Incidente a 90, direzione Trieste. Sono fermo in colonna da buoni 10 minuti, non ci muoviamo, quindi fate assolutamente un'altra strada.
0: Siamo nocivi.
2: Lollo.
1: Lollo.

0: cibo dello sfogatoio di Radio Viterbo, pronti a sfogarvi come sempre al 393-7366-240.
1: Molto bene, amici selvaggi, la puntata la iniziamo con lui, che dice di aver risolto il problema dei trasporti, dei consumi, ok?
0: Sì.
1: Non so se stiamo per sentire una cazzata oppure una cosa vera, sentiamo.
2: Ciao selvaggi, ho risolto il problema trasporto, ho preso la macchina elettrica, tolto il vano batterie, messo due belle anguille elettriche e via andare.
1: Adesso le anguille elettriche è una cosa tecnica di cui noi non conosciamo, pure esiste proprio, sì, o è una fregnaccia?
0: Si scaricano velocemente. No, c'è un tipo di anguilla che non so se sia marina o di acqua dolce, ma
1: no,
0: credo...
1: va bene, ok. Questo si sa, ma dico, ma c'è invece una cosa tecnica chiamata anguilla, una cosa tecnica?
0: No, parlava proprio delle anguille.
1: Sei
0: lui.
1: Sicuro?
0: Della vera anguilla.
1: Della vera anguilla, allora è una
0: cazzata.
1: Quella
0: che rilascia la scossa.
1: Abbiamo sentito una cazzata.
0: Assolutamente sì.
3: Peter Pan!

0: Vendi.
1: Voi lo dovreste vendi, vedere Fedro col cavalino. Come lo fa il cavalino?
2: Amici selvaggi, purtroppo anche il co-conduttore che stiamo per sentire
1: è nocivo.
2: E purtroppo è lì a 90, dove c'è stato l'incidente di cui abbiamo appena sentito notizie.
3: No. Ciao a tutti. Aggiornamento, incidente 90. È arrivato anche l'elicottero, quindi sarà più lunga del previsto.
1: Mamma
3: ciao,
1: mia.
3: Lollo, ciao.
2: Brutto, ci dispiace. Amici, attenzione, questo è il prossimo, ci porta in un argomento mai trattato.
1: Sì.
2: Lui fa una domanda, l'audio è un po' lungo, però bisogna sentirlo tutto.
1: Sì.
2: Lui fa una domanda a chi crede, a chi ha fede, ok?
1: A chi ha fede, a chi ha fede.
2: Religiosamente parlando. Questo è l'argomento.
1: Religione.
2: Ma è specifico però. Attenzione, sentite di che stiamo parlando e qual è la domanda.
4: Lollo tutti quanti, volevo fare un discorso un po' particolare oggi.
2: Vai.
4: Non so se è mai stato trattato.
2: Avete presente
4: il film che è stato trasmesso domenica sera di Carlo, della vita di Carlo, il ragazzino che purtroppo è morto a 15 anni, che poi dopo l'hanno fatto santo?
2: Sì.
4: Bene, una riflessione per quelli che credono, io non credo, quindi non credo in nessuna cosa. Ma quelli che ci credono, ora ditemi, se un ragazzo di quel tipo lì, difficile da trovare ogni giorno, soprattutto uno che va a chiesa, che va a messa, che fa del bene, bla bla bla, è morto a 15 anni. Mentre violentatori, stupratori, pedofili, che più ne ha più ne metta, vivono anche 70-80 anni. Quello lassù in alto. È così che si ringrazia quei pochi giovani che vanno a messa, quei pochi giovani che fanno del bene, quella poca gente che già è difficile trovare, gente che va a messa. Ditemi voi.
1: Però ha sbagliato a interpretare, perché lì parliamo di un martire, di un santo, proprio perché muore in maniera prematura, proprio perché magari sacrifica la propria vita. Nel caso tu dici no, non è un esempio il martire, cioè l'esempio è fai del bene, cioè non morire sempre per fare del bene.
2: No, ma lui dice: ma perché muoiono quelli bravi e le merde non muoiono mai?
1: Perché il martire diventa martire perché muore presto, se no non sarebbe martire o santo.
2: Vabbè, ma lui magari avrebbe fatto a meno di diventare martire piuttosto. Vabbè, amici credenti, se qualcuno è in grado di dare una risposta.
1: Però io e te lo sappiamo, se qualcuno crede ti darà sempre una risposta,
2: certo,
1: che lui
2: certo,
1: si convince
2: certo,
1: che è così,
2: certo,
1: perché certo. Chi crede crede nell'aldilà, nella vita dopo la morte, e quindi dice però dopo la morte lui si è guadagnato un posto vicino al Signore.
2: E infatti la domanda è per i credenti. Credenti, rispondete.
1: 393 736 6240. Sembra un Rocky Festaiolo.
5: Peter Pan.

0: perché il selvaggio che stiamo per sentire bazzicava le zone dell'incidente, non proprio da quelle parti. Dov'è? Ha sentito i vostri audio, mi sono salvato. Vai. E invece purtroppo.
1: Attenzione selvaggi, pure direzione Venezia da Trieste, fermi tra Cessalto e Noventa. Io avevo ascoltato, ho detto beh, l'incidente è dalla parte opposta. E invece mi sono trovato fermo qua dopo Castorta.
0: Lolo lollo. Amici, abbiamo un non credente e un secondo me credente. Non lo dice, però potrebbe essere che voi non è che c'è niente. Cominciamo dal non credente.
2: Ma io vorrei commentare il signore che ha detto, intanto buonasera.
0: Buonasera.
2: Commentare il signore che ha parlato del film di Carlo.
0: Sì. Ma
2: allora, intanto che carta c'entra? Cioè, tu non so se ti sei fumato qualcosa,
0: ma
2: che cazzo c'entra questo discorso?
0: Perché,
2: eppure io non credo,
0: cioè.
2: Anch'io sono ateo, credo nella scienza, però non c'entra un cazzo, cosa ti sei fumato?
0: Ma perché?
2: Lolo.
0: Si capisce che è ateo dalla risposta che ha dato. Lui non dice se è ateo o è un credente, però la risposta la dà e sentiamo che dice.
3: Presto, sono
4: allora, Gesù, Dio,
0: sì?
4: Sceglie solo i migliori. Invece chi deve soffrire perché stupra, perché violenta, perché ruba, perché è un merda, deve impazzire per morire, anzi deve suicidarsi. E comunque, a parte gli scherzi, sa un po' di aglio, non so se sapete,
0: Ma
5: sa un po' di aglio chi?
0: Ma
6: Peter Pan.

0: oggi, prima dei prossimi audio, bisogna chiarire una cosa: non ci sono due persone più distanti di un auti, di una, ciao, di un ateo e di un credente. È normale, sono proprio distanze siderali. Quello che stiamo per sentire non crede e quindi non si capace di questa cosa, però.
1: Ciao selvaggi, la verità è solo una: non esiste nessun Dio. Che sia Allah, che sia Dio, che sia Yahweh, che sia Buddha, che sia qualsiasi Dio, non esiste. Le religioni sono state create ad hoc per controllare le popolazioni, per metterle una contro l'altra. È un mero, una mera manipolazione del sistema per disunire, per... cioè, come cazzo si può creare e credere a una figura che è onnipotente, onnipresente? Bisogna fare i sacrifici, bisogna stare a digiuno, bisogna chi può avere sette mogli, chi può considerare la donna una, peggio di un rifiuto. Cioè, chi cazzo è che può credere a una roba del genere? Che Dio è? Che cos'è?
0: Sì, io posso anche, anzi condivido, perché anch'io non sono un credente, però valla a dire a un credente, io ti farei parlare.
2: Però anche i non credenti dentro di loro sperano che ci sia qualcosa dopo la morte.
0: Certo, certo.
2: Perché comunque viviamo con la paura che quando muori poi basta, finito. Cioè,
0: ma è così, però,
2: niente, certo. Non sei più nessuno, non sei niente.
0: Temo che sia così, però.
2: E quindi è brutto.
0: È brutto, ma ho paura
2: però,
0: che vada a finire.
2: E quindi quella speranza che tu abbia un'altra possibilità per vedere qualcosa, vivere qualcosa, e ti riviva la
0: avere fede non è solo per l'aldilà, e ti spinge anche a avere una vita cristiana quando sei vivo.
2: Per meritarti l'aldilà.
0: Certo, certo.
2: Non è solo, ma l'obiettivo, l'unico obiettivo, cioè quello che tiene la gente fedele, è quello, la paura di non, di non meritarsi una vita dopo la morte.
0: L'avevo detto che eravamo nocivi o no?
2: È proprio nocivo.
3: Peter Pan,

0: Allora, Selvaggi, prima di tornare a parlare di fede, di religione,
1: di
0: lui,
1: fede.
0: Sì, lui ha una domanda.
2: Buonasera, Selvaggi. Ma zona Malo, che c'è stato l'incendio, si è capito per quale motivo si è scatenato?
0: Zona Malo, amici, perché c'è stato
1: la causa, qual è stato dell'incendio a Malo? A Malo.
0: A Malo.
1: A Malo.
0: Molto bene, tornando all'argomento che stavamo trattando, anche lui non crede.
3: Ciao, Selvaggi. Io credo che la Chiesa è la più grande truffa dell'umanità.
0: La religione, non la Chiesa.
3: A parte i preti e le suore che vivono da cani, perché hanno dato l'anima a Gesù.
0: Mica tutti, però.
3: Vescovi, sottovescovi e puttanate varie. Porca troia, io lo so, vivono nel lusso, ragazzi. Adesso, se questo è essere un vescovo, è essere... Cioè, portare in giro la parola del Signore, allora io nella vita non ci ho capito un cazzo.
0: Lololo.
4: Bello sfogatoio in diretta su Peter Pan. Turn, yeah, turn, yeah, turn.

0: Sport.
1: Modulor autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te. Get the fuck, shut the fuck up.

0: bisogno di lei.
1: Però anche questa si è rovinata, non era così, eh.
0: Dai, bellissimo mostro.
2: L'MP3 non si rovina.
1: L'hai lasciato
0: ma non
1: disco.
0: Importa.
2: E adesso che vai su di un'ottava.
0: Non importa.
1: Blocca prima.
0: Non importa.

0: sofferenza dell'artista, come te lo devo dire?
1: È la sofferenza di chi ascolta, no? Dell'artista.
0: Vai. Secondo quartino di sfogatoio selvaggi. Se siete incazzati per qualunque motivo, co-condurlo insieme a noi 393-7366-240 per lasciarci un audio. L'argomento, velocemente riassumendolo, è: perché nostro signore si porta via quelli bravi e invece le merde le lascia sane sulla terra? Sentiamo qualche selvaggio.
2: Allora, io penso invece che per chi stupra e fa cose del genere, la pena deve essere più severa, o che devono essere messi insieme a tutti, che bene o male devono anche loro soffrire. E questa sarebbe la cosa più giusta, perché alle volte vengono protetti e non lo trovo giusto. E poi per il resto, se uno l'hanno fatto santo 15 anni, va bene.
0: Lolololo.
1: Molto bene.
0: Parlando, sì, dell'argomento.
3: Ciao, buonasera a tutti. Allora, per rispondere al ragionamento del signore, innanzitutto è fondato sul nulla, perché non ci sono delle statistiche che dicono che quelli buoni muoiono prima di quelli cattivi. Mettiamola così. Innanzitutto perché ci crede, esiste la vita eterna. E poi, come si può dire, sicuramente per chi ci crede fa del bene, vive una vita tranquilla. Una volta morto, se c'è una vita eterna dopo la morte, sicuramente sarà meno sorpreso rispetto a uno che fa una vita spacciata qui sulla terra, e si trova la vita eterna di là, che non può fare perché si è comportato in un determinato modo.
4: Attenzione,

0: Pensate che avete detto una cazzata così grande che la signorina ha dovuto fermare la macchina e accostare per lasciarci questo audio.
1: Meglio così, perché se lasciava l'audio finché guidava,
0: sentiamo qual è il motivo.
1: Pericolo.
2: Ciao ragazzi, intanto complimenti perché siete fantastici, però ho dovuto fermare la macchina dopo che ho sentito la cazzata da gentildonna, dico proprio cazzata, che ha detto quello che ha detto che Gesù, Dio, intanto non sa neanche le basi della religione, perché Gesù è il figlio di Dio. Comunque, detto questo, parlo da ex credente, perché ormai non credo più a niente, visto quello che c'è nel mondo, vabbè, non importa. Però che Dio attira a sé i migliori e lascia la merda in terra, cioè, amore, ma va a cagare con...
0: Amore!
2: Grazie, scusate della mia gentilezza
0: ci
2: di donna.
0: Ci mancherebbe, oggi siamo nocivi, quindi ci sta, lololollo. Attenzione, perché credere e avere fede sono due cose diverse. Poi magari l'argomento fede, proprio fede, ne possiamo parlare. Però
1: ne parliamo, insomma, è arrivato da un anno e qualcosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Devi lasciare che sei.
0: Sì, hai ragione anche
1: ambienti
0: te.
1: Anche fede,
0: hai
1: dai,
0: ragione anche te.
3: La fede non è credere, è qualcosa di diverso, è più una sorta di fiducia.
0: Sì.
3: Non è credere, credere è per i bigotti.
0: Cioè, se i non credenti si aspettano una risposta seria, empirica, scientifica, da un credente è impossibile, perché la fede è proprio quella, è affidarci, avere fede. O la fede o ce l'hai o non ce l'hai.
1: Certo, certo, certo. E a volte la fede non è tanto per riuscire a analizzare se quella cosa è realmente c'è o è successa, è proprio è un rilassamento della mente, cioè ti serve per stare più tranquillo e vivere più tranquillo, perché speri sempre che facendo le cose fatte bene tu possa avere un'altra chance di vita dopo la morte.
4: Radio Peter Pan.

0: cosa ha causato l'incendio a mano, amici? Ma
1: si vede che qualcuno di maglio ha bestemmiato e ciao, quindi prende fuoco il bosco.
2: Allora dovrebbe bruciare tutto il paese.
3: Mamma,
2: non male,
3: brutto incendio.
2: Sì, lui ci manda la foto e anche un audio, è più chiaro.
4: Ciao selvaggi, questa non la vedranno gli altri selvaggi, ma ho mandato una foto dell'incendio a Maglio che è relativo alla De Roma a Maglio. Ha preso fuoco tutto il capannone e è abbastanza un disastro. Ecco, una bella nube di fumo che è visibile da chilometri.
2: Però come dicono Malo, i malesi non ce n'è, non
3: Maglio.
2: No, è diverso. È bello. Il malese è diverso.
3: È vero.
2: Torniamo all'argomento religione, ascoltate bene la profondità della signorina. Non sono ironico, sono serio.
5: Ciao selvaggi, rispondo all'audio del non credente. Allora, innanzitutto bisogna capire che Dio è per tutti. Coloro che si comportano da malvagi, quali stupratori, violentatori, eccetera, è perché non hanno conosciuto Dio nella loro vita. Per quello si comportano così.
2: Stai ascoltando?
5: Ed aspetta, sì, a noi credenti portarli a conoscere Dio.
3: Ripeto tutto dopo.
5: Comunque ci sono malvagi che si sono convertiti e che si sono pentiti delle proprie azioni. Ci sono persone cattive che hanno conosciuto Dio e si sono pentite delle loro azioni. Quindi Dio è per tutti, non è solo per i buoni.
3: Stiamo
5: e i cattivi, no.
3: Lezione di catechismo.
5: È che loro non conoscono ancora Dio, non l'hanno mai conosciuto, non l'hanno mai incontrato nella loro vita. E spetta a noi credenti portarli a conoscere Dio.
2: Che meraviglia.
3: La maestra di religione parlava così. Peter Pan.

0: tempo il paese va avanti o indietro, dipende dai punti di vista, e lui giustamente...
1: La la la la, mi devo sfogare. Allora, è vero che hanno abbassato i carburanti, benzina e gasolio, ma non è possibile che qui a Pedeguarda ci sia una colonna immensa per far un pieno. Cioè, che cazzo, rischio incidenti. Ma questa coda qua non l'ho vista nemmeno quando c'era problema di rifornimento, che prezzo era più basso. Adesso siamo come le capre, tutti a fare il pieno.
2: Che poi se ci impegniamo a fare due calcoli fatti bene, con quello tu che risparmi in un pieno di benzina, il risparmio effettivo con quello che ti fanno di sconto adesso gli Eni, o anche i Tamoi l'hanno iniziato,
0: anche Kuwait, sì,
2: si parla di un euro, due euro, non è che stiamo
0: sono sincero, io il calcolo non l'ho fatto, perché
2: è un
0: che
2: caffè
0: cazzo di...
2: rispetto ai dici perché glielo devo dare, perfetto,
0: e poi devo stare mezz'ora in fila,
2: però dai, forse quell'euro, due euro vale la pena per mezz'ora di attesa,
0: che te devo dire.
2: Vabbè, allora,
0: torniamo all'argomento religione. Lui parla di fede e dice, cioè,
2: certo che Federico ha fatto discutere sti giorni, stai tranquillo però,
3: comunque faccio una domanda ai credenti: ma secondo voi Dio, che ci avrebbe messo sei giorni a fare tutto, la terra, la vita, l'universo, ha lasciato 200 milioni di anni?
0: Ho sbagliato, era questo. Faceva cagare, quello sopra era meglio. Scusate.
3: Allora, diciamo questo, che per i non credenti, giustamente, la scienza dimostra quello che dice. Per i credenti è tutto quello che viene da miracoli, apparizioni, cose empiriche, non sono in grado di dimostrarlo. Perciò chi ha ragione, credenti o non credenti?
0: Non hai ragione o no?
3: Io sono per la scienza, non credente.
0: Ma uno che crede non ti darà mai la risposta che vuoi, perché la fede è quello, l'abbiamo detto prima, è così.
4: Peter Pan,

0: sono una MILF.
1: Ovviamente le religioni non sono tutte uguali, quello è normale.
2: Ciao Peter, secondo me dire che tutte le religioni sono merda non è proprio giusto. Cioè, nel senso, siamo in Italia, o comunque nel paese occidentale, e la legge, la cultura, la tradizione è tutta basata sul cristianesimo, cattolicesimo, cioè c'è poco da fare, quindi dire che è merda, ok, però se la nostra società occidentale è basata sul cristianesimo, cioè, insomma, qualcosa si salva, ecco.
1: Lolo, lui amici è molto civile e vi invita a esserlo anche voi.
3: Buonasera selvaggi, io volevo dire una cosa a tutti questi che stanno esprimendo il loro parere giustificatamente, per carità, però cioè non potete essere offensivi nei confronti di chi crede o di chi non crede. Cioè, uno vuole credere, bene, uno non vuole credere, bene, basta che non rompete il cazzo, fate quello che volete, bevetevi un gin tonic, ma non rompete i coglioni.
4: Il gin tonic lo sentiamo molto volentieri. 393 736 2140 Peter Pan.

0: carino questo disco, molto elegante. Sono molto
1: adatto a noi, adatto a noi, certo.
0: Un programma molto chic come il nostro.
1: Allora, amici, lo Sfogatoio è un programma meraviglioso, perché noi possiamo passare ore, puntate, anni a parlare di minchiate, ma veramente.
0: Infatti
1: poi
0: da 21 anni che
1: puntate, esatto, poi puntate come questa. Sentite la signorina, io prima ho cantato Beautiful Monster, che sarebbe bellissimo mostro tradotto, ok?
0: Sì, sì.
1: La signorina era bullizzata da piccola a scuola con questa canzone, però sentiamola.
0: Con te invece la vista era...
2: Sì. Ciao ragazzi, sentirvi cantare questa bellissima versione, nonché la miglior versione di She's a Monster di Nio, mi ha rincuorato da morire, perché alle medie me la cantavano soltanto con la parte She's a Monster per bullizzarmi, e quindi mi ha lenito il cuore, mi ha curato ferite d'infanzia. Grazie. Lolo.
1: Che meraviglia, che
0: invece
1: meraviglia.
0: Invece noi abbiamo guardato la tua foto, invece non sei per nulla un monster, va bene?
1: Va bene, prima di andare in pausa, velocemente, stiamo per scoprire da un amico romagnolo cosa c'è dopo la morte, ok?
3: Dopo la morte ci sono solo i bigatti.
1: Cosa sono i bigatti? I veri.

0: ragazza single.
1: No, dice ragazza.
2: Lo so,
0: sono una ragazza single, sono una ragazza.
2: Terzo quartino di sfogatoio, selvaggi, sfogatevi o conducetelo insieme a noi. 393-7366-240 il numero per lasciarci l'audio. E stiamo parlando di credenti, fede, non fede, perché quelli buoni magari fanno una vita di merda e quelle, le persone malvagie invece no. E lui risponde così.
3: Non è questione di essere credenti o non credenti, è questione di razionalità, perché anche chi pretende di essere razionale perché non è credente e si basa sulla scienza, comunque basta che prenda un cannocchiale, una mappa interstellare, eccetera, che guardi un attimino fuori da questo mondo e capisce che ci sono delle leggi fisiche immutabili che durano da millenni, da milioni di anni, da trilioni di anni, che sono sempre quelle, e non può essere tutto frutto del caso, è ovvio, è evidente, cioè proprio per il fatto che è razionale, è evidente che c'è qualcosa di superiore, e non ammetterlo semplicemente è sciocco, tutto qua. Basta, è semplice.
4: Rispettiamo, ognuno deve pensarla come vuole.
2: Ci mancherebbe.
4: Come gli fa star bene, cioè come se stai bene a pensarla così è giusto.
2: Certamente.
4: Che la pensi così.
2: Lui invece, niente, lui è ateo fino al midollo e...
5: Per me tutti i credenti sono da internare come pazzi nel 2026 per la gente che va dietro le religioni. E sono la prima causa di guerre da quando esistono. Non ho parole.
2: Sì, che sia a causa di guerre dalla notte dei tempi, quello è sicuro.
4: Ogni religione ha c'è stato un periodo storico in cui ora, per esempio, il cristianesimo non lo è, anzi è appoggia la pace, però lo è stato. No?
2: Sì, la religione è così.
4: Tanti secoli fa ci sono altre religioni adesso invece che sono
2: causa di guerra
4: fondaie. Certo.

0: Ciao selvaggi. Allora, la domanda principale è: perché il nostro grande signore ha donato questa voce cherubina a Fedro? E non gli ha dato successo da cantante trapper con l'emerita. Questa è la domanda. Questa lì è la vera ingiustizia.
1: Questa è la vera domanda.
2: È vero, perché tu hai avuto lo stesso successo come cantante?
1: No, perché non ho avuto
2: certi trapper.
1: Perché non ho avuto un successo come Shiva? Come mai?
2: Bravo. Perché?
1: Perché questa è un'ingiustizia divina.
2: Guardalo, guarda, c'è qualcuno lassù che non ti sta sostenendo,
1: Lo so, lo so.
2: Guarda, forse è Aldo Fontana che non ti sta aiutando.
1: Ma dici che lui? Mortacci sua.
3: È morto, è vivo.
1: Poveretto.
3: È vivo.
1: E allora lui fa una domanda, io conosco bene l'argomento, non risponderò, se no ci chiudono il programma.
4: Ma invece chi crede in Geo, in che cosa crede, che devo ancora capirlo, a parte andare a suonare i campanelli?
1: È meglio che non risponda, altrimenti ci chiudono il programma.
2: Sì,
1: sì, perché
3: appunto, non rispondere, vai avanti.
1: E che volevo dire? Non mi ricordo più. Ah sì, la signorina, visto che abbiamo parlato di parrocchie prima, la signora trova conforto nelle parrocchie.
5: Una cosa è certa, nelle parrocchie non saranno tutti stinchi di santi, però almeno una parola buona so che c'è. Ciao a tutti.
1: Lolo Lollo.
6: Radio Peter Pan.
2: Questo sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre c'è la Via dei Iberici, amici ciclisti, per voi chiamate gravel, mountain bike o ciclocross, si fa la Via dei Iberici partendo da Parco della Pace, dove ci sarà anche il track di Radio Peter Pan, che sarà la parte del divertimento, oltre a cibo, ci saranno un sacco di sponsor, quindi possibilità anche di comprare un sacco di abbigliamento, da bere, da mangiare, tanta musica con Radio Peter Pan, perché saremo lì sia sabato 3 che domenica 4 dalle 8 del mattino fino a tarda serata con Joe, Fede, Sister Gloria, Monica Morgan, ci sarò anch'io e soprattutto tanto sport e tanto divertimento. 3-4 ottobre Via di Berici, Parco della Pace Vicenza, mentre venerdì 9 e sabato 10 ottobre già vi preavvisiamo, amici di Verona, che saremo alla Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione. Venerdì 9 con Peter Pan and Gober e special guest Matrix, sabato invece 10 il super impatto con special guest, ci sarà Angemi from Tomorrowland, quindi preparatevi anche per la festa del vino del Vindurello, che è buonissimo, a San Giovanni Ilarione, Verona.

0: Asaf Avidan con One Day dall'anno 2012. La nazionale quando gioca con la Francia?
1: Domani.
0: A domani.
1: Domani.
2: Ma visto che si parla di credenza,
1: sì,
2: toglietemi un dubbio: la credenza va in cucina o in soggiorno?
1: Vabbè, ognuno ha gli ascoltatori che si merita, voglio dire.
0: Questi.
1: Sì. E poi c'è gente che ha fede, ma ognuno ha la sua fede.
3: C'è un'unica fede da seguire sempre e comunque, ed è quella dell'FC Internazionale! Amala Fedro, amala, amala!
1: Sempre! Allora, gli ascoltatori contestano quello, ne abbiamo diversi, te li faccio sentire. Quello che dicevi te degli euro che si risparmia.
4: Ciao Salvazzi! Beh, Baxo, 1-2 euro, anche no direi, perché 2 decimi di sconto su un litro... 5 litri sono 1 euro, 50 litri sono 10 euro. Lololollo, vai con la matematica.
1: Lololollo, anche lui contesta.
0: 50 litri, 10 euro di risparmio.
1: Dice.
5: Marco, tanto lololollo, ma questa volta hai detto te la cazzata. Cioè, se dovrai fare il pieno adesso, sono 20 centesimi in meno della settimana scorsa. Fai una media, io ho 50 litri, quindi sono... 10 euro, no? 1 euro, cioè 50
0: sono
5: per 20 centesimi, è 1 euro, sono 10 euro, no 1 euro, quindi la media in 40 litri per macchina, quindi 8 euro, 8-10 euro, che cazzo.
0: Allora, 8-10 euro su 50 litri sono tanti però,
1: Vabbè, adesso.
0: Vabbè, anche se fossero 50 litri, 10. Vabbè, risparmiate 10 euro, ma sono 20 centesimi sicuri. Siamo sicuri che sono 20 centesimi? Un po' no. Meno, secondo. Vabbè, 7-8 ore risparmiati. Ma state fermi un'ora per far benzina per 7-8 euro risparmiati. Adesso tu lo faresti.
1: Ma non guardare me, noi non faccio.
0: Adesso tu lo faresti. Un'ora di coda, mezz'ora di coda per risparmiare 7-8 euro.
1: Ma.
6: Peter Pan!

0: fede interista.
1: Chi è?
0: Andrea Glam.
1: Ah beh, grande
0: Andrea. Andrea Glam.
1: Grande Andrea.
0: Il re dell'altopiano, il DJ delle melette, Andrea Glam.
1: Va bene, lui parla di quelli che hanno avuto quelle esperienze, tra virgolette, quello al di là, quelli che dicono che sono morti per qualche ora, che sono stati, che hanno visto la luce, cose. Si sa, ogni tanto qualcuno racconta di queste cose, no?
2: E quelli che hanno avuto delle esperienze abbastanza al limite tra la vita e la morte, quando sono ritornati di qua, la loro vita secondo me è completamente cambiata e hanno dato un senso, un'importanza diversa a quello che facciamo tutti i giorni.
1: Può darsi. La signorina non crede, però.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, ascoltando il discorso della fede, del credere, io penso più che sia una, esatto, una convenienza per l'uomo, ma perché quando non sa a cosa, tra virgolette, aggrapparsi per i problemi, principalmente, perché alla fine dei conti, almeno la maggior parte delle volte, ci si affida a queste cose quando le cose vanno male, perché quando le cose vanno bene neanche ti rendi conto, dici vabbè, vita normale, però in realtà è proprio una cosa a cui l'uomo si affida perché vede una sorta di pseudo salvezza, ma in realtà è soltanto una cosa mentale. Io penso che proprio in realtà, ministero mio, non esista niente e che tutto quanto funzioni piuttosto ad energie. Detto questo, ciao!
1: Ha lasciato un audio Radio Maria. Vogliono sapere se posso, se possiamo andare io e te di là.
0: Sì, secondo me potremmo fare uno scambio. Potremmo fare un podcast insieme a quelli di Radio Maria.
4: Radio Peter Pan.

0: disse che anche Alice Fassina quando è in diretta ha fede.
1: Vedi, è per questo che va così. Brava, brava, brava.
0: Dice che hai fede in diretta.
1: Comunque le giornate si stanno allungando, eh? Ieri era più buio.
2: Perché avevi la finestra
1: chiusa? No, le giornate a me si stanno allungando, eh?
2: No, ma ieri avevi la finestra chiusa.
1: No, ma si stanno allungando.
2: Oscurato,
1: no, si stanno allungando.
2: Vabbè, ok.
1: Magari. Amici, prima di andare in pausa, lui ha ragione. La fede delle persone va rispettata.
3: Allora, selvaggi, la fede delle persone va rispettata.
1: Sicuro.
3: Naturalmente, se rispetta anche gli altri. Per cui la fede che rispetta le persone va rispettata. Anche perché ho conosciuto persone che non erano credenti in niente, ma purtroppo, e non lo auguro a nessuno, hanno avuto dei bei problemi e all'improvviso, quando erano lì, sul più brutto, sono diventati credenti, hanno chiesto del prete, sono addirittura andati in pellegrinaggio, quindi chi lo sa, non ci sa. Lolo.
0: Molto bene.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio, Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: amici di Fedro, Eiffel 65, questi blu dell'anno 1998-99.
1: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240 per co-controllo insieme a noi. Lui ci darà la possibilità di salutarli.
2: Sì, buonasera Peter Panniani, io sono un selvaggio che vi ascolta in replica la mattina già dalle 4.
0: Infatti vai a letto perché mi sembri già abbastanza avanti.
1: Lolo, ciao replicanti. Molto bene, torniamo a parlare di fede, ognuno ha la sua fede, abbiamo sentito interisti prima dire che è la loro unica fede e lui ne ha un'altra, e cosa vuoi?
3: Che bell'argomento, Lolo, questa sera l'unica fede che io conosco è una zoccola interstellare. Altro che, e non ci sono leggi che non possano regolamentare questo, a guardarla bene, perché una sera la signora si è presentata che ancora sgocciolava dal marito.
1: Molto bene. Molto bene.
0: Ma d'altronde lui è un bell'uomo affascinante, ci sa fare, dotato. Adesso, e quindi le donne sgocciolano prima ancora di.
1: Il problema è un altro. Abbiamo dei bimbi.
0: Sì.
1: Abbiamo dei bimbi.
0: Sgocciolare.
1: No, abbiamo appena parlato di zoccole che sgocciolano dal marito, però.
0: Vabbè, sgocciolare è anche il gelato. Sgocciola anche
1: non
0: il gelato.
1: Non parlava di quello, non parlava del gelato.
0: Però bambini sì, anche il gelato sgocciola.
1: Ma non parlava del gelato. Bene.
4: Da Ambra, Camilla,
5: Luca.
1: Sì.
4: Forza Italia!
1: Forza Italia, forza Italia.
5: Vai ragazzi.
4: E domani c'è il compleanno della nonna che ne compie
5: 69.
4: No. Della nonna Elda. 69 ne compie.
0: Complimenti.
4: Auguri, ciao.
0: Ciao,
1: che meraviglia.
0: Una nonna giovane, dai, 69.
1: Noi nello stesso intervento abbiamo parlato di Gesù, di zoccole e bimbi, eh?
6: Peter Pan.

0: No, dai. Cioè, altro che va bene la benzina, va bene l'aumento delle bollette, va bene l'aumento dei prodotti di prima necessità. Però c'è un limite, amici, l'abbiamo superato.
1: Amici di Radio Peter Pan, di questa vita veramente non se ne può più.
0: Hai ragione.
1: Dopo una buona notizia che hanno messo il tetto al prezzo della benzina,
0: hai ragione,
1: mi arriva ovviamente subito un'altra brutta. Mi alzano il prezzo di entrata al welcome.
0: Ma questo è brutto, questo, questo è approfittarsi della gente che ha bisogno.
2: Che stronzi, cioè, perché lì costa meno, scusa, la benzina, mi alzi e ne approfitti, alzi il biglietto.
0: Non va bene, eh?
3: Ma la tariffa ragazza?
0: Quella che c'è, quella no, non lo so. Quello però varia da ragazza a ragazza, non è che tutte. Eh sì, certo, mica c'è un listino fisso, ogni ragazza ha il suo prezzo.
3: Davvero?
0: Eh sì, certo, ci mancherebbe, certamente.
3: Ma qua capisci che non ci sono stato.
0: Me l'hanno detto i miei amici, peraltro.
3: Non sei stato tu, tra l'altro.
0: Per lavoro, per lavoro. Va bene, torniamo all'argomento religione, in questo caso la fede.
4: Lollo, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la fede, io credo che sia una gran manipolazione di massa. Io sono credente fino a un certo punto, però da quello che vedo poi la religione viene interpretata da tutti questi personaggi fuori di testa. Quindi io credo nel fare del bene senza aspettarsi niente. Poi dopo la morte ci può essere vita, ci si può andare in paradiso, si può andare all'inferno, non lo so, già questa vita è un inferno, quindi non so peggio di così cosa ci potrebbe essere. Lollo. E viva il rispetto!
0: Non c'è dubbio, viva il rispetto sempre. Continuiamo anche la discussione su quanto si risparmia con la benzina. Lui sì, dice che in matematica.
5: Buonasera, viva la matematica. Se sono 2 centesimi al litro, sono 20 centesimi per 10 litri e sono 1 euro per 50 litri. Vergognatevi.
0: Sono 1 euro per 50 litri o 10 euro?
3: Secondo me è 1 euro.
0: Certo che vi è morta la maestra di matematica.
3: Io non credo che ci facciano risparmiare 10 euro a pieno. Secondo me è 1 euro, 2 euro che risparmi, non di più.
6: Peter Pan!

0: Comunque ragazzi, ho visto là l'incendio a Malo, Vicenza. Un incendio veramente pazzesco, ma malo proprio.
1: Ah però! Ride. Se l'è cantata e se l'è suonata.
2: Certo, perché comunque aveva sentito il silenzio attorno e per fare l'effetto battuta ha dovuto ridere lui.
1: Va bene, prima abbiamo parlato dei preti e lui, vabbè, se rispondiamo a sta domanda andiamo avanti fino a mezzanotte.
3: Ma quindi i preti pedofili dove li lasciamo?
1: Non approfondirei l'argomento. E comunque, a proposito di approfondire, lui dice che non siamo in grado di parlare di queste cose, quindi zitti.
4: Silvatti, voglio dire, siamo entrati in un discorso che non siamo competenti di parlare di queste cose qua. Quindi le cose di Dio, Gesù e varie robe, invece di fare figura, meglio stare zitti. Almeno così fate meno figura. Lasciate stare robe di Dio e robe di quelli che si trattano e fa lui. Uno crede o no, ma piuttosto di commentare robe inutili e senza senso, state zitti. Fammi il piacere.
2: Bene ragazzi, 393 736 6240.

0: hai visto? Ha sentito il nostro saluto in radio ed è arrivato subito.
1: No, no. È arrivato perché lui vuol dire la sua sull'essere credenti, perché lui è molto credente.
2: Sì.
1: E va in chiesa tutte le domeniche, quindi.
3: Io sono venuto perché Bax mi offre la cena.
1: Vabbè, allora va a cagare.
0: E la tua fede all'Inter non la vuoi dichiarare?
3: Sì, forza Inter.
1: Sempre. Va bene, amici, siamo alla fine. Qualche centinaio di ascoltatori purtroppo non si sentiranno, ci dispiace. Finiamo con gli ultimi due.
0: Un po' esagerato, però, sei come i preti in questo caso.
1: Visto che abbiamo parlato di preti, e allora lui.
4: Ragazzi, ma volevo sapere l'ultima che ha fatto l'intervento dicendo che gli stupratori non hanno conosciuto Dio e per questo che sono malvagi, ma i preti che stuprano i bambini non hanno conosciuto Dio?
1: No,
4: fanno i preti per cosa? Per adescare i bambini? Che mi spiega lei cosa vuol dire questo?
1: Ma finiamo con l'ultimo audio,
0: che
1: amici.
0: Poi, però i malvagi ci sono in ogni ambito.
1: Sicuramente. E finiamo con lui, non sapremo mai alla fine lo sfogatoio così quanto cazzo risparmiamo con andando a fare benzina adesso.
5: Ma 20 centesimi su 2 euro sono il 10%. Un euro di risparmio vuol dire che la tua macchina con 10 euro fai pieno, anche no, forse risparmi molto molto di più, fai meglio i calcoli,
1: quindi si risparmia di più.
0: Ma secondo me no, ragazzi,
1: non è possibile che non riusciamo a trovare, arrivare alla fine neanche di questa cosa.
0: Allora lui è proprio matematico. Andrea Glem, se andando a Leni risparmi 2 centesimi a litro,
1: cioè facendo il pieno, quanto risparmi?
0: No, 20 centesimi a litro.
3: 20 centesimi a litro sono 10 euro su un pieno.
1: Ecco, 10 euro.
0: Sono 10 euro, sei sicuro?
3: Ma sì.
1: A parte che è la faccia della mucca che guarda 50, il treno.
3: 55 litri fai con un pieno.
1: Ma guardare me, guarda lui. Così 10 euro.
3: Non sono bravo in matematica.
1: 10 euro, amici, è ufficiale 10 euro, va bene?
0: Bene, tra pochissimo, Feel the Vibe. Credo di poter dire che c'era dall'anno, però non è
1: sicuro. Non t'allargare.
0: Potrebbe essere che sviene in corridoio.
1: Non t'allargare.
0: Quindi forse ce l'ha dall'anno a fare Feel the Vibe.
1: Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.
6: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Stories, video, foto.

0: e gli indesiderati.
1: È così facile innamorarsi. It's so easy to fall in love. Buongiorno, ciao, sono Fede. Tra poco sono le 6 e ci sono le sveglie indesiderate. Sveglie indesiderate 6-7. Forza, take and demo.
2: Non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan o'clock.
1: È l'ora di svegliarsi, sono le 6 on point.
3: Peter Pan o'clock.
4: Il tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
11: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
12: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Forever Fun, Forever Young.
17: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
18: Dalle 6 alle 7.
0: Sveglie indesiderate.
17: Un'ora in te.
19: È proprio bravo.
0: Sveglie indesiderate.
19: Con Fede.
20: Con la Dalan.
19: Corra Dalan.
17: All'attività cerebrale.
0: Sveglie indesiderate.
18: Una bella idea. Complimenti.
21: Si è svegliato!
1: Buongiorno, le 6 da 3 minuti, questo venerdì 2 ottobre che ci porta dritti, dritti, dritti al weekend. Ciao, io sono Fede, l'uomo del mattino, The Morning Man, colui che apre il palinsesto di Radio Peter Pan con Sveglie Indesiderate, che va tutti i giorni 6-7, come dicono i bambini che fanno le battaglie di aura. Dai, basta parlare di bambini e del 2000, ascoltiamoci un disco del 2000 che si chiama Disco Down qui su Peter Pan.

0: Sveglia ragazzi, sveglia,
1: sveglia.
0: Buongiorno Topolino mangia formaggio, buongiorno a tutti.
1: Ogni volta che faccio un video mi prendete in giro, ho fatto il video del formaggio, è vero, però sembrava un topolino veramente. Vabbè, sono dettagli, dai che c'è la rassegna nottambula. Che cos'è la rassegna nottambula? Sono quelle notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire quasi quasi me ne torno a dormire. Torino, scoperto una presunta setta pseudo spirituale in Val di Susa. Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Torino nell'ambito di un'indagine su una comunità della bassa Val di Susa. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe attirato persone vulnerabili attraverso attività come yoga, meditazione e difesa personale. Meno male che io non faccio tutte queste cose, perché sicuro 100% ci sarei cascato. Andiamo a Pisa per la seconda e ultima notizia del mattino. Arrestata una cartomante, contestate truffe e abuso della professione medica. Devo chiedere a Emma Rossato se tante volte la sua di cartomante. La Guardia di Finanza ha arrestato ai domiciliari una donna pisana di 58 anni accusata di aver truffato alcuni clienti attraverso pratiche esoteriche e presunti rituali di purificazione. Secondo me andrà tutto male. Secondo me se non fai altre 12 sedute in abbonamento a 99,90 l'una, ovviamente, secondo me ti morirà anche il gatto. E infatti è stata arrestata, esercizio abusivo. Proprio brava, la nostra cartomante. Dai che c'è un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: prendi il telefono.
1: No, no.
0: Bella!
1: No, non voglio. No, no, non voglio partecipare a sta roba qui.
0: Bella!
2: Bella!
1: Chi è?
2: Dai, prendi il telefono.
1: No, basta, ragazzi.
0: Bella! Oh,
2: bella!
0: Bella!
1: No, no, no.

Pensieri intrusivi, cosa sono? Idee o impulsi indesiderati? Come la sveglia al mattino presto, del resto, che ti fanno dire forse dovrei farmi aiutare da uno proprio bravo. E oggi, siccome è la giornata delle canzoni dedicate ai bambini, pensavo allo Zecchino d'Oro, manifestazione che nasce nel 1959 a Milano e dal 1961 si sposta a Bologna nell'Antoniano, istituto religioso e non solo, nato nel 1953, dove poi negli anni a seguire nasce il piccolo coro dell'Antoniano, che nel 1972 vince la 13ª edizione dello Zecchino d'Oro con questa canzone qui, te la ricordi, sì?

Sign, Show Me Love, qui su Radio Peter Pan, LB1. Pensieri intrusivi, oggi è la giornata nazionale dedicata alle canzoni dei bambini e abbiamo tirato fuori Il caffè della Peppina, 1971, canzone che anche oggi, tuttora, i bambini conoscono, o almeno spero. E bella storia, in realtà non bellissima per loro, il sito ufficiale dei Me Contro Te, credo che li conoscano tutti i genitori che ovviamente hanno dei bambini che, boh, hanno 5, 6, 7, 8, 9, secondo me pure 10, 12 anni, perché vanno fortissimi, nonostante loro hanno quella faccia lì che sembra un po' strana, non voglio entrare nel merito dei miei pensieri intrusivi sui Me Contro Te, che hanno chiuso l'anno con un fatturato di 5 milioni d'euro, vabbè. E a quanto pare il sito ufficiale dei Me Contro Te, è offline dal 21 settembre 2026 a causa di un risorso, parliamo bene, legale, presentato da Consumerismo No Profit al Tribunale di Palermo contro la loro società. Quali sono i motivi della chiusura? Accuse di pratiche commerciali scorrette. Infatti l'Associazione dei Consumatori contesta le modalità con cui il sito e l'app del duo si rivolgono al pubblico dei minori, con inviti diretti all'acquisto e merchandising rivolti ai bambini. Loro sul sito ovviamente hanno messo un messaggio automatico che giustifica la chiusura temporanea con interventi tecnici di aggiornamento e ottimizzazione. Ovviamente la sospensione poi coincide con il caso giudiziario, quindi tranquilli genitori, se ci avete dei bambini che si stanno preoccupando, che non sanno che fine hanno fatto i Me Contro Te, probabilmente stanno finendo in galera. Quindi utilizzate le canzoni vecchie, perché almeno quelle penso rimangano.

0: chiamato Enrico Papi e faceva proprio così, eh. Sorry Papi. Becky G qui su Radio Peter Pan. Oh, mi sono sbagliato, ho detto una cosa sui Me Contro Tre, rinominati così, però senti.
1: Ma magari, Fede, dovessero sparire sti due che ormai ci hanno dilaniato la prostata. No. Me contro te, Me contro tre, me contro tutto il mondo, tu non se ne può più.
0: Mamma mia, veramente. Forse immagino essere genitori con i bambini che ti dicono: papà, invece di Dragon Ball, mettimi i video dei Me contro te o contro tre. Non sarebbe male, Me contro tre, eh? Infatti Andrea dice: Fede, ma chissà cosa hai visto ieri di Me contro tre. Andrea, e chi te lo dice che magari questa è una cosa che ho visto e magari non è una cosa che ho fatto? Sai, io c'ho il fascino del monopattino elettrico. Fa ridere anche a me, è troppo, niente Me contro tre.

0: Radio Peter,
1: giorno.
0: Ciao Fede, ascolta, visto che si parla di numeri, di me contro 3,
2: non fare
0: guarda,
2: battute, eh.
0: La situazione attuale è 5 contro 1. Ciao da Renato.
2: Dai, però sempre con le stesse battute. Ma il compare invece stamattina non si esprime, visto che ho sbagliato, ho detto i me contro 3.
3: Buongiorno compare, ma vabbè, ma alla fine, ma che cazzo ci interessa dei me contro 3?
2: Non c'hai tutti i torti,
3: Ah, scusa, contro te.
2: Bravo, contro.
3: Ah, c'è che fanno risorso. Ehi, vabbè, fanno ricorso. Oggi sto parlando come Fede.
2: Buongiorno compare, grazie.
3: Ciao compare,
2: compare, ma vai in fin.
4: Svegli indesiderati. Radio Peter
5: Pan. Spot. Anniversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani. Sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
7: Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
8: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

Super Young. Svegli indesiderate. Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate del venerdì, ultimo appuntamento. Noi di solito prendiamo un volo super low cost, anzi ne prendiamo 250 per arrivare in Giappone, perché oggi, il venerdì, nella seconda mezz'ora facciamo Around the World con una notizia un po' strana.

0: Vedi, non ho più giga per offenderti.
1: Eccoci, eccoci, Pitbull che esce dal 2013, Timber, che ci portano Around the World.

Costanza Jesolo. E mo te lo dico. Da Padova proseguiamo verso Venezia Mestre. Da Mestre treno per Milano. A Milano ovviamente cambiamo mezzo, autobus. Per Bergamo ovviamente non regionali, non treni ad alta velocità perché costava 8 euro di meno. Arriviamo a Bergamo, Orio al serio, finalmente si vola. Prima tappa internazionale, Tokyo? No, Budapest. E ovviamente non possiamo ripartire subito, 7 ore di scalo perché qui 15 euro anche lì pesano sul biglietto. 7

Clean Bandit, Zara Larsson, Symphony dal 2017 che ci portano Around the World. In realtà abbiamo preso, l'ho fatto una fatica immane, però abbiamo risparmiato quei 16 euro super fondamentali, treni regionali, autobus, tre aerei, una quantità di ore che preferiamo ovviamente non calcolare, sdraiati a terra a caricare il telefono perché ogni 20 minuti ormai si scaricano sti cavolo di telefoni, per arrivare in Giappone. Ma perché? Perché volevamo assaggiare assolutamente la crostata al limone e ai cetriolini sotto il ceto. Direi. In quanto pare questa crostata nuova è stata inventata dall'intelligenza artificiale. La catena di convenience store Lawson, che è tipo un 7-Eleven, cioè sono supermercati, mini market anzi, che sono aperti H24, che hanno un po' di tutto, cibo, caricabatterie, roba beauty, eccetera, eccetera, hanno chiesto all'intelligenza artificiale di inventare abbinamenti alimentari completamente fuori dagli schemi. E tra le idee è arrivata una combinazione, decisamente particolare: la crostata al limone e i cetriolini sotto aceto. E loro ci hanno messo pure il formaggio. E dai, sono due, ho capito, mangi sta roba, Fede, poi ti senti poco bene. Lawson ovviamente ha preso sul serio l'idea, l'ha sperimentata e ha detto: sai che c'è? Non è proprio male. E l'ha trasformata in un prodotto vero, con limone, cetrolini, appunto, formaggio e poi altri ingredienti super segreti. Il prodotto è arrivato nei negozi giapponesi il 29 settembre, quindi pochissimi giorni fa. Quindi se magari qualcuno capita in Giappone da quelle parti e vuole mandarci una foto, mamma mia, non lo fate, per fare, non lo fate, perché sennò vi denuncio, che schifo, i cetrolini sotto aceto.

0: tu, caro radioascoltatore, vuoi venire in Giappone con me per assaggiare questa buonissima crostata al limone e cetriolini sott'aceto inventata dall'intelligenza artificiale?
1: Piuttosto me ne sto a Fontana Fredda, Fede. Vabbè, troppo lungo sto viaggio.
0: Vabbè, allora, visto che rimani nei paraggi, magari ci vieni a trovare nei nostri prossimi eventi.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Oh, ci avete uno spirito d'adattamento, eh. Facevamo un bel viaggio tutti assieme, invece no. Sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre, Peter Pan è alla Via dei Berici, ride in Vicenza al Parco della Pace. Due giorni di ciclismo, musica, festa. Ma anche se non siete appassionati potete passare, eh. Anche se non vi piace il ciclismo, venite a trovare Fede, Joe, Monica Morgan, Sister Gloria. Perché sabato 3 dalle 8 per tutto il giorno ci sarà Joe e Fede, e dalle 18 il DJ set, tutto firmato a Radio Peter Pan, con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica ritorniamo di nuovo dalle 8 per tutto il giorno con Monica Morgan e Joe, e dalle 16 il DJ set firmato il direttore Marco Bazzo e il buon Fede, che ritorna. Ovviamente saremo presenti lì con tantissimi gadget e il nostro Peter Pan Radio Track per musica, animazione,

0: Remix Show, io faccio come sempre, visto che ormai facciamo sempre le stesse cose, la stessa domanda: tutto a posto, tutto chiaro?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Vabbè, allora però anche oggi sono problemi tuoi, ci sentiamo più tardi, nel frattempo abbiate fede, ciao!
2: Sveglie indesiderate con Fede.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP. È la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Yeah, yeah. Radio Peter Pan.
11: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
12: Le 7 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
13: La situazione sulle autostrade, buongiorno e bentrovati. Sulla A4 coda per traffico intenso tra Grumello e Bergamo e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A24 coda tra Fine con Planare e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sempre a Roma, coda sulla A1 tra Torrenova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla A13 lavori in corso, prudenza dunque per il personale presente in strada alla barriera di Padova Sud. Sulla tangenziale nord di Milano rallentamenti perché il traffico è intenso tra lo svincolo della statale 36 del lago di Como e Comonza e lo svincolo di Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est di Milano. Sulla A23 lavori tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna verso l'autostrada A4. È tutto, buon viaggio!
14: Le offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
17: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Forever Fun, Forever Young. Programma in collaborazione con...
19: Bloccata, errore.
2: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 200 20 008.
20: The Remix Show.
2: Edo e

0: avete cambiato sigla?
1: No, no, no.
0: Ci sta, mi piace.
1: No, no, no, non è la sigla quella lì, ragazzi.
2: Beh, una bella idea, eh.
1: Beh, no, allora, intanto volevamo dirvi che abbiamo già trovato la sigla che useremo lunedì. Invece,
0: sì,
1: ricordatecelo, perché probabilmente noi ci dimenticheremo. Ricordateci lunedì, appena, non so, quando Federico è ancora in diretta, mi ha dato un messaggio dicendo: ricorda i remix che c'è la sigla del lunedì.
2: La bellissima sigla del lunedì, ragazzi.
1: Siamo a posto.
2: Sarebbe quasi il caso di metterla oggi, perché no, è talmente bella no, che no, poi no, ci dimenticheremo.
1: No, ma
2: però
1: dice tipo.
2: No, proprio lunedì. Dice lunedì.
1: Vabbè, dai, invece quella del venerdì qual è?
2: È sempre quella.

0: Baggi, let's go!
1: Buongiorno ragazzi, siamo già arrivati al venerdì, avete visto? È stata velocissima
0: per te, stronzo, scusa,
1: è stata veramente...
0: Cioè, noi siamo qua dal lunedì a sgobbare, a faticare. Poi tra l'altro io ho cominciato anche la settimana abbastanza bene, fisicamente intendo. La termino che sono uno straccio.
1: Purtroppo Rocky è arrivato veramente come l'untore e dovremmo marchiarlo come si faceva una volta con quelli che avevano la peste.
0: Io l'ho detto a Marie, alla nostra editrice, ho detto: Marie, guarda, perché mi fa, come stai?
1: Faccio sto
0: così perché Rocky secondo me ha attaccato tutto. E lui ha detto: lasciatelo a casa che porta solo problemi.
1: Comunque. È vero, confermiamo, è tutto vero.
0: Parola della nostra editrice.
1: Grazie Rocky, purtroppo da oggi non lavori più qui.
0: È andato.

0: volevo dire che questa canzone di Caroline, oddio, adesso ho perso già il titolo.
1: Che figuraccia.
0: Appena l'ho guardato.
1: Andrea, che figuraccia. Guarda, proprio oggi che neanche ci stavano ascoltando.
0: Vabbè, comunque, questa canzone è stata scelta in corsa perché prima avevo messo già un disco sveglia che era quello che mi aveva inviato ieri sera Matteo, un ascoltatore super affezionato.
1: Sì,
0: che
1: salutiamo.
0: Detto, proviamo questo. Ho detto sì, e poi alla fine l'ho messa l'altra. Ma vabbè.
2: Poveretto.
0: No, ma era bella, Matteo.
2: Sai che brutta storia ti raccontate.
0: Cioè, l'avrei messa, però vabbè, la mettiamo la prossima volta, dai.
1: Va bene, i Regaz sono arrivati e sono carichi.
3: Mamma, che alito d'aglio.
0: All'aglio.
4: Ragazzi, 84 giorni a Natale.
0: Non serve pensare a queste cose subito, insomma. Manca tantissimo. 84 giorni sono tanti,
1: Somma.
0: Faccio in tempo a morire, lo sai.
1: Adesso che ci sono le offerte incredibili.
0: Incredibili.
1: Ci sarebbe. Sarebbe il momento giusto per fare gli acquisti.
0: No, non parlare di questa cosa qua. Per piacere,
5: ci voglio pensare. Buongiorno, Radio Peter Pan. Vi siete dimenticati qualcosa? Dai che venerdì, sì, dopo non c'è la scuola, evviva Correggio!
6: Dai che venerdì, sì, dopo non c'è la scuola, evviva Correggio!
0: Mamma mia, ragazzi, allora non voglio parlare subito del video più bello del mese di ottobre, già il 2 di ottobre, perché volevo aspettare, magari, non so,
1: tra l'altro,
0: e mezzo,
1: un video talmente bello che non abbiamo fatto noi.
0: Esatto.
1: Cioè, per la prima volta non sono venuti a chiederci, potete fare questo balletto, potete fare questa cosa, l'hanno fatto loro.
0: Chissà che alla nostra SMM, a Lauri, venga adesso questo impulso di dire, vabbè, visto che quando non li coinvolgo direttamente
1: i video vanno bene,
0: le cose vanno meglio, non
1: facciamoli tutti
0: mai
1: con l'intelligenza artificiale. Giustamente, per tornare un secondo sulla questione Rocky Festaiolo, che ha veramente fatto una cosa incredibile, è riuscito a buttarci tutti in malattia, da Rocky Festaiolo a Rocky Focolaio è un attimo, ha scritto un ascoltatore.
0: Era stato settimana scorsa anche Rocky Orzaiolo.
1: Mamma
0: a un certo
1: mia.
0: Punto.
7: Attenzione, non

0: ricordi che ricordi sta canzone?
1: Ma che ricordi? Ma che bella!
0: Che bell'anno!
1: Ma che bella, ma
0: il
1: che
0: 2026.
1: Bella. Beh, ormai ci siamo, ormai è un attimo che arriva anche il Natale. C'è un ascoltatore che da stamattina già con fede ha iniziato.
2: Ehi, Remix, prendete il telefono! Bella! Bella! Arriva il Natale! Yippee!
0: Compito di questo Natale sarebbe quello di sentirlo, perché l'anno scorso per esempio non l'ho sentito.
1: Evidentemente la canzone di Natale scritta anche dal nostro Federico non ti era piaciuta così tanto.
0: Le stelle illuminate.
1: Questione.
0: Bello.
1: Questione.
0: Rimettiamola, rimettiamola.
1: No.
0: Con
1: eliminata.
0: Le stelle
1: eliminata.
0: Illuminate, il sole
1: è già sparita dall'archivio, già fatta un repulisti con quella. 84 giorni sono tanti, dice un ascoltatore al Natale, se avete già preparato la canzone, altrimenti sono pochi. Ora, io non vorrei dire, ma qua sento che dice Maxwell.
0: Ma voi lo sapete che ogni anno, quando arriva il periodo della canzone di Natale, c'è qualcuno che vuole farla, ma c'è chi la dovrebbe fare poi in termini materiali, cioè Maxwell in particolare, che non la vuole fare,
1: no,
0: questo è il fatto.
1: Niente.
0: E quindi ogni anno sembra che arriverà il punto in cui non la facciamo e alla fine invece salta sempre fuori.
1: Allora, che facciamo? Cosa? Mettiamo un disco e poi proviamo a chiamare DJ Maxwell?
0: In diretta adesso? Vabbè, si dovrebbe essere solamente alla quarta pagina della Gazzetta.
1: Capito.
0: Quindi è ancora...
1: Sì, è ancora allegro, deve ancora leggere le notizie brutte.
0: Sì. Maxwell, se ci sei, batti un colpo che davvero ti chiamiamo in diretta e ti chiediamo info per la canzone di
1: Ma
0: Natale.
1: Ma chiamiamolo direttamente, senza dire.

0: ascoltatore, buongiorno. Io ho l'abbonamento premium del programma e ho già sentito la scoteca. È una bomba.
1: Non è possibile. Non è possibile, mi dispiace.
2: Un saluto
0: a chi?
2: Ai
0: Legaz.
2: E scusatemi, girate il link di PayPal, devo effettuare il rinnovo mensile del Remix Premium Subscribers. Praticamente la sigla che non l'ho sentita, ho appena acceso la radio, grazie ragazzi.
0: Aspetta, risata finta finale.
1: Bravo Andre.
0: Per quanto invece riguarda il grande contest dell'estate, che io penso che poi l'anno prossimo tutte le altre radio ci copieranno, cioè quello di In Banda alla tua calamita, Radio Peter Pan, c'è chi dice: ma la premiazione?
3: Ha ragione. Direi che possiamo, non so, decretare concluso.
0: No, è arrivato un messaggio prima di una nostra ascoltatrice che diceva: ve la porto settimana prossima.
3: E allora diamo il 15 di ottobre è la data massimo entro cui si possono portare le calamite, dopo basta, perché il 18 ottobre facciamo la premiazione ufficiale.
0: Va bene.
3: Vabbè, scusi, basta, non c'è altro da mettere. Volevo salutare, ecco, quello lì, sì, quest'audio qua. Se puoi mettere.
4: Remix.
3: Sam.
4: Remix.
3: Sì.
4: Com'è la situazione oggi?
3: Mm.
4: All'aglio.
3: All'aglio. All'aglio.

0: Sport.
1: Anniversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.

0: Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un operatore.
4: Il tempo di attesa.
3: La preghiamo
4: per 2,4
3: per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
10: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: riguarda il termine della consegna calamite, abbiamo parlato nel fuori onda e quindi è tutto rimandato fino a fine di ottobre?
1: Esatto, sì, perché abbiamo anche delle ascoltatrici che stanno per partire, che dicono andiamo più tardi, Federico che deve partire, Alice Fassina che dovrà partire, insomma, ragazzi, qua
0: sì, vabbè,
1: avete allora, tempo.
0: Fino a fine ottobre potete portare, mandare, lasciare a qualcuno la calamita che poi continueremo ad appendere dove troviamo spazio qui nello studio, perché stavo guardando non c'è più spazio.
1: Infatti dovremmo comprare una lavagna magnetica.
0: Bellissima idea, bravo Edo.
1: Federico, valla a comprare, bravo. Poi ti diamo i soldi, non ti preoccupare.
0: Altra cosa da dire, ieri è uscito il video più bello del mese di ottobre su Instagram di Radio Peter Pan.
1: Come dite voi, al 2 di ottobre il video più bello del mese di ottobre?
0: Proprio così. Cercate Radio Peter Pan oppure cercate anche insomma noi tipo me, che c'è Andrea Nordio, Generation, Edo di Peter Pan, perché poi l'abbiamo è in collaborazione, diciamo.
1: Perché è talmente tanto bello che abbiamo deciso proprio di metterci tutti i collaboratori di questo video.
0: Ed è il video di quello che succede alle stazioni di servizio quando magari ci troviamo che andiamo a fare un evento.
1: Sì.
0: Quindi siamo lì nel parcheggio, le macchine sono parcheggiate e noi non è che la festa finisce, capito? Anzi.
1: No, perché ci siamo bevuti quella bottiglia grande di limoncello che ci sono dentro le stazioni di servizio, quelle enormi, avete presenti?
0: È tutto gigante.
1: Che tutti vorrebbero comprare.
0: È tutto gigante.
1: Noi ce la siamo bevuta tutta.
0: Però ragazzi, che risultati, posso dire.
1: A voglia.
0: Il video più bello di ottobre al 2 di ottobre.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: comunque, giusto per essere chiari, non vogliamo fingere cose che non sono, quel video è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Lo dovreste capire solamente da come balla Giovanni, cioè Giovanni non ha mai ballato in vita sua, voglio dire.
0: No, è infatti, facile. Chiariamo questa cosa. Adesso invece Edo...
1: Allora, adesso arriva un DJ che ormai avete imparato a conoscere molto bene. Lui per tanti anni ha suonato in giro in tutti i locali e poi ha detto, sai che c'è, voglio suonare anche in radio.
0: E beh, giustamente, è conosciuto da tutti con un nome composto da nome e cognome, ma qui è diventato anche un nome solo.
1: Esatto, perché per far prima abbiamo deciso di chiamarlo Mamo DJ.
0: Ma Mamo DJ cosa sta a significare, Edo?
1: Ma sarebbe Matteo.
0: Sì.
1: Mo sarebbe Monti.
2: Ma che bravo che è questo Matteo.
1: Vai, vai.

0: prosegue la sua attività di arredatrice di interni. Bocca al lupo! Puoi fare anche te la vocalist se vuoi. Via WhatsApp, vieni qua.
1: E che cos'è?
2: Ciao, sono Sister Gloria. Ciao, questo Gloria. Era il mio molto.

0: saluto.
1: Sì.
0: Agli amici di Pordenone.
1: Vabbè, certo. Ciao Pordenone.
0: Oddio, ma mi viene proprio da cantare.
2: Bene, bene.
0: Is a mama tonight.
1: Ma come mama?
0: Vai che venerdì! Spacchiamo tutto!
3: Dai che venerdì! Da Sofia!
1: Ciao Sofia!
3: Ciao. Ciao papà!
1: Ciao! Ce l'ha con te? Ciao papà!
4: Ciao. Io sono Kenshiro e anch'io ascolto la scoteca!
1: Kenshiro!

0: Ciao Verdi! Questa sera vedo le luci, i sassi.
1: E poi?
2: Tanto 4 giorni.
3: All'aglio.
0: Matteo Monti, il Maradona dei DJ.
4: Chiamatelo pure Mamo DJ. Ciao, sono Albertino.
1: Ciao,
4: anch'io
1: ciao,
4: ascolto ciao. La scoteca di Matteo Monti.
1: Alba on the mic.
5: Forza Mamo DJ.
1: Quella.
4: Ciao, sono Ginus.
1: Ciao, Ginus.
4: Oddio, non ti conosco.
1: Facevo quello con la L io.
4: Ha fatto molto ridere Ginus. Cioè, lo userò come nome d'arte.
1: Uno alto così.
4: Ciao, sono Albert Ginus.
6: Mi avete bloccato?

0: Vado di corsa a prepararmi.
1: Vai che sei in ritardo. Attenzione, sentiamo i vocalist. Attenzione, però questo è un vocalist che informa.
2: E ricordiamo a tutti i trader che oggi esce l'NFP, quindi occhio a Xau.
1: Capito? E allora un saluto al tavolo criptovalute. Sono quelli con i mocassini, guarda.
3: Ciao ragazzi. Il venerdì la scoteca su Radio Peter Pan. Yeah. Your number one radio.
4: Number one. Ciao, sono Sister Gloria.
1: Hai nominato tutto, Sister. Eravamo così eleganti.
5: Quando c'è una cosa bella, lei dice che c'è, capito? Così è presente. Però comunque non vale.
6: Mettiamo la grinta giusta, tesoro.
1: Facciamo anche un saluto a Ciccio Dancing.
7: Chi è Ciccio Dancing?
1: Un amico di un ascoltatore che
5: manda
1: sta
5: un video dove balli.

0: Ti ricordi che c'era una DJ qui che era una scoiattolina?
1: Sì, me la ricordo.
2: A sprega ma anche fiori.

0: la scoteca.
1: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nei Perez Show.
2: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
3: Bravo!
2: Bravo Matte! Bravo. Bellissima questa scoteca, ci permette di avviarci verso il weekend.
3: Insomma. Io andrei già a dormire, pensate un po' voi.
4: Dai ragazzi, che venerdì, giù il gettone si va in alto. Dai ragazzi, mamo in console, Biondina, siediti bene, biondina, dai, si parte!
5: Antonio, mi fai male, siediti!
6: Ciao Edo, ciao Andre!
2: Ciao!
6: È da un sacco che non vi ascolto! Mi sto gasando!
2: Va bene, va bene. Volevo salutare anche quelli che questa sera verranno allo stadio Monigo.
3: Oh, bene.
2: Perché c'è la partita del Benetton contro Connacht Rugby. Quindi partitona.
3: Adesso tu hai creato un mood di festa, ma qua il mood di festa oggi è doppiamente rovinato.
2: Perché doppiamente?
3: Adesso te lo spiego con calma, Prima perché sono arrivate loro.
7: Buongiorno! Pronti per il weekend?
3: Mamma mia, mani lì.
2: C'era un altro che però un paio di giorni fa o ieri, non mi ricordo, non è riuscito a mandare la nota audio perché aveva mal di pancia. E sto parlando del mitico,
3: il grandissimo,
2: l'unico
3: Massimo.
8: Auguri nonni e nonne!
2: La festa dei nonni?
8: Ciao da Massimo!

0: Fine, no, era finito. Perché mi dicevi che è rovinato?
1: È perché purtroppo oggi abbiamo una brutta notizia. Nonostante voi vogliate a tutti i costi sentirlo, oggi non c'è e anzi mandiamo un grosso abbraccio al maestro Miyagi.
0: Assolutamente. Maestro, quando vuole, noi siamo qua, insomma, spero di risentirla lunedì mattina.
1: Certo.
0: Comunque, finiamo la prima ora allora.
1: Sì,
0: finisce la prima ora del Dream Mix Show, tranquilli, c'è la seconda e poi c'è pure la terza.
1: E lo so!

0: Dolomite che ci avete regalato. Volevo salutare un ascoltatore che ha detto: quando ieri ho sentito la Dallan che ha detto che è stata in ferie in Sicilia, pensavo fosse passata da Napoli per ricomprare la calamita che aveva rotto.
1: Ah, perché
0: quella del maestro Miyagi.
1: Perché lei aveva rotto la calamita del maestro Miyagi, anzi no, in realtà lei non ha mai detto che l'ha rotto.
0: Ha rotto.
1: Però se tu glielo chiedi dice è caduta. Vabbè. Comunque finisce la prima ora del Dream Mix Show, pubblicità, poi la seconda ora e quante cose ci sono.
0: Volete sentire?
1: Pentola, no?
0: Vi faccio sentire quante cose ci sono.
1: Ma aspetta che prendo anche le mie.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 8 da un minuto.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Estero Letto. Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera al Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore. Stop per treni, scuola e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
15: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
17: Let's go!
9: Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia su costa.it. Costa.
23: Forever fun, forever young.
24: You're listening to Radio Peter Pan. We don't dare.

0: avete mai pianto alla discoteca, amici? Allora,
1: la stessa frase ogni volta.
2: Ogni volta che mettiamo sto disco, incredibile.
0: Cioè, davvero.
2: Oh. Vabbè, alla fine, comunque, mi pianto in discoteca.
0: Allora, adesso facciamo un argomento.
3: Noi gli argomenti non li facciamo.
0: No.

0: Vegas, questo è il The Remix Show, come dice la sigla, è la seconda ora che passiamo assieme e questa è la sigla della seconda ora.
1: Sì, che è uguale, quasi uguale alla sigla della prima ora, molto simile, devo dire la verità.
0: È uguale, uguale.
1: Siamo arrivati al venerdì 2 di ottobre, siamo in pieno autunno, possiamo dirlo, c'è il colpo di coda dell'estate, sì, che ci ha preso.
0: Molto brata.
1: Però in realtà, dai, ormai siamo in autunno, c'è chi propone anche di tirare fuori una vecchia hit di questo programma che mettiamo ogni autunno.
0: Sì, però quella magari ci arriviamo
1: con calma,
0: anche perché abbiamo evitato questo argomento per un sacco di tempo, ma alla fine ci tocca farlo.
1: Cioè, partiamo leggeri, partiamo con una domanda, cioè solo se conoscete questa cosa, cioè avete mai sentito parlare delle Aura Battle
0: o dell'aura in generale? Cioè, se noi vi diciamo aura,
1: perché cosa, secondo me se vi diciamo 6-7 ci siamo, ragazzi, ormai tutti quanti partono le mani, però aura non è così facile, eh?
0: Vabbè, vediamo intanto se sapete di cosa stiamo parlando, ma tra poco c'è una notizia che riguarda questa cosa. Prima c'è un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

0: move like
1: avete
0: that.
1: Mai sentito parlare di battaglie di aura? Cioè, sapete cos'è l'aura? Non lo so, l'avete mai sentito nominare?
2: Risposte che sono arrivate. No, ragazzi, anche voi?
1: No, vabbè.
2: Vi prego, non pubblicizzatele. Le ho scoperte la settimana scorsa e questo è uno dei motivi per i quali ho paura a tornare nel mondo esterno. E ancora.
1: Si è chiusa dentro.
2: La Cri, una compagna di classe di mia figlia si chiama Aura.
1: Ah, vabbè, dai,
2: conoscete Aura?
1: Sì, è accettata.
2: Un altro ancora, vado su RTL, mandatemi un messaggio quando avete esaurito questo argomento.
1: No,
2: qualcun altro invece ha mandato il logo di Peter Pan che ho scritto Aura.
1: Sì.
2: E il logo di RTL che ho scritto Laura.
1: Vabbè, ma perché?
2: Cosa come? C'è? Scusami.
3: Aura?
2: Laura.
1: Laura.
3: Ciao Giovanni da Conegliano.
2: Laura.
1: Se con i tuoi non parli. Allora, in realtà abbiamo accennato a questa cosa qua non perché vogliamo parlare di Aura Battle. Alcuni sanno cosa, di cosa si tratti, altri invece non ne hanno la minima idea. Sono sfide che si stanno facendo tra i ragazzi.

0: altro.
1: Avere Laura, una volta c'era l'aureola, dopo c'era Laura, quella di Dragon Ball, sì, no? Che aumentava la potenza, sì, che si aura, vedeva, le sì, fiamme sopra la tua testa che esplodevano, che si infiammavano e che ti facevano guadagnare quindi una sorta di riconoscimento proprio.
0: No, voleva dire avere potere, avere più, sì, più
1: adesso
0: energia.
1: Avere aura vuol dire guadagnare sempre dei punti potenza, mettiamola sì, così, facendo questa cosa dei meme, tipo la più semplice è fare 6-7.
0: Esatto, ci sono dei video di queste aura battle che vi sconsiglio fortemente perché poi vi viene voglia di picchiare tutti i ragazzini che vedete per strada.
1: Però se siete coraggiosi, cercate su Google aura battle.
0: Vabbè, io mi accodo a quello che hanno fatto in un istituto tecnico dove hanno vietato le aura battle per ragioni di sicurezza. Penso perché se passavamo noi per di là entravamo a picchiare i bambini.
1: Sì,
0: quindi
1: bellissimo.
0: Per fortuna le hanno vietate. Questo è...
1: Mi piace l'accostamento

0: ricordi quella volta che abbiamo fatto un evento a Padova, a Naviglio, e un ascoltatore ci ha detto, uno studente inglese ci ha chiesto per tutta la sera, metti Drake.
1: On dance,
2: eccola qua, gliela mettiamo.

0: Wondon.
1: Metti Wondon. Metti Wondon.
0: Una volta si rischiava la chiusura del cortile della scuola perché ci si picchiava.
1: Sì.
0: Ci si drogava. Robe sane. Non come adesso che c'è, ci si fanno le aura battle. E
1: meno male.
0: All'ITS Cesare Battisti di Salò, siamo in provincia di Brescia. Per colpa delle aura battle, adesso è arrivata una circolare che vieta questo tipo di assembramento per sfidarsi a colpi di facce.
1: Una volta vietavano gli assembramenti per colpa del Covid.
0: Era meglio comunque.
1: Ed era meglio.
0: No, ma poi non so, tu hai mai visto, hai mai avuto il piacere di vedere un'aura battle?
1: Non dal vivo.
0: No, qualche
1: ho
0: video.
1: Ho visto dei video.
0: Hai notato che vincono, tra virgolette, quelli che hanno più le facce da schiaffi.
1: Sì.
0: Cioè lo scopo è quello di avere la faccia da schiaffi, perché quando uno ha la faccia da schiaffi riesce a innervosirti e poi guadagna punti aura.
1: Comunque non è
0: le
1: una
0: botte
1: cosa
0: che vi darei, bambini.
1: Non è una cosa che succede solo in provincia di Brescia.
2: Ciao ragazzi, allora a proposito di aura.
0: Sì.
2: Stamattina c'era lo sciopero dei mezzi, non so, ma non c'era il pulmino della scuola di mia figlia. L'ho accompagnata e ho avuto l'immenso onore di assistere a una battaglia di aura.
0: Non ci credo.
1: Vedi?
0: Hai fatto un video.
2: La gran battaglia. Mamma mia. Vabbè, dai, oh, d'altronde ogni generazione ha le sue.
0: Ah, perché te è vero.
2: Per dire, ma noi avevamo il l'Ice Bucket Challenge,
1: sì,
2: avevamo
1: sì.
2: La cosa lì, si chiamava quella dove tipo si faceva un video dove tutti erano tranquilli, poi a un certo punto impazzivano tutti come dei matti.
1: Harlem Shake.
0: Sì, che tra l'altro almeno era condito da una canzone carina, Harlem Shake, perché comunque era un tormentone brutto, ma che almeno aveva un qualcosa, insomma. Niente, stavo cercando la canzone, non ce l'abbiamo neanche.
1: È sparito?
0: Non abbiamo più la canzone.
1: È sparito? L'abbiamo fatto fuori? Può essere.
0: Cercala di là, cercala di là.
1: La prendo da qua allora, aspetta.
3: Pollo terrorista!
1: Il pollo terrorista!
0: Vero, mi dicevano così. Dai che arriva, senti che arriva! Senti che arriva!
1: E poi ci lamentiamo di quelli che fanno le aura, mamma. Me ne sono peggio, va. Non lo so.
0: E i nostri genitori che vedevano questo trend e dicevano mamma mia,
1: ma era meglio prima. Pensate che a 30 secondi la canzone era già finita, cioè aveva già rotto i maroni a 30
0: l'equivalente
1: secondi.
0: L'equivalente di Non mi innamorerò, guarda.

0: Vai.
1: Strani amori mettono nei guai, ma in realtà so i remix.
2: So i
1: strani
2: remix.
1: Amori. Ho vinto la sfida.
0: Ho vinto qualche cosa.
2: Ho vinto la sfida. Ho vinto qualche cosa. Mamma mia, ragazzi.
0: Va bene, allora, ragazzi, un po' di. Dai.
2: Sì, ringrazio l'ascoltatore che ci ha chiesto, cioè ci ha detto che aveva sentito la bambina.
0: Le bambine dell'asilo che vanno a casa e continuano a cantare. Sto farmando.
2: Farmando Aura, che è una canzone che ha 42.000 visualizzazioni su YouTube. Quindi già troppe anche per andare in
0: pompa della casa.
2: Muova delle case.
0: Piano, pompa. Uva non fa quel programma lì, fa muva nella casa. Piano con le
2: 42k
0: parole.
2: Sono troppi per sentire questa canzone in radio, però è terribile, ragazzi. È terribile.
0: Allora, aspetta, perché ci hanno detto anche: ok, va bene, loro fanno l'Aura Battle, ma noi, momento nostalgia, che cosa facevamo? Facevamo la dub, non facevamo la radio in dub all'epoca. Sì. Forse c'era già qualcuno che aveva la dub, ma circa una decina d'anni fa si faceva questo gesto con le mani, giravi le braccia tutte da un lato e abbassavi la testa.
2: Questo io capisco, perché poi certe persone dicono: io non voglio saperne niente, non voglio essere contagiato dal mondo esterno, perché da qui mi sembrate tutti dei pagliacci e so che se scendessi là in mezzo diventerei un pagliaccio come voi. Quindi vi capisco, ragazzi. A volte pensate che noi dobbiamo fare i video per la radio, per queste cose qua.
0: Per fortuna che adesso c'è l'intelligenza artificiale che
2: esatto,
0: li fa per noi.
2: Non far niente.
0: Ci hanno detto anche che c'era il Tectonic, oppure anche andavi in giro con i tuoi amici, no? Per strada. E poi a un certo punto uno urlava: Florislava!
2: The Florislava, sì, dovevi star là.
0: Dovevi salire da qualche parte, una sedia, un tavolo, qualsiasi cosa.
2: Mamma mia, quanto.
0: The Florislava ci ha giocato, a Venezia era bellissimo.
2: Quanto mi mancano i tempi in cui ci si drogava e ci si picchiava.
0: Possiamo tornare a giocare invece a The Florislava qua per la radio?
2: Se vuoi ci meniamo, questo lo faccio volentieri.

0: l'ascoltatore che veniva a chiederci sempre solo un ragazzo o una ragazza al Motivi di Caffè. Sì, quello facevamo insieme al Motivi.
1: Ho rimosso tutto.
0: Vabbè. Era un ragazzo, una ragazza che ci aveva la coreografia.
1: Sempre.
2: Ma andare a suonare i campanelli delle case così a random a cazzo. Bravo. E poi scappare?
1: Come si chiamava? Come si chiamava dalle tue parti questa cosa qui? Suonare i campanelli.

0: negli scattare. Da me si chiamava cioccolatino, non so come mai.
1: Non lo so, io non c'avevo un nome.
0: Facciamo cioccolatino.
1: Siamo il campanelling, dicevamo.
0: Nessuno diceva campanelling.
1: Nella serie TV New Girl avevano già portato il gioco da Floris Lava ad un livello superiore. Lo facevano in versione al
0: comico. No, ma in realtà lì facevano un gioco che si chiamava, cos'era, veri americani. Tu l'hai visto New Girl?
1: No, no.
0: Sì, facevano un gioco che si chiamava Veri Americani, ma era tipo con delle regole totalmente folli. Vabbè, insomma. Bello anche quello.
1: Comunque,
2: ora la cosa positiva di queste Aura Battle è che non si picchiano, almeno spero.
0: Peccato.
2: Non si danno coltellate.
1: Vedi, almeno c'è, hai capito?
0: Sì, sì, vabbè, ci mancherebbe altro, poi. Però insomma.
1: Comunque non è arrivato ovunque, l'Aura Battle.
0: No, no.
3: A Colceresa, dove vivo io, non sono ancora arrivate queste robe moderne. Sono cose da città.
0: Però anche perché tu avevi detto Aura Battle.
3: Edo, parla italiano che non ho capito un cazzo.
0: Scusami, sentivo l'audio sotto.
1: Sì, non capisco che cos'è quest'audio che si sente sottofondo.
0: Sono quelle.
1: Cioè, la telecamera della Namibia.
0: Molto bene.

0: Sport.
1: Offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: E operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Vero?
17: Di più.
16: Vuoi prezzi bassi sempre?
17: Di più.
16: Vuoi prezzi sotto costo?
17: Questo è di più.
16: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
17: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
18: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
19: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
20: Lo conosco. È sediarreda.com.
19: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
21: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
22: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
23: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: E voi amici, avete mai fatto un white toast?
1: White toast?
0: White toast.
1: Cosa vuol dire?
0: Un toast bianco.
1: Perché dovrebbe fare?
0: So, sembra che lo dica un po'.
1: Ah, perché la canzone
0: di
1: White Toast.
0: White toast.
1: Ah, scusami, non ti stavo seguendo. Allora, ragaz, i remix dicono no alle battaglie di aura. Dicono
0: oddio.
1: Sì a qualsiasi altro tipo di attività scolastica.
0: Ma diciamo no, semplicemente perché non siamo molto studiati. Quindi potremmo semplicemente fare solo 6-7. Noi
1: sì, 6-7, io ti ho fatto il balletto prima così.
0: Ma io non lo sapevo, fu quello del loser. Sì,
1: vabbè. Sì. Vabbè, a parte questo, in realtà c'è un'altra cosa che potrebbe diventare abituale nelle scuole italiane, perché tutto parte da uno esperimento che è stato fatto a Cecina, in Toscana, dove nell'istituto, anzi nel liceo Enrico Fermi, è stata introdotta la terapia forestale.
0: Che bello.
1: Allora, hanno fatto, adesso un piccolo campione, stiamo parlando di 54 studenti tra i 17 e i 18 anni.
0: Due classi.
1: Hanno fatto due classi, una classe l'hanno portata in giro per il bosco e l'altra l'hanno tenuta a fare lezione. E poi hanno guardato nelle 11 settimane successive come hanno risposto a questo trattamento diverso, ed è venuto fuori che quelli che avevano fatto esperienze in bosco, studiando delle cose, guardandone altre, toccando, provando, eccetera, eccetera, quelli che hanno fatto l'attività nel bosco sono stati molto meglio rispetto a quelli che invece erano rimasti.
0: Livello di ansia, di stress, diciamo, più basso, monitorato tramite penso cortisolo, cosa del genere. Sì, insomma, così hanno fatto 4 incontri settimanali,
1: esatto,
0: di circa 3 ore nella riserva naturale dei Tomboli di Cecina.
1: Ma tu pensa a quelli che si sono rifiutati, cioè che gli hanno proposto sta cosa qua e hanno detto no, noi preferiamo rimanere in classe.
0: E loro dovevano fare le battaglie di aura.
1: Ma probabilmente sì, perché poi sai, basta che sia una sorta di trend, cioè che più di qualcuno abbia detto ma sei fuori, io non vado in bosco, e tutti gli altri si sono accodati.
0: Stavo pensando se anche a me è capitato durante il mio percorso scolastico di avere degli esperimenti un po' che ti buttavano un po' fuori.
1: Beh,
0: non mi viene in mente niente, devo dire la verità.
1: Io ti ripeto, le uniche cose che facevo erano le gite a Murano, Burano, Torcello.
0: Lo so,
1: queste sono il massimo delle attività che mi proponeva il mio istituto.
2: Peter Pan.

0: Vai a vedere.
1: Sta squillando il telefono.
2: Vai a vedere chi è.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Vabbè, ho capito, ma se, vabbè, devo andare in diretta, scusa.
0: Sì. Chi erano?
3: Era quelli di RTL.
0: Mamma mia.
3: Hanno detto che non ricevono più messaggi, se è colpa nostra, perché già abbiamo tutti quanti noi.
0: Cioè, vabbè, smettetela di mandare messaggi.
1: Che si facciano gli affari
0: troppi
1: loro,
0: stamattina.
1: Troppe.
0: Anzi,
1: storie belle.
0: Ci scusiamo anche perché tra quelli avanzati dalla scoteca e quelli dell'Aura, realmente siamo riusciti a leggerne un quarto, forse.
3: Perché stai, allora Edo, che è diventato un surfista nel frattempo, non è più capace di gestire WhatsApp. Mi ricordi Rocky?
0: Non è vero. Guarda, veramente. Ti lascio con Rocky la settimana.
4: Volevo vedere come abbiamo perso noi tempo. Noi tra la terza e la quarta, in quel periodo lì, avevamo una professoressa che faceva italiano e storia, e abbiamo perso metà di un anno, quindi abbiamo protratto poi tutto il ritardo fino in quinta, perché dovevamo studiare la storia di Udine. La professoressa ci portava in giro per Udine, per il centro, con la guida, per studiare le varie cose, bellissimo, per l'amor del cielo. Beh, però alla fine in quinta non siamo neanche arrivati alla prima guerra mondiale.
3: Ma sì, ma chi se ne frega. Allora, io in realtà volevo condividere una storia simile a quella di questo ascoltatore. A un certo punto della mia vita, della mia carriera scolastica fallimentare, ho avuto un insegnante di storia che si chiamava, era il professor Sette. Chiedo se qualcuno ha notizie di questo professore, che davvero io non so più niente di lui. Vabbè, da 15 anni praticamente. Sì. Lui a un certo punto si era messo a insegnarci la storia dei corsari, le differenze tra corsari e pirati.
0: Bello.
3: E le varie storie, ed era bellissimo,
0: bellissimo. C'era uno speciale su Netflix che si chiama Il mondo dei pirati.
3: Ok.
0: Che è meraviglioso.
3: Ma infatti, ma cioè, piuttosto, guarda, preferisco un professore che a un certo punto divaga e ti insegna delle cose che non c'entrano per forza col programma scolastico, ma almeno ti racconta con passione qualcosa, capito? Cioè, ti contagia con la passione. Quello dei pirati, poi, puoi immaginare quanto...
0: Come quella stronza d'inglese che mi tirava il gessetto dietro. Maledetta, quella Z, il cognome con la Z. Un giorno lo dirò.
3: Qualcuno ha avuto il professor Sette? Qualcuno ha avuto la professoressa
0: con la Z d'inglese che tirava dietro i gessetti? Che era.
3: Vabbè.
0: Ma ha detto che non avrei mai parlato inglese. Tiè, lo parlo malissimo, ma lo parlo.

0: solo ci fosse qualcuno in grado di fare la traduzione in no, italiano no, di questa no, canzone.
1: Non sarebbe necessario comunque.
0: È per noi, senti, per il mix.

0: Una, questa è in italiano e io capisca meglio quella in inglese. Non mi spieghi questa cosa qua? Che, come fa Germanotta?
1: Va bene, salutiamo
0: Germanotta, grazie per aver fatto per noi questa versione.
1: Guarda, eccolo qua, il messaggio di Fabri. Dopo una pizza di classe siamo andati a suonare i campanelli.
0: Sì.
1: Il campanelling.
0: Campanelli.
1: Tu dicevi? Ah, no, scusa, facciamo cioccolatino.
0: Cioccolatino.
1: Dicevo campanelling. Abbiamo trovato il campanello del professore di italiano e un compagno di classe, dopo aver suonato il campanello, ha ricevuto anche risposta dal professore. Lui si è messo a recitare una poesia di Leopardi. Grandissimo.
0: Avrà apprezzato.
1: Grandissimo. Anch'io l'ho fatto il campanelling alla maestra delle elementari.
0: Ma tipo suonando,
1: quella
0: scappando.
1: Che invece sì siamo scappati, fuggiti. Come
0: non hai detto una poesia?
1: No,
0: di D'Annunzio?
1: No, niente.
0: E c'era qualcuno che aveva parlato della sua prof d'inglese, ti ricordi quale messaggio lo diceva? Edo? Oh,
1: sì.
0: Era quello?
1: Sì, questo qua.
0: Bravo.
1: Bello. Base inglese.
2: Ragazzi, quando ero in terza superiore, ti parlo bellezza di 28-29 anni fa, c'era la professoressa di inglese che piuttosto che far lezione lei parlava dei fatti suoi. C'è stato un periodo che parlava a noi della classe, maschio e femmine, delle sue visite ginecologiche.
1: Vabbè.
2: Cioè, da mettersi le mani nei capelli.
0: L'importante è che lo facesse in

0: vedi che alla fine è... torna tutto. Ring my bell, abbiamo parlato di quando andavi in giro a suonare il campanello e tacchete.
1: Esatto. Adesso suonatemi il campanello.
2: Sì, no, sì, no, ma che stai scherzando?
1: La telecamera che ti registra. Comunque volevo dirti che questa canzone, che appunto è salvata come RMB, cioè con le iniziali del titolo Ring My Bell, in tanta roba.
0: Non lo voglio sapere.
1: No, è presente, l'ho messa abbastanza in alto e non ho messo la parentesi che dice Ring My Bell, perché voglio vedere cosa... No, non lo so ancora. Voglio vedere cosa.
0: È della puntata di domani.
1: E credo di sì.
0: R&B.
1: Chissà come la dicono.
0: Sicuro, sicuro sarà.
1: Monica
0: R&B.
1: E Salvo, secondo me, manco dicono il titolo. Lo so.
0: Bene, la seconda ora di questo programma è finita, ce n'è una terza. Oggi il programma, il menù del giorno, se avete aperto il menù col QR code, perché ormai noi risparmiamo, ci mancherebbe, facciamo come i ristoranti, prevede due cose. Nella seconda parte i servizi in camera,
1: dalle
0: e quello è il dessert.
1: Dalle 9:30 alle 10.
0: Cioè. Il secondo, il piatto, il main course, il secondo main course sarà l'astrosexo parade.
1: Cosa? Sì, sì, sì, e sì. Quindi preparate. We'll be right back.

0: Sport.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 9 da 2 minuti.
12: All'aglio!
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
16: news. Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore. Stop per treni, scuole e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast.
0: le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Funner, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti DeLonghi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
20: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
23: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
24: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
25: Obi, tutto è possibile!

0: Allora, questa è una canzone del 99 che si chiama Cadaves. Di chi è Edo? Yes. Di chi è Edo?
1: Dai, si è sentito?
0: No, dillo, perché non si è sentito. Vai, 3, 2, 1.
1: Microfono?
0: Dillo, vai. Dai, perché non vuoi dire di chi è?
1: Però si può dire.
0: Certo che si può dire, ma infatti non capisco perché ti stai trattenendo.
1: Vuoi che la facciamo splittata? Io dico l'inizio

0: No,
1: dillo, dillo, no, finisce. Abbiamo
0: finito,
1: detto metà. No, no, no, no, no, era di negro.
0: Can.
1: E così era il mio
2: cazzarola.
0: Di chi, scusa?
1: Negro can.
2: No, no, ci mancherebbe.
1: Però fa ridere. Cioè,

0: radio.
1: The Relix. Vabbè, buongiorno ragazzi, questa è la terza ed ultima ora del The Relix Show con Edo e Andrea Nordio. Io Andrea Nordio.
2: Io Edo.
3: Edoardo Boato, Edo per gli amici. Voi siete miei amici ormai da tanti anni.
1: Amici.
3: E poi appena te ne vai arriva Rocky, vabbè. Come mai avete preso
1: poi,
3: queste scelte?
1: All'aglio.
2: Ragazzi, allora adesso vi diamo tra pochissimo i quattro segni,
1: tu
2: quelli fortunati.
1: Dai.
2: No, vi diamo no, io e Andrea.
1: Tu li dai. Io
2: leggo i quattro segni, quelli che questo weekend riusciranno a concludere, sì, sotto quel punto di vista lì. Tra poco arriva l'Astrosexo Parade.
4: Attenzione,

0: sono i corvi del malaugurio questi.
1: Per qualcuno non andrà bene, però ci sono quattro segni che invece hanno il fine settimana garantito.
0: Esatto.
1: Sta per partire l'Astro Sexo Parade, la rubrica che prendiamo da un sito, prendiamo da un sito e ve la leggiamo.
0: Sì, sì.
1: È vero, ci sono anche altre radio che la fanno.
0: Ma noi?
1: Ma la fanno bene come noi.
0: Allora, innanzitutto la cosa che vi chiediamo è, adesso vi elencheremo tre dei primi quattro segni, tardi diremo anche il primo in classifica. Voi potete confermare o smentire in base alle sensazioni che avete, cioè della serie, effettivamente questo fine settimana io sono di questo segno e devo andare a fare un weekend lì con la mia fidanzata, con il mio fidanzato, e quindi sicuramente penso che andrà così.
1: Partiamo con il quarto posto, dove troviamo il segno dello
2: Scorpione.
1: Una fantasia confidata a bassa voce può avvicinarti al partner più di tante promesse fatte nei momenti sbagliati.
0: Quindi fantasia confidata a bassa voce, cioè della serie, sì, non sai che a me piacerebbe questa cosa qua, però così te lo dico giusto così, ma non dai.
1: Terzo posto per gli amici dei
2: Gemelli.
1: Una complicità nata quasi per caso può diventare la scintilla che rende indimenticabile il fine settimana.
0: Complicità nata quasi per caso, cioè che proprio ti sei così
1: lì all'ultimo,
0: ma mi capisci al volo. Ma tu sei proprio allineato con me.
1: Secondo posto invece per gli amici del
2: Cancro.
1: Hai più fiducia nel tuo fascino e questa nuova consapevolezza rende ogni incontro più coinvolgente.
0: Ah, perché vuol dire che si guardano allo specchio e dicono: mamma mia, ma qui faccio favile!
1: Guarda come sto!
0: Tra poco il primo posto dell'Astro Sexo Parade.
3: Peter Pan,

0: Willa.
1: Bella, certo che Frabi Friba.
0: Ogni anno riesce sempre. Certo.
1: Va bene, allora abbiamo detto le tre posizioni per quanto riguarda l'Astro Sexo Parade, ma è composta da quattro. Al quarto posto c'era lo Scorpione, terzo posto Gemelli, secondo posto Cancro.
0: E al primo posto i
2: Pesci.
1: Sei tu? Sei tu, che non ci sono neanche in classifica.
0: Vabbè, c'è la tua fidanzata che conta di più.
1: Secondo posto. Cioè.
0: Le carezze diventano un linguaggio segreto e basta un tocco leggero per far salire la temperature.
1: Ehi la
0: temperature.
1: Carezze e
3: scusate, tutti. È arrivata la nostra donna delle pulizie.
1: Ciao Alice.
2: Stavate parlando di me?
0: Alice Fassina, più tardi.

0: Che bella questa del 2013, era Counting Star dei One Republic.
1: Mi stai dicendo che è una canzone da TRCR?
0: TRCR, ti ricordi che ricordi?
1: Ti ricordi che ricordi?
0: Allora, un ascoltatore ha detto pesce al primo posto e io vado via questo weekend a farmi un viaggio organizzato, quelli che ti mettono in mezzo ad altre persone che sono i viaggi sesso praticamente. Dice sensazioni smentito al 100%.
1: Ah, ma come? Ma scusa un secondo, ma su questi viaggi di solito secondo me c'è una
0: di quelle cose,
1: un'apertura particolare.
0: Chiedete a una nostra ex collega che lavora in una radio più grande, dovreste aver capito che.
2: Ciao Remix, per quanto riguarda la Astro Sex Parade, io sono Scorpione.
0: Quarto posto.
2: Smentisco già tutto. La mia partner è già incazzata e non so perché.
0: Chissà cosa hai fatto.
2: Quindi prevedo zero.
1: Usa questa informazione, quella dell'Astro Sex Parade, per portarti nella giusta strada.
0: Esatto. Tu dici, amore, so che sei arrabbiata con me, ho sbagliato probabilmente. Tu non importa, tu di che hai sbagliato.
1: Sì, certo.
0: Però volevo comunicarti che questo weekend io sarei al quarto posto.
1: Se lei ti chiede.
0: Se non lo faccio con te, devo farlo con qualcun altro.
1: Se tu le dici ho sbagliato, lei ti dice, ok, in cosa hai sbagliato? e allora tu vai a casa, vai via, scappa.
3: The Remix Show. Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo.

0: Giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Mi tiene loco, loco, contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
11: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
12: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
14: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
15: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
16: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
17: il
16: un operatore.
17: Il tempo di attesa. La
16: premi superiore. 2,48
17: per avere assistenza.
16: Sarai contattato. Per
17: forse.
18: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
19: Buongiorno, come posso aiutarla?
20: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
21: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
22: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
23: Perché Nova del gusto è la prova.
24: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
25: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
26: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
27: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
28: Forever fun, forever.

0: che sa.
1: Ma ti ricordi che ricordi?
2: Ticino, cos'era?
1: TRCR.
2: Che ricordi? It's like that. Cominciano i servizi in camera.
3: Servizio in camera
2: del... Katia, buongiorno Katia.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Katia. Abbiamo sentito prima che stavi in macchina, mi sa, col viva voce.
4: Sono in macchina, sì.
2: E dove stai andando?
1: A dove vas?
4: A lavorare.
2: A lavorare? Che lavoro fai?
4: Pulizie.
1: Sei ancora in stagione?
4: Gli ultimi appartamenti.
1: Dai, dai, che poi ti riposi un po'.
2: Sì, stringi i denti.
4: Magari.
1: No, niente, zero.
2: Allora, cara Katia, ci hanno detto di telefonarti e farti gli auguri perché compi gli anni. Quindi, intanto, è vero che compi gli anni?
4: È vero,
2: auguri.
4: È vero.
2: Auguri! Buon compleanno. Grazie. Per i tuoi 25 anni.
4: Perfetto, giustissimo.
1: Giustissimo. Perfetto. Da parte del papà Mauro e della Emily.
4: Immaginavo.
2: Ma chi c'è in macchina con te? Perché sento che ci sono delle voci.
4: È la mia collega.
2: Ah, ok.
4: È la mia collega.
2: Come si chiama la collega?
4: Ambra,
2: che conferma che hai 25 anni, giusto?
4: Sì, conferma.
1: Non capiamo neanche noi. Senti, questo weekend quindi grandi festeggiamenti?
4: Sì, si spera.
2: Come si spera? Beh, se non arrivano in automatico.
4: Domani devo lavorare.
2: Ah, vabbè, però domani sera devi lavorare lo stesso?
4: Domani sera si festeggia.
2: Brava.
1: Sì, poi a 25 anni sarà.
4: Anche se non sono nella classifica del nostro sesto pareggio.
1: Aia.
2: Che segno sei?
4: Bilancia.
1: E
4: bilancia.
1: Colui?
4: Acquario.
2: Niente. Malissimo,
1: fuori.
2: Malissimo. Vabbè,
4: niente.
2: Dai, trovate qualcos'altro da fare, ragazzi, perché insomma.
1: Britta briscola, una briscolona, un burracco.
4: Sì, qualcosa si trova, dai.
2: Dai, che ce la fate. Comunque, buon compleanno di nuovo, buon lavoro e ci sentiamo alla prossima, va bene?
4: Grazie mille, grazie ragazzi.
2: A presto.
4: Grazie.
2: Ciao Katia.
1: Ciao.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fan.

0: ragazzi, è sempre il The Remix Show. Questa mattina abbiamo una puntata in cui forse non avremmo dovuto dirlo, ma nel fuori onda ci stiamo divertendo,
1: sì,
0: facendo cose.
1: Sì.
0: Allora, prima non vi abbiamo detto che stavamo facendo parlare le nostre intelligenze artificiali?
1: Sì, tra qualche giorno adesso continuiamo a sperimentare, poi facciamo fare all'intelligenza artificiale un intervento.
0: Esatto, che okay, sicuramente
1: sì, dai,
0: dei nostri
1: proviamo,
0: a volte.
1: Proviamo,
0: sì.
1: Proviamo.
0: Altra cosa, stavamo giocando a GeoGuessr.
1: Continuate anche voi a giocarci.
0: Sì, è questo sito in cui si può giocare ogni giorno, avere una sfida da completare, e quando ci ricordiamo la facciamo sempre, bellissimo.
1: Oggi abbiamo fatto 19.824 punti. Provateci e diteci se fate meglio di noi.
0: GeoGuessr.
1: Sì, conosco. Quando tu eri in ferie.
0: Lo so che ne hai parlato.
1: Ho cercato di spiegare come si giocava. Malissimo. No, poi ce l'abbiamo fatta.
0: Va bene, parliamo d'altro adesso.
1: Attenzione, perché domani e dopodomani Radio Peter Pan sarà alla Via dei Berici Ride in Vicenza, al Parco della Pace. Allora, 2 giorni di ciclismo, musica e ovviamente arriviamo noi, quindi festa.
0: Sì, adesso noi vi elenchiamo chi troverete e a che ora lo troverete, ma non capirete niente.
1: No, infatti,
0: perché c'è troppa gente in troppi orari diversi. Allora, sabato 3 dalle 8 per tutto il giorno ci saranno Gio e Fede. Dalle 18 arriva Sister Gloria insieme a Monica Morgan.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Proprio lei. Domenica invece
1: dalle 8 Monica Morgan e Gio tutto il giorno lì, ma dalle 16 DJ set con Marco Bax e Fede.
0: E comunque saremo lì con il nostro Peter Pan Radio Track, ci saranno i gadget, l'evento è libero e aperto a tutti.
1: Esatto. Se anche volete... a quelli che non fanno ciclismo.
0: Esatto. Se volete maggiori info, come sempre, peterpan.it, sezione eventi.

0: life, what a life, oh, che è quello che dici nei momenti belli, ma anche nei momenti un po' meno belli. Cioè, che vita, porca, esatto, quando magari c'hai dei problemi che non funzionano.
1: No, no, ma infatti
0: lavoro,
1: c'è sempre una soluzione. Vi parliamo proprio di una soluzione adesso.
2: Programma in collaborazione con...
1: Perché l'efficienza del tuo ufficio passa attraverso stampanti che devono funzionare e un'assistenza che deve rispondere.
0: Codognotto SNC è leader da oltre 50 anni nella vendita, noleggio e assistenza di macchine per l'ufficio.
1: Se vuoi dire addio a toner costosi, blocchi improvvisi, spese imprevedibili, la soluzione è il noleggio firmato Codognotto.
0: Andate su codognottosnc.it oppure telefonate allo 0421 220 008 oppure andate a trovarli in via Giodo Bortolazio 84A a San Donà di Piave.
1: E adesso invece il 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito questo episodio, sia del 2000 Heroes che del The Remix Show.
3: Esatto, e anche già la settimana.
2: Cioè,
3: come è volata?
2: Ma no, sono arrivato ieri,
3: scusa, non mi ricordo.
2: Vabbè, ci vediamo stasera a Monigo.
3: E io questa sera c'ho Peter Parry Mastered alle 9.
2: Ciao!
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show. Mi piace molto, veramente molto. The Remix Show.
1: Con Edo.
4: Veramente bravo.
1: E Andrea Nordio.
4: Veramente bravo.
5: The Remix Show.
6: Programma in collaborazione con...
7: Bloccata, errore.
6: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 200 20008.
8: Vero? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre?
9: Di più.
8: Vuoi prezzi sotto costo?
9: Questo è di più.
8: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: Salve, due etti di prosciutto veneto.
11: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
10: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
11: Allora me ne dai una fetta?
10: Adesso hai capito.
12: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
20: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
23: Peter Pan O'Clock.
2: Le 10:03 c'è la Generation.
23: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
24: Le offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
25: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
26: Bollettino Digiversario numero 1.
27: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
26: Attenzione! Gli sconti fino al 60%. 100% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: E operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.

0: Yücel Moving to the Sun. Facciamo un applauso.
1: Bravo, che... bravo a Giovanni.
0: Bravo, bravo, anche Yücel.
1: Bravo Giovanni, che ha ballato nel video di Radio Peter Pan su Instagram davvero molto bene.
2: Bellissimo,
1: bravo,
2: bellissimo.
0: Tu
2: però
0: non
2: quei
0: ci
2: jeans là, dai.
0: Non ci crederete, ma sarà la mia domanda del cavolo con due zampe.

0: tizio, porca miseria, la finita di litigare con i CIF. Ma si può iniziare un programma alla radio con Edo e Nordio che si spruzzano con i detergenti per pulire lo studio? Porca di quella miseria. Venerdì 2 ottobre 2026, 9 minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe, provetto ballerino, pronto a esultare perché finalmente è venerdì.
1: Finalmente, cazzo, sì, grazie.
0: E quindi c'è da celebrare questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale, che ci conduce al primo weekend d'ottobre, weekend nel quale ci abbiamo voglia di fare un sacco di festa. E allora, per tutti quelli che hanno combattuto, hanno vinto la propria battaglia e sono arrivati al venerdì, alziamo i calici e prendiamo, ladies and gentlemen, perché è venerdì. Oh yeah. Come state voi? Tutto bene? Tutto a posto? Pronti ad affrontare questa giornata? Come hanno detto prima della sigla Edo e Nordio, ieri è uscito un reel molto divertente, realizzato interamente con l'intelligenza artificiale, dove balliamo, ci muoviamo in maniera proprio festante, no? Anche leggiadra. E quindi ho detto, rubo dall'archivio un disco di quelli che ti fanno muovere le ciapette. Sergeant Slick, che riprende gli ABBA,

0: mio Sergeant Slick, Gimme Gimme Gimme. Per cominciare alla grande, a ruota alta, l'ultima puntata della settimana della Peter Pan Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Peter Pan.
2: Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.
2: Una grande, grande radio.
1: Come puoi notare.

volta si faceva chiamare Miley Cyrus, adesso solo Miley, forse per sfuggire all'agenzia delle entrate. Bass Persuades, il suo disco all'inizio della Peter Pan Generation, versione venerdì. Ciao, io sono Joe. C'è un ringraziamento prima da fare, anche un'allarma, come direbbero i remix. Abbiamo finito lo spazio per le calamite, non ce n'è più, eppure ne sono arrivate due di nuove che ci ha mandato Michela, che salutiamo. Ha mandato una bella lettera indirizzata a Edo e Andrea Nordio, però Edo mi ha detto: la ringrazi per conto nostro, per favore. Una bella calamita da Malta e una dalla Sicilia. Quella della Sicilia è molto bella perché c'è il padrino, con scritto sotto: il padrino sono io. Bellissima, bellissima, grazie ragazzi. Siamo pieni di calamite. Però ieri magari vi è capitato di vedere sui social di Radio Peter Pan quel reel fantasmagorico realizzato, lo dico, con l'intelligenza artificiale. Lo dico perché le scarpe che vedete indossate dal sottoscritto non le ho, sono belle, le vorrei avere. Il resto è tutto somigliante. L'intelligenza artificiale sta facendo dei passi da paura, ma è rimasto talmente tanto nel cuore degli ascoltatori, pur essendo pubblicato solo ieri, che già stamattina mi è arrivato un saluto tipo questo: buongiorno super ballerino Joe, ma sì, ma si vede che balla alla grande. E ho scoperto che anche se io sapessi ballare, cosa che non so fare,

0: compagna della vita. Da qui ho detto, facciamo sta domanda del cavolo con due Z. Qual è la tua arma di seduzione? Cioè 393-7366-240. Per conquistare qualcuno, io punto tutto su... Completa la frase.
1: Radio. Peter Pan. Peter Pan.
2: Peter Pan.
1: Forever Fan.
2: Forever Fan.
1: Forever Young. Forever Young.
3: Viene por ahí y nunca llegan sola.

0: Shiny the Sign, LB1 su Peter Pan. Com'è sto disco?
1: Bello, grazie, top.
0: Top, tanta roba. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Vi ho raccontato, no, del video che è stato pubblicato ieri sui social di Peter Pan, dove ci siamo io, ciao, sono Joe, Edo e Andrea Nordio, i remix, dove balliamo, ci muoviamo, facciamo gli scemi in un distributore, fra l'altro, all'alba, cosa che è improbabile che accada, tanto che è stata realizzata con l'intelligenza artificiale. Simone mi chiede, ma come si fa quel video lì? Non ne ho idea, nel senso che ci sono tanti portali che ti permettono, grazie all'intelligenza artificiale, di realizzare cose del genere. Però dipende, ogni intelligenza artificiale fa il suo specifico. Quello che devi fare te è prendere le foto di qualcuno, caricarcele su e poi lui elabora le facce, i volti, anche l'abbigliamento, perché poi lui dice...
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ma mi spiegate, perché uno aveva la felpa, la maglietta della salute, il giubbotto piumino sopra, l'altro in felpa, l'altro col giubbotto, un altro maniche corte, ma che temperatura c'era?
0: Perché io su Instagram non c'ho tante foto, quindi la social media manager Aurora ha preso delle foto in cui ero in montagna, invece quella di Edo con la maglia di Zorro l'aveva fatta qua in studio tempo fa, quindi c'erano temperature diverse e stagioni diverse. Comunque, tant'è, anche grazie all'intelligenza artificiale io riesco a muovermi, ma comunque faccio cagare, cioè mi rendo conto di non essere sensuale nel ballo. Da qui, quando conquisti qualcuno o provi a conquistare qualcuno, punti tutto su, c'è chi scrive sulla fortuna, qualcun altro su...
3: Io punto tutto su un'unica tecnica, la tecnica segreta dei 12 gin tonic.
0: Nessuno comunque che balli, per conquistare qualcuno. I gin tonic funzionano.
4: Ciao Gio, beh, ciao. Guarda, io di solito faccio una cosa, faccio pagare il portafoglio e funziona sempre.
0: Ma perché lui ce l'ha pieno il portafoglio, hai capito? C'è qualche signorina che punta tutto sulla scollatura abbondante? 393-7366-240. Per conquistare qualcuno punto tutto su...
5: Peter Pan, Generation.

0: disco di Shiva si chiama Bugie. State ascoltando Radio Peter Pan e stiamo parlando di tecniche di conquista. Ognuno ha il suo cavallo di battaglia. Per conquistare qualcuno, punto tutto su, puntini puntini, Shiva può puntare sulle bugie, che ogni tanto funzionano, cioè soprattutto le prime volte, se non devi supportarle, perché poi nel tempo le bugie hanno le gambe corte, ti sgamano. Però all'inizio puoi raccontare qualche balla, puoi dire di essere amico di uno importante, puoi dire un sacco di cose e alla fine funzionano, se sei bravo a raccontarle. Manolo mi dà un consiglio, anche se cioè non è che è una roba che serve a me, però Manolo, grazie. Joe, per conquistare qualcuno devi metterti in forma come faccio io, fra piscina e palestra. Guarda, lo sport ho capito che non fa per me, come il ballo, quindi no, mi rassegno. Te invece, per conquistare qualcuno, punti tutto su, fra poco torniamo, anche l'oroscopo e il GR, sti cazzi.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld. Nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
2: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le...
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Lasciami stare, sono white girl.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vero?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi bassi sempre?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi sotto costo?
10: Questo è di più.
9: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamando

0: Lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com. O allo 0423 73 66 12.
3: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
4: Lo conosco, è sediarreda.com.
3: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
5: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Da 2005 Gigi D'Agostino ripassa. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Giorgio della Generation. Che potenza, che venerdì, ma che bello. Si parlava di quel video bruttissimo. In realtà è bello, è ipnotico quasi. Bruttissimo perché sono protagonista io e ballo. Cioè non è che ballo realmente, è l'intelligenza artificiale che ha preso le mie sembianze e mi fa ballare. Ma la gente non ci crede che quel video messo sull'Instagram di Peter Pan sia fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Ma buongiorno Gio.
0: Giorno.
1: Ma va, era fatto con intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Guarda, o sono coglione io o non l'avrei mai detto.
0: È una brutta notizia per te, perché è anche un trend, lo vedi rifatto in mille altri modi, anche da altre radio con altri speaker, ma le movenze, le cose tutte uguali, è identico. La cosa brutta dei social è anche quella, che adesso va di moda una roba ed è uguale per tutti, e quindi te sei lì sui social e vedi sempre la stessa cosa all'infinito. Però vedi, io ho detto, anche se sapessi ballare con la faccia che c'ho, non funziona, c'è qualcosa che non conquista le persone. Quindi per conquistare qualcuno tu punti tutto su, c'è chi è abituato al gioco d'azzardo, Ricky nella fattispecie, che dice punto tutto sul nero come alla roulette, c'è chi come Leonardo invece punta sull'umorismo sottile o spinto, ma anche il gioco del tira e molla, che sono le tecniche che ho utilizzato sempre anch'io. Io utilizzo anche la parlata ubriacante, che non è male, che cerchi di dribblare così anche facendo super cazzo, a un certo punto vai avanti, parli, quella volta la tipa si rompe i maroni, ti mette la lingua in bocca e è finita.
2: Gio, bisogna puntare sulla realtà, sincerità, sì, e onestà.
0: Giusto.
2: Lì non sbagli mai e di sicuro vai al top. Dopo, ovvio, devi essere responsabile di quello che parli, ma non devi essere responsabile di quello che la persona ti capisce. Beh, quindi sì, mezzo e mezzo.
0: Poi,
2: ciao.
0: Bisogna anche sapersi spiegare nella vita. Un paio di dischi e scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, quello del weekend.

0: chiama questo disco? John? Come si chiama? Hold on to my love. Si chiama Hold on to my love, John Newman, dal 2023. Ma vedi che alla fine avevo fatto una testa così col video pubblicato ieri sull'Instagram, che siete andati a vederlo. Marchetto mi dice: sono appena andato a vedere questo famoso video bellissimo con la faccina che ride. Gli ho risposto, gli ho detto insomma, mi ha risposto: solo perché ci sei tu. E allora, grazie. C'è anche chi dice: Gio, oltre a compiere gli anni lo stesso giorno di Paolo Noyes, perché dicevo che sto video lo hanno fatto anche altre radio e anche la radio dove lavora Paolo Noyes, hai fatto anche la stessa parte nel video musicale. Coincidenze? Non credo. Credo sia l'unica cosa che abbiamo in comune, il giorno di nascita. In verità, scrive Gab, la cosa brutta di questi video fatti con l'intelligenza artificiale, vedi, tanti sono rimasti interdetti. È vero? È falso? Anche adesso che mi hai detto che è falso, che è fatto con l'AI, non ci credo. Però appunto è proprio quello, non ci si può più fidare di nulla, scrive. Ormai tutto può essere creato e non sempre con fini onesti o comunque di cazzeggio. Cioè tu vedi un sacco di cose e non sai più a cosa credere, e questo qua ti manderà ma proprio via con la testa. Dai che c'è l'oroscopo, chi si salva sto weekend? Segni che si salvano e che vanno bene in questo venerdì e di riflesso vanno bene per tutto il fine settimana, il primo weekend di ottobre, sono quelli dell'Ariete, bravo.
1: Grazie.
0: Quelli dei Gemelli si salvano.
1: Grazie.
0: Quelli del Leone pure.
1: Sì, sì.
0: Lo Scorpione.
1: Sì, sì.
0: L'ultimo segno che si salva è il segno dell'Acquario.
1: Grazie.
0: Gli altri non citati, questo weekend è un po' così.
2: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: Importante sempre dare tutto quello che hai, anche se non sei fra i favoriti. Rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali, i migliori e i peggiori. Ma partiamo dai più fighi. Con il voto 8 in pagella questo weekend i the best sono quelli della Bilancia. Oroscopo rimato per il segno fortunato. Inizia la stagione dei funghi e della zucca e anche dell'Oktoberfest secondo la tradizione crucca. Tutti sanno che l'oroscopo non si trucca e quindi è garantito che questo weekend si cucca. Ma se non ti si fila neanche una vecchia bacucca, esci con gli amici e prenditi una ciucca. I più fighi sono quindi quelli della Bilancia.
3: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
0: Anche se non ve ne serve, siete già al top. Peggiori di questo fine settimana invece, attenzione, quelli del Cancro.
3: Hai paura?
0: Dovreste tanto.
3: E fai bene.
0: Cancro, non bene. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Quello di Ozuna si chiama Baila Baila Baila. Per chiudere la prima ora della Generation c'è la rassegna stampa, quella del GR Sti Cazzi.
1: GR Sti Cazzi.
0: Ultima carrellata della settimana, le notizie delle ultime 24 ore riportate sui giornali italiani, ma mica quelle tradizionali, quelle che ti fanno esclamare
2: e sti cazzi.
0: Si parte dal Fatto Quotidiano: LeBron James va agli allenamenti in elicottero, 40 minuti da New York a Philadelphia.
2: E sti cazzi.
0: Pensa che se facesse l'elicottero ci metterebbe ancora meno. LeBron James, grande e grosso con me, c'ha una pala eolica. TGCom 24, Kate Middleton pranzo a sorpresa con le pensionate.
2: E sti cazzi.
0: La bella vita che fa Kate Middleton. E poi magari si è fatta pure la pennichella, bellissimo. Dal Leggo, Paolo Bonolis dichiara: vado dove mi porta l'Iban.
2: E sti cazzi.
0: Che comunque, vedi, l'onestà paga sempre, soprattutto se poi dai all'onestà il tuo Iban. ADN Kronos, serpenti in fuga ad Anguillara. Il proprietario dichiara: non sono pericolosi, aiutatemi a trovarli.
2: E sti cazzi.
0: Questa è categoria notizia, striscia la notizia. Notizie.it, questa testata pubblica la seguente notizia: dente canino spunta dalla palpebra di un sedicenne, primo caso al mondo.
2: E sti cazzi.
0: Ed è anche il primo caso al mondo in cui la frase ti mangia con gli occhi ha un significato diverso. Dalla Stampa: ma è tutto vero? La gatta incontra il neonato e non sembra credere ai suoi occhi.
2: E sti cazzi.
0: In realtà il gatto è incazzato come una iena che dice: come ti sei permesso di portare un altro umano nella mia casa? E a proposito, Fanpage titola: perché il gatto ti dà le testate, cosa significa e cosa vuole comunicare?
2: E sti cazzi.
0: Questa è casa mia, qui comando io, è quello che dicono i gatti. E a proposito di testate, chiudiamo con un'altra testata giornalistica. Il Corriere della Sera: Zidane e la testata a Materazzi alla vigilia di Francia-Italia dichiara: non ne vado fiero, con Marco non ho più parlato.
2: E sti cazzi.
0: Te credo, perché sennò ti offende ancora la sorella.
1: Peter Pan Generation.

0: e chiude la prima ora della Generation. Rispondo a Lilia, in realtà a tutti quelli che lo chiedono ogni settimana: ma come peggiori dell'oroscopo quelli del Cancro, che nell'Astro Sexo Parade di Edo e Nordio era al terzo posto? Ma allora, l'Astro Sexo Parade è la classifica delle ciulate, quanto ciulerai questo weekend. L'oroscopo mio è ampio spettro, vale per tutti gli ambiti della tua vita, quindi puoi anche ciulare tantissimo questo fine settimana, ma magari non come vorresti, magari qualcuno che ciula te, o magari ciuli tantissimo ma ti rigano l'auto,
1: o magari rimani incinta.
0: Ah beh, adesso è arrivata la guffata di Marsato, porca miseria. Fra l'altro, restate con noi, perché nella seconda ora della Peter Pan Generation andremo a mettere il dito nella piaga.
1: Ma guarda,
0: affronteremo un tema che ha creato degli screzzi nel fuori onda di Radio Peter Pan. Una lotta fra due maxi potenze di questa radio.
1: Io stavo scherzando.
0: Emma Rossato contro Alice Fassina. In un ring si sfideranno mezze nude, fra l'altro nel fango.
1: Ok.
0: Così facciamo più ascolti.
1: Ok.
0: Con i guantoni, come in Celebrity Death Match, si affronteranno. Emma dirà la sua, poi risponderà all'interno di Peter Pan a manetta Alice Fassina.
1: Va bene, va bene.
0: Non perdetevi neanche un secondo della prossima ora della Generation.
2: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La preghiamo a 3,4 per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center, solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:03 minuti.
0: C'è il meteo.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
12: Peter Pan, meteo.
15: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con qualche annuvolamento sulle regioni di nord-ovest. Sarà possibile anche qualche gocciolina di pioggia a ridosso delle zone montuose. Ma in realtà non mancheranno anche delle parziali schiarite più decise spostandosi verso il nord-est. E poi sabato e domenica nel complesso saranno due belle giornate, ancora più estive che autunnali, Come temperature infatti riusciamo ancora a toccare i 25-26 gradi, di notte a primo mattino valori ovviamente più frizzantini, ma li siamo comunque nella norma. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Le offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo?
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
21: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
22: Oh, Obi, tutto è possibile.

0: mamma mia, voi siete i primi nella planeta Terra, i primi Peter Pan, i primi.
1: Correva l'anno 2002, Mariah Carey, Busta Rhymes, I Know What You Want. Seconda ora della Generation, la tensione è palpabile, è arrivata Emma Rossato, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: È nervosa come una biscia.
2: Sì.
1: Sta muovendo anche il sonaglio. Sofia!
2: Che esagerato.
1: L'hanno raccontato i remix questa mattina, quindi non possiamo esimerci. Loro hanno detto che avremmo dovuto dire delle cose. Beh. C'è stato uno screzio nel fuori onda fra due donne che sono molto importanti all'interno di questa radio. Emma Rossato.
2: Sì, ciao, sono io.
1: E dall'altra parte, appunto, Alice Fassina. È già arrivato un messaggio. Guarda, Claudio non ha mai scritto a questa radio,
2: no.
1: E ha già scritto: sicuro aveva ragione Alice.
2: Certo.
1: Però controbilanciano, dai, Alberto e Elvis che scrivono:
2: ciao, Radio Peter Pan, siamo Alberto e Elvis, siete mitici.
1: Ah, questo ti tira un po' su di morale. Che è successo? Negli ultimi giorni,
2: sì,
1: Alice e Fede all'interno di Peter Pan a manetta, fra una canzone e l'altra, si sono dedicati a una cosa che volevano fare per la comunità, ovvero pulire il mixer. Quando noi siamo in onda...
2: E le tastiere.
1: Sì, e le tastiere. Quando siamo in onda ci facciamo regia da soli, non abbiamo un regista al posto nostro, quindi sotto la nostra faccia c'è questo mixer, quindi ci arrivano sputi, capelli, cose.
2: Polvere.
1: Che si ammassa poi nella quotidianità e non lo pulisce.
2: Si incrosta tutto.
1: Deve andare tutto incrostato. Alice e Fede si sono dedicati a questa cosa, in particolare Alice.
2: Sì.
1: Ok? Finito il lavoro, reso splendido il mixer, ieri durante la festa di Publivoce che c'è stata nei corridoi della radio, Emma si avvicina ad Alice e le dice: ma guarda che c'è un po' di sporco sull'assa del microfono, se potresti pulire anche quello.
2: Vedi?
1: In quel momento lì
2: è caduto il mondo.
1: Alice ha chiamato col telefono rosso Putin e ha detto: hai delle testate nucleari da prestarmi?
2: Oddio.
1: Perché quella stronza non si deve permettere di darmi della donna delle pulizie, ha delle manine anche lei e quindi dovrebbe pulire lei l'asta del microfono.
2: Io non l'ho detto così, intanto.
1: E allora mettiamo due dischi e poi c'è la risposta.
2: Ah, okay.
1: Di Emma Rossato.
2: Va bene.
3: Attenzione, non

0: topic Lucky Ones su Peter Pan, seconda ora della Generation Along the Broad, che oggi insomma affronta un tema complicato. C'è una lite interna fra due speaker femminili di questa radio. È chiaro che fra gli speaker uomini non si creano questi momenti di attrito. Chissà come mai siamo rimasti solo uomini in questa radio.
1: Non pensavo si creasse neanche io questo problema.
0: La qui presente è Emma Rossato e Alice Fassina, che sentite all'interno di Peter Pan a manetta dopo. E io non vorrei essere qui nel cambio dell'ora, ma sarò qui. Che è successo? Vabbè, lo riassumo velocemente. Alice ha pulito il mixer della radio, si è dedicata alla pulizia di questo mixer. Per scherzare nel corridoio della radio, Emma ha detto ad Alice: bello il lavoro che hai fatto, però l'asta invece del microfono è tutta piena di polvere, 6-5 minuti puliscila. Questa è la versione che ho sentito io. Lui dice:
2: non scrivo quasi mai, ma questo è il momento esatto. Cioè, Emma ha pienamente torto, non ha senso. Se lo noti lo fai, non vai di sicuro lo noti e vai a farlo notare ad un'altra persona, proprio senza senso, bruttissimo. Doveva notarlo e pulirlo lei, basta.
0: Quindi qual è la versione di Emma Rossato che io ancora non ho sentito?
1: Vedi, allora eravamo tutti quanti in corridoio, io sono andata là poi col sorriso perché comunque stavamo festeggiando e le faccio: bravissimi il lavoro che avete fatto, obiettivamente
0: sembra
1: è perfetto,
0: sembra una presa per il culo con sto torto.
1: No, ho detto bravissimi, è perfetto, però sai, nell'asta c'è ancora un po' di polvere, ma detto in maniera molto scherzosa e molto ironica.
0: Avete anche riso?
1: Sai, ma è come quando una persona va in ferie che torna e gli dici: oh, ma hai voglia di lavorare oppure fai sempre ferie? Cioè, sono quei momenti ironici che bisogna anche un pochino prendere sotto gamba. Dai, se lavoriamo in radio, scherziamo ogni giorno, bisogna anche essere ironici, no?
0: Ci colloquiamo con la redazione di Radio Peter Pan. Duro attacco in onda di Emma Rossato rivolto alla sua collega Alice Fassina. Sostiene, virgolettato, Alice Fassina non sa scherzare.
1: Non è vero.
0: È attesa a breve la replica di Alice Fassina all'interno di Peter Pan a manetta. Non perdetevi neanche un secondo di questa giornata, che potrebbe finire in cronaca nera. Nel frattempo un disco che ci tira sul morale. Dai, annuncialo te.
1: È di Gali, Good Times.
0: Dai, che ci torna magari un po' di buon umore.

0: Poisson le Poisson. Barry Can Swim, Dance Dance Dance. Su Peter Pan un po' di reazioni del pubblico di Peter Pan, c'è chi è stato molto aggressivo, c'è chi dice ha ragione Emma, c'è chi dice ha ragione Alice, c'è chi invece vorrebbe vedere Emma pulire l'asta.
1: Voglio vedere come si pulisce l'asta del microfono.
0: Sai che ha accelerato due
2: Facciamo ancora ridere.
0: Era ancora meglio. Poi qualcun altro che dice:
3: ciao Emma, ciao. Volevo dirti che ti ammiro tanto.
2: Grazie.
3: Perché ne hai di coraggio.
2: Lo so. C'è
3: tanto, tanto coraggio a sfidare la nostra Alice Fassina. Oppure sei tanto sciocca.
2: Non tutti gli eroi indossano dei mantelli.
0: Le alternative sono quelle. Comunque ti sei messa contro un osso duro. Questo,
2: sì,
0: questo va detto. Poi.
2: Certo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Ciao Emma. Sei bravissima. Anzi, fai una cosa, chiedigli a Alice se vuole venire a fare anche le pulizie a casa mia, magari anche a casa tua.
0: Senti come se la ride.
4: I giovani d'oggi non vogliono fare nulla.
0: Ce l'ha con te, ce l'ha con te in questo momento.
2: Ma figurati.
0: La rabbia serpeggia nei corridoi di Radio Peter Pan. Ma c'è un modo per risolvere questa questione. Ne hanno parlato questa mattina i Remix Edo e Andrea Nordio ed è tutto collegato in questa radio. Ci sono link fra programmi, odi e amore fra programmi. Luca consiglia di risolvere questa questione così.
2: Con una aura

0: Ira Star Woman, cioè chi consiglia di risolverla sì nella pozza di fango in bikini, così molto sessista come modo. Un altro modo molto sessista, qualcuno ha consigliato di fare una sfida di Swiffer.
1: Beh, bella, bella.
0: Che però dai, almeno è sul tema.
1: Sì.
0: Ma è arrivato il pacere. Che noia i paceri, che brutto. Senti che dice.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ma niente, guardate, secondo me Emma e l'Alice appena si vedono si abbracciano, perché sono cose che possono succedere, non è successo niente di grave.
0: Sì, è vero.
2: Si stava scherzando, è normale, no? Che uno magari a certe volte gli scappa, non è che gli scappa una base, magari un'altra persona non è pronta ad accoglierla, e quindi però finirà tutto, anche perché lavorate insieme, ragazze. Ma non serve mica tenere il muso, sai?
0: Non serve. Quindi Emma, è arrivata una busta per te, la apriamo?
1: No.
0: Dall'altra parte c'è Alice Fassina.
1: Lascia stare.
0: La chiudiamo.
1: Facciamo settimana prossima.
3: Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: che
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ecco la merenda.
6: Panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
11: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Young.

0: vita fresca che fai. O il succo di frutta.
1: Volevo dire qualcos'altro.
0: Ah sì, dal 2005 Black Eyed Peas, My Arms. Mi sono distratto con quella roba che hai appena detto. Porca miseria. Seconda parte della Generation con Joey De Marossato. Un'ora e mezza l'abbiamo fatta.
1: Basta, abbiamo archiviato
0: tutto quello di cui abbiamo già parlato. Non ne parleremo mai più. Magari il proseguo lo sentite all'interno di Peter Paramanetta con Fede Alice. Adesso è l'ora del dilemma. Mi stavo confrontando con Emma su questa cosa qua. Notizia del Giornale di Vicenza che titola:
1: ruba un trapano professionale prima della pensione, denunciato ex dipendente.
0: Fondamentalmente il titolare dell'azienda si è accorto che mancava questo trapano professionale, avvitatore.
1: Vabbè, un trapano, dai.
0: Lo ha denunciato, i carabinieri sono arrivati a casa sua e hanno trovato
1: il trapano.
0: A casa sua questo elettroutensile professionale, lo chiamano così. E quindi il trapano sarebbe stato sottratto proprio l'ultimo giorno di lavoro del l'uomo, pensando poi di non essere sgavato, comunque dirà sì, dai.
1: Ma no, secondo me, sai com'è andata? Lui se l'è portato a casa, ha detto vabbè, tanto domani io torno al lavoro, lo riporterò là, invece si è ricordato che era in pensione.
0: Sì, certo, e comunque non potresti farlo.
1: No.
0: Da qui
2: il dilemma rossato.
0: Perché ci sono delle cose che nel posto di lavoro ti fanno gola, che dici questa cosa qui vorrei tanto portarmela a casa.
1: E quindi la domanda oggi è: che cosa rubereste dal vostro posto di lavoro?
0: Ci sono cose preziose, cioè non cosa hai rubato, perché alla fine vengono fuori penne, post-it,
1: no,
0: cancellerie.
1: Cose di valore.
0: Cose che vorreste, che avete addocchiato e dite magari un giorno,
1: quando mi licenziano,
0: quella sarà la mia liquidazione. 393 7366 240.
2: Peter Pan Generation.

0: Generation.
1: Florence and the Machine, Spectrum, dal 2012. Su Peter Pan stiamo parlando della storia che arriva dalla provincia di Vicenza, da Arzignano. Una ditta si accorge che manca un trapano avvitatore professionale e dice: ma non è che magari quello che è andato in pensione l'altro giorno se l'è portato a casa e se l'è rubato? Gli sono arrivati a casa i carabinieri e lo hanno trovato.
2: Effettivamente lo hanno
1: beccato con le mani nel sacco. Da qui vi abbiamo chiesto:
2: cosa rubereste dal vostro posto di lavoro?
1: Perché ci sono delle robe che ti fanno gola. E Cinzia si è indignata e scrive:
2: ma che domanda è questa? È istigazione a rubare.
1: Esatto. E quindi Emma ha risposto a Cinzia:
2: esatto, viva chi ruba, viva i criminali.
1: Avrà capito che è sarcasmo.
2: Non lo so, oggi non si capisce più l'ironia.
1: Cosa ruberebbero i ragaz dal loro posto di lavoro?
3: Ce l'ho.
2: Vai.
3: La segretaria, mamma mia.
2: Quello non è l'unico
1: che l'ha scritto. Che è inteso sia come rubare ma anche farci altro. A proposito, sulla stessa linea,
2: la figlia del proprietario.
1: Manteniamo l'anonimato di chi l'ha scritto.
2: Sì, esatto.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Io mi porterei a casa la macchina aziendale.
1: Cacchio.
4: Ma anche con la tessera della benzina che pagano loro. Ciao.
1: E poi ti sgamano di brutto. Ma più per la tessera che per la macchina. Di macchine ce n'è tante, milioni di milioni. Qualcuno scrive:
2: lavoro nei cantieri navali di Monfalcone, mi porterei volentieri via una nave, ma sai, non ho molto spazio dove tenerla.
1: Sono un po' ingombranti, magari non c'hai il laghetto a casa. Noi qui in Radio di Bello ci abbiamo dei
2: non dirlo che è nostro colpo quello.
1: Jukebox.
2: Quando ci licenzeranno sarà il nostro colpo, tipo a casa de papel.
1: Valgono un sacco di soldi.
2: Sì.
1: Però non diciamolo, che poi magari questi vengono
2: a cimarci. Non l'hai detto, no.
1: 393 736 6240.
2: Cosa rubereste dal vostro posto di lavoro? I can

0: pink champagne. Su Peter Pan, vedi, se lavori a Valdobbiadene, un bel pallet, un bel bancale di prosecco te lo porti a casa.
1: Ma in realtà credo che ne basti uno.
0: Sì.
1: Una bottiglia, però quella giusta.
0: Buona, buona. Ma perché tu vuoi sempre guadagnarci? Io dico anche per la gioia. Cosa ruberebbero i ragazzi dal loro posto di lavoro?
2: Ciao ragazzi, sto per andare a finire le miniere australiane.
1: Bello.
2: Quindi direi che un po' di oro me lo ruberei molto volentieri.
0: Allora, i cacciatori d'oro americani.
1: Fai così, tu rubalo, poi vieni qui in radio e dividiamo la marchetta. Va bene.
0: Che altro dico? Beh, lui dice ho rubato un escavatore, però poi l'ho riportato in cantiere perché mi sono ricordato che sono in autonomo, l'escavatore era mio e devo ancora finire di pagarlo. Ciao amici.
1: Ottimo!
0: Sulla stessa linea d'onda c'era forse lui.
3: Ciao Emma, ciao Gio.
1: Ciao.
3: Ma allora io nel mio posto di lavoro non ruberei assolutamente niente, perché essendo io titolare, avendo un'azienda agricola, se rubo qualcosa sono fottuto io.
1: Ottimo.
3: Quindi io lascerei tutto così com'è. Ma se vado a rubare in giro, no? Si scherza.
1: Bravo.
3: Un saluto.
0: Si scherza.
1: Bravo, tu ruba, poi porti qui. Oppure?
4: Ciao Joe, ciao Emma.
1: Ciao.
4: La mia esperienza è stata un po' diversa, nel senso che l'azienda non mi pagava da 4 mesi e allora ho pensato bene di portarmi via 3 inverter. Così al limite posso costruirmi degli spiedi e farli girare bene.
0: Tipo motori elettrici.
1: Ma gli spiedini lui intende quelli di cibo?
0: Certo, con quel motore lì puoi fare un sacco di cose.
1: Bello, bello.
5: Ruberei tutto il tempo che gli sto dedicando.
0: Quello

0: Per dovere di cronaca diamo la definizione di inverter, è un dispositivo elettronico capace di convertire la corrente continua, il cui flusso di elettroni è costante nel tempo, in corrente alternata, il cui flusso di elettroni inverte periodicamente la direzione, regolandone frequenza e ampiezza. Ci abbiamo capito qualcosa? No.
1: No.
0: Però un ascoltatore dice che con tre inverter si paga sì e no un mese, quindi avrebbe dovuto prenderne di più. Altre cose che ruberebbero i ragazzi dal loro posto di lavoro?
1: Io avrei tanto voluto portarmi a casa un modellino di Ruspa che era nell'ufficio del capo. Bello. In metallo, con tutti i vari movimenti. Solo che era grande, tipo 80 cm per 50, e non sapevo come fare, anche perché pesava parecchio.
0: Nei pantaloni, così ti dice: sei felice di vedermi o hai un modellino di camion nei pantaloni?
1: Non ci lavoro più, ma una volta era all'Unieuro. A voi la scelta tra PC, telefoni, TV.
0: Una lavatrice, anche lì con l'inverter.
1: Per Gio.
0: E poi c'è chi lavora in cartodromo e quindi ci ha mandato la foto del go-kart.
1: Bello.
0: Se lo voglio anch'io. Immagino. Fra poco, terza ora della Generation, che c'è?
1: La sala giochi!
0: Quella del venerdì, ambientata nel magico mondo dei cartoni animati.
2: Tu vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati di più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Radio Pizza Pan. Si batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 12 e 2 minuti.
3: C'è il notiziario.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
4: news. Bentrovati da Mattia Venini. Giornata di sciopero generale, treni, scuola e sanità a rischio. Incrociano le braccia anche metalmeccanici, forze dell'ordine, marittimi e lavoratori di agricoltura e allevamento. La protesta è stata organizzata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei in reazione al caro vita. Meloni in pressing sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Fonti di Bruxelles chiariscono che la Commissione si sta prendendo il tempo necessario per esaminare la lettera ricevuta dalla Premier. Non ci sarebbe una chiusura pregiudiziale nei confronti dell'Italia. L'8 ottobre il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il governo ha superato il primo scoglio con la Camera che ha rigettato a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità con 229 voti contrari, 7 in più rispetto ai numeri odierni della maggioranza. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre nell'Europa occidentale. A rivelare ancora una volta è il centro studi europeo Copernicus, che ha registrato una temperatura media di 21,7 gradi. Il precedente record risaliva al 2003. Primato anche per i giorni da stress termico 41. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero?
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Fun, forever fun, forever young. Peter Pan 90.6.

0: Nations League, che non interessa a nessuno.
1: No,
0: però una partita con la Francia è sempre una partita con la Francia.
1: Ma Joe, il tuo cuore fa boom boom quando sei con me.
0: No,
1: si
0: guarda,
1: ferma.
0: Lo fa quando arrivano le freddure, quelle di Ivano, così a scatola chiusa, la vuoi sentire?
2: Ciao, ciao Emma.
0: Ciao.
2: Ho chiesto a mia moglie con cosa lavava i piatti. Lei mi ha detto svelto. E io ho detto, con cosa lavava i piatti?
0: Non l'ho.

0: chiusa la tenere chiusa.
1: Era anche abbastanza sessista. Bravo Ivano, Ivano,
0: bravo,
1: Ivano.
0: Bravo.
1: Terza ora della Generation, buon venerdì 2 ottobre, 10 minuti dopo le 12, gli ultimi due ticket della settimana, i numeri.
0: Numeri 9-10.
1: Che assegniamo col computerone, ciao computerone.
2: Ciao Giù.
1: Con i giochi quelli del venerdì, ambientati nel magico mondo dei cartoni animati. Sarà bellissimo.
2: Bello,
0: bello, bello, bello,
1: dai.
0: Bello.
1: Per assegnare il numero 9, giochiamo a questo gioco qui. Vai, elabora, elabora, computerone.
2: Il personaggio misterioso.
1: Con la voce camuffata.
0: Ci sarà un piccolo clip audio, una piccola clip audio di questo personaggio famoso che parla, però la voce viene modificata, individuate che personaggio è.
1: Famoso nei cartoni animati.
0: Esatto.
1: Ovviamente. 393-7366-240 vince il o la più veloce a capirlo.
3: Chi ha parlato?
4: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
3: Chi ha parlato?
4: Beh, mi è venuta un'idea.
5: Dal momento che siete qui, che ne direste di
6: fare una piccola gara?
5: Così, tanto per divertirci un po'.
6: Ve lo dico subito,
5: sfido il capitano di ogni squadra a segnarmi un gol.
4: Io posso parare qualunque palla tirata da un qualsiasi punto al di fuori dell'area di rigore.
5: Ne sono certo. Ricordatevi che se volete il campo dovrete prima segnarmi un gol.
1: Dai, cazzo,
0: dai.
1: È mega facile, computerone.
2: Facile.
1: Tra poco soluzione, vincitore o vincitrice, chi è?
7: Peter Pan Generation.

0: è top.
1: Top, il disco dei Bausa si chiama Lose Myself. Nella terza ora della Generation si gioca come sempre per assegnare dei ticket, dato che è venerdì, gli ultimi due della settimana sono i numeri
2: 9 e 10, ma adesso 9.
1: Abbiamo giocato per assegnare il 9. Il venerdì i giochi però sono ambientati nel magico mondo dei cartoni animati, quindi i giochi si adattano anche a quel mondo lì.
2: Sì.
1: Primo gioco era quello
2: del personaggio misterioso con la voce camuffata.
1: Quindi la sua voce non era l'originale, tanti hanno detto Alvin, ma Alvin dei Chipmunks ha la voce camuffata.
2: In falsetto così.
1: È vero che il personaggio c'aveva quella voce lì, ma perché gliel'ho modificata io insieme al computerone.
2: Bravo, bravo.
1: Devi ascoltare quello che dice. Ad esempio, il personaggio che avete sentito poco fa diceva: dobbiamo fare una gara, facciamo una sfida, dovete provare a farmi gol. Io paro qualsiasi tiro che arrivi da fuori area di rigore.
2: Sì.
1: E giocava con quelli più grandi.
2: Come
1: era.
2: Molti portieri della nostra nazionale.
1: Quindi chi era?
2: Olli.
1: No, perché quello non è il portiere.
2: Lui ha dato la soluzione. Senti, senti.
3: Il punto al di fuori dell'area di rigore. Io sono certo.
1: Questo no, è l'audio che ci ha
2: non
1: mandato. Manca la soluzione
2: non,
1: nel tuo audio.
2: Non voleva.
4: Olli. Oliver Arto.
1: Non è Oliver Arto, fra l'altro non era.
2: No, no.
5: Olli Atto.
1: Non è neanche Atto.
2: Neanche Olli Atto.
6: Capitan Tsubasa.
1: Tsubasa è il nome del cartone nella versione originale, quella giapponese. Comunque è Oliver Hatton.
2: Hatton,
1: ok,
2: ah, perfetto.
1: Ma non era lui il personaggio.
2: Ed Warner.
1: Era l'altro portiere, quello che saltava da un palo all'altro spingendosi con le gambe. Cioè lui faceva una sorta di piroetta in volo, come quando si fa la virata nel nuoto.
2: Sì.
1: È presente. Quindi lui saltava, poi la palla andava incredibilmente dall'altro lato. Quindi si girava in volo, si spingeva sul palo e ritornava indietro parandole. Era fortissimo. Ma non è era Ed Warner.
2: Inazuma Eleven.
1: L'hanno detto in diversi ma non so cosa sia. In realtà il personaggio era
2: Benji.
1: Benjamin Price, il portiere di Olli e Benji, il coprotagonista
2: è
1: della
2: tipo
1: serie.
2: Un Luigi, cioè tra Mario e Luigi, quello sfigato.
1: Descrivilo.
2: Allora, è il secondo del, del programma. È la brutta copia di Olli.
1: Sì, vabbè, ma
2: più alto.
1: Ha il cappello.
2: Ha il cappello, ha i capelli mori.
1: E
2: ha una faccia molto squadrata e ha i guanti. Bravo.
1: Chi è stato il più veloce a individuarlo e si porta a casa quindi il 9° ticket?
2: È la più veloce perché lei è Serena Salvatore.
1: È contenta Serena?
7: No, davvero, che bello!
1: Eh sì, Serena, you win!

0: Non era neanche lontanamente. Mickey, Just the Way You Are su Peter Pan. Dai che si apre un weekend bello intenso.
1: Discotech People. Next event. We are back. And it's time to party.
0: Con Radio Peter Pan una due giorni a Vicenza, al Parco della Pace, c'è cioè il nostro track, perché siamo lì per partecipare, anche concretamente, perché il direttore la corre, alla Via dei Berici Ride in Vicenza. Quindi domani e domenica dalle 8 del mattino per tutto il giorno saremo lì presenti. Domani ci saremo io e Fede e poi alle 18 il DJ set con
2: Peter Pan, Sister Gloria, Monica Morgan.
0: Peter Pan,
2: DJ set Peter Pan, volevo
0: certo
2: dire, però.
0: Che c'è Peter Pan. È nostro. E domenica sempre con me, Monica Morgan, poi dalle 16 DJ set con
2: Arco Bax e Fede e Peter Pan.
0: E chiaramente c'è Peter Pan anche domenica. Evento libero aperto a tutti, non solo quelli che corrono in bicicletta, anche quelli che hanno giocato per tanti anni alla sala giochi, hanno detto non ho mai vinto un gadget. Sono lì, ragazzi, con le borse gadget.
2: Dai che magari vincete.
0: Tipo Babbo Natale mi trovate. Tutte le info, i dettagli precisi sono sul sito peterpan.it
2: alla sezione eventi.
1: Radio Peter.

0: Perché poi loro stanno anche insieme nella vita vera.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì.
0: Secondo me Puccio Cristi, che si sente tutto il giorno con la mia bed in giro, gli girano un po' i maroni.
1: Ma sai che hanno fatto una nuova canzone, una nuova hit?
0: Sì, ho sentito che parla della, di Moscova con Lamborghini.
1: È bella,
0: ce l'hanno con Lamborghini.
1: Sì,
0: loro,
1: mi piace.
0: Un po' fissati. Vabbè, cioè rubano le basi.
1: A me mi piace.
0: Non le fanno mica loro.
1: Sì.
0: Sai invece chi fa le robe proprio con le sue manine?
1: Con il 2000 euro si arriva DJ Silver.
0: È proprio lui che fa le cose artigianali, il DJ Silver, fra poco con i tre dischi degli anni 2000. Un'altra cosa fatta artigianalmente fra me e il computerone è la sala giochi, e fra poco...
1: Si gioca per giocare il ticket.
0: Certo, si gioca per giocare il ticket,
1: il
0: chiaro.
1: Dai.
0: Si gioca per giocare il ticket.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Bollettino digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: È possibile.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
15: E per cosa, ingegnere?
14: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
16: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
17: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
16: Minchiomariano.it.
18: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre.

0: Le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. De Spar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
10: Fun, forever fun, forever young.
11: Ci fu un'idea.
12: 2000 Heroes.
13: Un gruppo di persone straordinarie.
12: I supereroi degli anni 2000 mixati da
13: Silver.
14: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes.
1: Tali tensioni portano Silver a sviluppare una seria dipendenza dall'alcol, che tuttavia, con l'aiuto dei suoi amici, riesce a superare.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Silver DJ, ci ha portati al 2012 con Fly Project Musica.
3: Al 2017 Throttle Hit Rojack.
2: A chiudere dal 2013 Carolina Marquez singing la la la.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. Silver DJ numero uno.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della settimana della Peter Pan Generation.
3: Dai, yeah!
2: 20 minuti arrivano quelli di Peter Pan e Manetta e lo scontro fra Emma Rossato e Alice Fassina, che dietro l'angolo. Per quelli che si sono persi stamattina.
3: Cosa vi siete persi?
2: Ciao, per la prima volta abbiamo detto qualcosa in coro.
3: Che bello.
2: Che schifo che fanno i cori. A proposito di cori, proviamo a fare il coro io e il Dome.
3: Dai.
5: Ciao Joe, grande Joe. Senti allora, intanto finalmente è venerdì. E poi oggi giorno c'ho proprio voglia di venire in ufficio. Sarei rimasto a dormire tutto il giorno. No. Però avrei mangiato tutto il giorno. Ah, sì, Dio. Tutto il giorno sì.
2: Che bello.
5: E quindi niente, oggi è molto difficile. E sarà molto difficile arrivare fino alla sera, Joe, perché non ci voglio stare in ufficio. Beh. A te non capita mai.
2: Ma sì, ma tutti i giorni.
3: No, mai, perché sei sempre con me, quindi è una bella giornata.
2: Vorrei stare a mangiare, a bere, vuoi mangiare ancora.
3: Quello
2: proprio
3: sì,
2: come,
3: vorrei
2: come
3: anch'io
2: dome.
3: Adesso.
2: Dai che giochiamo, computrone, ma con che gioco? Gioco musicale, quello del DJ Cane, sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni animati, funziona così.
3: È un DJ che non sa fare il DJ, quindi fa questo mashup di questa sigla, di questo cartone, dovete individuare che cartone è.
2: Sì, è un remix brutto, tu devi individuare qual è la canzone originale, o meglio, da che cartone arriva.
3: Esatto.
2: O meglio, da che classico Disney arriva. 393 736 6240.

0: James Hype, Serotonin. State ascoltando Radio Peter Pan e Spicchiettino. Finale della settimana, si è giocato per assegnare, ma poco con le unghie e con i denti ve lo siete accaparrato,
1: sì,
0: su ticket. Il numero
1: 10.
0: Il gioco era?
1: Era il DJ Cane.
0: Questo producer che fa schifo, remixa canzoni, prende i sample, le campiona, cerca di camuffarle un po'. Però la canzone che ha preso oggi arrivava da un classico Disney, dovevi capire da che classico Disney arrivava.
2: Cenerentola.
0: Non era Cenerentola.
2: Frozen.
1: No. Biancaneve e Sette Nani.
0: Non era
1: Aladdin.
0: Neppure.
1: Oppure
3: Annalisa è la canzone.
0: Annalisa no, non è la canzone, neanche la cantante. In realtà te la faccio sentire originale, faceva così.

0: vorrai
1: uscire fuori dall'acqua.
0: Quella che voleva uscire fuori dall'acqua, chi era?
2: Era il cartone animato più brutto, la Sirenetta.
0: Beh, è più brutto, ma non sì. È vero, non è vero, ce ne sì, sono sì. Di più brutti.
2: No.
0: Ma guarda, ci metto la mano sul fuoco.
2: Era noiosissimo.
0: Era la Sirenetta, lei è stata la più veloce, si porta a casa l'ultimo ticket, il numero 10 di questa settimana, poi lunedì alle 12.05 il sorteggio per stabilire chi tra i 10 vincitori si porta a casa i gadget, intanto onore e gloria.
2: Elena Bertoni!
0: Brava, Elena. Grandissima Elena, you win. Riempito il casellario è
3: mission complete.
0: Oh yes.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
4: Forever Fun.
3: Forever Fun.
4: Forever Young.
3: Forever Young.
5: Hi, this is Swedish House Mafia Nick Lee and you're listening to our new single Happiness Is So Sad on Radio Peter Pan.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Come si chiama questo disco di Karol G?
2: È Baby Wella.
3: Su Peter Pan, chiude la settimana della Peter Pan Generale. Non si chiama davvero così.
2: Si chiama Baby Wella.
3: Più o meno. Fra poco c'è. Fra poco c'è Peter Pan a manetta. So che gli ascoltatori stavano aspettando l'arrivo di Alice Fassina e insomma la risposta, quello che magari avete sentito, se vi è capitato.
2: Ma.
3: Purtroppo Fede ci ha appena informati che Alice arriva un pelino in ritardo e quindi si perde i primi interventi. Proprio non vuole vederti. Che miseria, la guerra fredda.
2: Ah, abbiamo combinata grossa.
3: Ragazzi, per quanto mi riguarda ci vediamo domani e domenica a Vicenza per la Via dei Iberici, ride in Vicenza. Sono sul track di Peter Pan al parco, al parco.
2: Ah, al parco, al parco.
3: Al parco della pace.
2: Della pace.
3: Vedi, è tutto un segno, ma devi fare la pace, non la guerra.
2: Pace, pace.
3: Ci sentiamo anche in onda con l'Happy Ending parte 1 insieme ad Angelo domenica mattina dalle 7 alle 10. Ripartono anche i corsi dell'Academy, quindi quelli che vengono a fare l'Academy ci vediamo in radio.
2: Bello, bello, tutto
3: dappertutto contemporaneamente.
2: Io torno lunedì
3: dalle 10 con la Generation. Ciao belli,
2: ciao,
3: buon weekend.
2: Ciao, ciao.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
7: il
6: un
7: tempo
6: operatore.
7: Di attesa.
6: La premi 2,4 per avere assistenza.
7: Sarai contattato.
6: Forse.
8: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
9: Buongiorno, come posso aiutarla?
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
14: Gino se batte, è troppo forte.
15: Peter Panno Clock.
16: Sono le 13 da un minuto.
15: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
17: Ma che bel sorriso! Dove vai?
18: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
19: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
20: Delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.

0: La maledizione della Dallan.
1: Mi sono svegliata, raga. Ci sono.
0: È in figa. Ah, signore e signori, è un periodo di merda.
1: Perché?
0: Perché? Perché tu sei arrivata di corsa. Io stavo per entrare dicendo la Fassina è tardi.
1: È tarda.
0: È tarda. È tarda. Sì. E ha fatto tardi.
1: Ci sono, Dallan, ci sono.
0: Mettiti le cuffie.
1: Che dobbiamo ancora. Non ho avuto il tempo di prenderle, aspetta.
0: Okay. Allora fai con calma. Perché la Dallan, ieri l'abbiamo presa in giro.
1: Ci ha denunciato.
0: Ci ha denunciato.
1: Sai che ieri sera? Ieri sera alle 21.02 sì. Ho ricevuto un suo audio.
0: Aia.
1: Quando l'ho visto, ho detto aia.
0: Aia,
1: vuole dirmi qualcosa.
0: Sicura?
1: Vuole cazziarmi.
0: Ma che vuole cazziarti? A me ha fatto distruggere il rubinetto di casa dell'acqua.
1: Davvero?
0: Lo scarico della cucina.
1: Vabbè, l'avevamo detto, il karma.

0: dice Fassina?
1: Buon pomeriggio.
0: Guarda che non
1: ho
0: è
1: perso
0: che c'è...
1: un polmone.
0: Perso un polmone.
1: Sai perché? Ho fatto 5 gradini, 5 di corsa.
0: È quello che succede quando sei anziana. Buongiorno a tutti, sono le 13 da 7 minuti, venerdì.

0: polemica.
1: C'è crisi patocchia da ste parti, eh.
0: Ma c'è qualcuno che mette zizzania, vero Giovannetti?
1: Giovannetti. Vabbè, facciamo un po' di cose. Andiamo avanti. Io metto un nuovo disco molto figo.
0: Ok, io recupero le cuffie.
1: Esatto, okay. Così magari iniziamo a lavorare seriamente, ti va?
0: Va bene.
1: Va bene, nuovo disco?
0: Molto figo.
2: Attenzione.

0: fa anche notare sostanzialmente. Vai. È qui, siamo sicuri?
1: È questo, vai.
0: È questo?
1: Vai.
2: Sembrate entrambi ubriachi, io ve lo dico,
0: Vero, abbiamo fatto un po' di confusione. Chiariamo, allora, qual è la maledizione della Dall'Anna?
1: Allora, ieri abbiamo scherzato prendendo un pochino in giro la Dall'Anna perché non si era presentata al rientro dalle ferie in Field Vibe perché la sveglia non le aveva suonato.
0: Esatto, e quindi ci abbiamo fatto una mezz'oretta di chiacchiera, cioè prese l'abbiamo presa per i fondelli.
1: L'abbiamo presa per il culo, dai, possiamo dire, ci assumiamo le nostre responsabilità.
0: Però ci eravamo anche autopronosticati il fatto che il karma fa un grande giro e questa cosa ci sarebbe inevitabilmente tornata indietro.
1: Dritta sulla nuca, infatti ieri vado a prendere il caffè, non esce il caffè, butto i soldi. Oggi apro l'acqua del rubinetto, c'erano Rocky e Alice Serini a pranzo. Cosa succede? Boom, si stacca il tubo dello scarico, cascata d'acqua dentro casa a mezzogiorno e 40, io l'unero in onda.
0: Sì, e io stavo per fare così tardi che per un 30 secondi non sarei riuscita ad arrivare in onda puntuale.
1: Però la differenza è che io c'ho la maledizione della Dall'Anna e tu c'hai la maledizione della Dall'Anna più la maledizione di Emma Rossato.
0: Vabbè raga, però se ce l'avete tutti con me io non so cosa fare, cioè.
1: Lo so, tanti nemici, tanto onore.
0: Tanto onore, capito? Tanto onore.
1: Mamma mia, sono affaticato io.
0: Però io lo sento, eh. Sì,

0: Fusel, Moving to the Sun, qui su Radio Peter Pan.
1: Abbiamo alimentato il gossip, qui fremono per sapere che cosa è successo. La Dall'Alla, Rossato, ma che succede? Qualcuno dice, no, ma dai, adesso dovete spiegare cos'è successo tra Emma e Alice. Curiosone. Allora, raccontiamo che qualche giorno fa io e Fede ci siamo immolati per la causa, perché possiamo dirlo, qui abbiamo un bel mixer, però ci sputacchiamo tutti un po' sopra, fondamentalmente.
0: Esatto. Poi le signore delle pulizie, quando vengono al mattino, io le incrocio, purtroppo non possono pulire il mixer perché ci sono dei pulsanti sensibili.
1: E quindi io e Fede ci siamo immolati per la causa e ci siamo messi con tanta santa pazienza a pulire tutto bene per il bene comune di tutti.
0: Esatto, però qualcuno ha pensato.
1: No, poi ci siamo fatti prendere la mano dalla nostra ossessione
0: compulsiva.
1: Abbiamo cominciato a pulire le tastiere, ma tutto. Alla fine, insomma, dai, è diventata.
0: Tranne una cosa.
1: Aspetta, ieri si è avvicinata a me durante una pausa Emma Rossato, seria, e mi ha detto: ah, Alice, scusami, mi sono dimenticata di dirti una cosa. È rimasta l'asta del microfono da pulire. E lì, ragazzi. Detto, amica, le vedi queste due mani? Guarda in fondo al tuo braccio, ce ne sono altre due. Tra l'altro con una bellissima French. Lì c'è lo spruzzino, lì c'è la carta, amica, auguri.
0: Io pensavo stessi dicendo: guarda queste mani, adesso te le metto in faccia.
1: Allora, poteva essere il retropensiero.
0: Cioè, questo poteva essere la fine di Emma Rossato.
1: No, sarebbe stato così se questa cosa lei l'avesse detto a te. Io, tutto sommato, sono una brava persona. Le ho solo indicato la via per la pulizia.
0: Poi mi hai chiamato e mi hai detto: mamma mia, se te l'avesse detto a te che gli combinavi.
1: È vero. Perché io ti conosco, mascherina. Buono, buono, invece poi.
0: Avrei fatto

0: 240.
1: No, mi viene da ridere, perché poi in realtà su questa cosa ci avevo scherzato su, sono girate foto nei gruppi di WhatsApp con l'intelligenza artificiale in cui Emma mi guardava vestita da super gnocca mentre io vestita da sguattera pulivo il mixer. Qualcuno dice: Alice, ti sei arrabbiata talmente tanto che sei diventata super saiyan. No, super saggina al massimo.
0: Ti vedrei
1: al
0: bene
1: massimo,
0: con la scopetta massimo. Di saggina. Ma voi un piccolo radiosondaggio alla
1: No.
0: Preferireste la sguattera fassina o la sexy pulitrice allora, Emma Rossano?
1: Ma scusa, ma che paragone è? Cioè, mi pare che la scelta sia ovvia, detta così.
0: Alice fassina, ovviamente.
1: No, ma scusa, ma vuoi mettere?
0: Ma no, perché sei più gnocca, perché pulisci meglio, perché Emma è un po' viziatella, quindi secondo me lei le mani non se le sporca.
1: Raga, 70 euro all'ora e ne possiamo discutere.
0: 70 euro all'ora mi certo. Sembra un po' too much.
1: Vabbè, o se vuoi un servizio fatto bene, la qualità si paga. Amico mio, la qualità

0: la scanso d'equivoci, perché poi lo so che la gente ma vedi le prime donne tra donne, no ragazzi, qui si scherza. Tra l'altro lei è stata così carina che si è preoccupata del fatto che io mi fossi veramente arrabbiata e ha scritto privatamente a tutti tranne che a me,
1: perché c'ha paura.
0: C'ha paura, terrore.
1: Chi è che non ci avrebbe paura?

0: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: E operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursivi. Escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Di più.
2: Vuoi prezzi sotto costo?
1: Questo è di più.
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka.

0: Spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka Macchine Pulizia.it.
1: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Snake e J Balvin non riesco a non ridere, però ci sta demandando di quelle cose.
1: Veramente, questa cosa dell'intelligenza artificiale con cui la gente modifica le foto su qualunque tema vi è sfuggita ufficialmente di mano?
0: E basta mandare le foto modificate in cui io e Alice Fassina pomiciamo.
1: Più che altro perché poi metti che girano e i rispettivi fidanzati non sarebbero tanto contenti.
0: Tu c'hai il fidanzato, io no.
1: Non si può dire, non scusa, può dire. Perché mi dimentico sempre che non si può nominare.
0: Ai, cambiamo discorso. Sì. 2 ottobre, oggi è la giornata mondiale del sorriso e allora io ho pensato, festeggiamola in questa maniera qui, no?
1: Beh, vi abbiamo intanto fatto ridere la prima mezz'ora, già mi sembra tanto.
0: Poi facciamo ridere in onda tutti i giorni, ma sentiamo i nostri colleghi di Radio Sorriso. Che dicono?
1: Più sorriso di così, che meraviglia.
0: Marco e il Clan cantano Voglio te.
1: Beh ragazzi, grande classico.
0: Gli amici di Radio Sorriso. Chi c'è in onda? La Tiziana.
1: La Tizi e Max.
0: Vogliamo sentire
1: ragazzi,
0: un intervento.
1: Noi li guardiamo, sono i nostri dirimpettai, capito? Vabbè, possiamo tornare a noi?
0: Sì,
1: perché
0: dai,
1: sennò la gente pensa che le FM prendano male in giro,
0: Però questa canzone non mi dispiaceva, C'è una canzone che ho suggerito al buon Gio che è dietro di noi che aspetta la carta d'identità e quindi oggi niente pasta.
1: Vuoi salutare?
2: Ciao belli!
1: Niente pasta, oggi è digiuno, madonna che giornata!
0: Infatti si sta impallidendo perché giustamente non ha mangiato. E gli avevo suggerito una canzone che si chiama La Badante, che ho sentito una volta su Radio Sorriso.
1: Secondo me era una roba reggaeton, una salsa.
0: Sì,
1: la Badante e La Badante.
0: No, era veramente brutta la canzone. Però ha capito, lui c'ha La Badante, allora ho pensato potesse essere una cosa buona. Radio Sorriso, bella radio.
1: Noi ogni giorno guardiamo il nostro futuro, capito? Tu non lo sai, ma tu hai già un pronostico fatto e finito.
0: Infatti i nostri ascoltatori non lo sanno, però guardando dritto per dritto c'è il mio me tra qualche anno, il nostro collega Massimiliano che è pelato e c'ha gli occhiali ma c'ha 50 anni.
1: E fa anche la Tizi, è bella bionda, bassina, ragazzi è il nostro futuro.
0: Potresti fare di meglio però, sì. Dai fai un po' di meglio.

0: ottobre, giornata mondiale del sorriso, ma anche una bella storia per il quale nasce questa ricorrenza certificata.
1: In realtà nasce nel Massachusetts. Ho sentito una volta Rocky in onda su Belle Monella che diceva Massachusetts e non ci riusciva.
0: Beh, quando la dentiera balla ti esce il fischio.
1: Allora, in realtà questa storia di questo artista nel 1963, che praticamente dalla sua azienda ha ricevuto l'incarico di creare un simbolo per migliorare il morale dei dipendenti, un po' quello che sta succedendo qui, no? C'è un po' di situazione un po' strana. Allora arriva il direttore Marco Pazzo che dice: allora dobbiamo inventare un simbolo che tiri sul morale a tutti.
0: E quindi disegnò in pochissimo tempo il celebre smile giallo.
1: Esatto.
0: C'è occhio giallo, due occhi e una semplice bocca sorridente. Ragazzi, idea avanguardia pura, diciamo.
1: 1963, sì.
0: Avanguardia pura. Eppure questa semplicissima intuizione, ragazzi, la usiamo ancora oggi.
1: Sì, perché divenne il simbolo non solo della giornata mondiale del sorriso, ma divenne proprio il simbolo che si utilizza tradizionalmente quando vogliamo mandare anche un emoticon di una faccina sorridente o di una cosa bella.
0: È diventata talmente così diffusa, anche un po' troppo diffusa. Pensa che alcune aziende, per valutare l'operato dei dipendenti, non usano delle parole, l'italiano, la spiegazione del tuo lavoro, il riconoscimento del tuo lavoro. No, il tuo lavoro è espresso in faccine. Se la faccina è sorridente, stai facendo un bel lavoro. così non tanto. La faccina triste, forse sta per arrivare un richiamo, chi può dirlo?
1: Certo che brutta fine che ha fatto sto smile giallo che ha inventato il signor Bell, che poi è finito sulle bomboniere. Sono stato a un battesimo un paio d'anni fa e mia zia aveva fatto come bomboniere gli orologi a smile.
0: Madonna, che roba brutta. È la classica bomboniera che speri di dimenticarti l'in location.

0: proposito di giornata mondiale del sorriso, devo dire che lui è un personaggio che ci fa sempre molto sorridere, sempre molto ridere. Parliamo di Andrea De Luca, che torna col suo 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È proprio bravo Andrea De Luca che ci ha accompagnato con i suoni del 2000 Heroes, che torna sempre puntuale anche lunedì per tutta la settimana intorno alle 13.55. Noi torniamo tra poco, eh?
3: Sì, c'è ancora un'ora di Peter Panamanetta, state lì.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Salve, due etti di prosciutto veneto.
6: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
5: Perché è buono, delicato. È un prodotto della nostra terra.
6: Allora me ne dai una fetta?
5: Adesso hai capito.
7: Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Non si batte, è troppo forte.
15: Peter Panno Clock.
3: Le 14 da 2 minuti.
15: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Costo 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
18: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Mix Show.
1: È sentita la sigla nuova? Si capisce.
2: Posso non commentare per non creare ulteriore dissing all'interno di questa radio?
1: Insultiamo pure Irene.
2: No, io mi dissocio assolutamente. Invece siamo tornati quelli di Peter Pan a manetta, ultima ora insieme fino alle 15, poi oggi pomeriggio ancora con loro Rocky nella sagra con Rocky e Alice Serini. Intanto però continuiamo con le ricorrenze certificate, perché non sono mica finite qui.
1: Sì, abbiamo parlato nella prima ora, a parte i vari dissing radiofonici tra colleghi, problematiche, sì, eccetera, nella giornata mondiale del sorriso, nata quasi per caso perché c'era sto problema che sto datore di lavoro doveva trovare una soluzione al malumore dell'azienda. Allora sto Ball si era inventato questo smile sorridente per rallegrare la situazione. Potevano dare un aumento di stipendio a tutti.
2: E invece no, faccine no, attaccate agli uffici. Che bella soluzione!
1: Non lo so,
2: Che bel benefit! Però tutto sommato ce l'abbiamo ancora ad oggi, dopo un bel po' di anni passati.
1: È vero.
2: 2 ottobre, in tanti ci hanno segnalato una ricorrenza importante di cui vi parliamo tra poco. Spoiler, c'entrano i nonni.
1: Prima un nuovo disco.
2: Molto, molto figo.
3: Attenzione.

0: In Italia, solo in Italia oggi, è la festa dei nonni.
1: Bella questa ricorrenza che è stata istituita proprio in Italia con una legge che riserva ai nonni un onore, una considerazione particolare. Perché però è stato scelto proprio il 2 ottobre?
0: È perché la data della ricorrenza appunto coincide con la ricorrenza cattolica dei santi angeli custodi.
1: Chi meglio dei nonni proprio vive ed è angelo custode. Ma non solo dal punto di vista affettivo, ma proprio perché hanno un ruolo sociale molto importante per le famiglie.
0: Beh certo, soprattutto in questo periodo storico, anche a livello economico, no?
1: Bravo.
0: Perché molte famiglie purtroppo non riescono ad avere più una stabilità e il sussidio, diciamo, il supporto morale ed economico dei nonni è molto importante.
1: Diamo un po' di numeri. In Italia i nonni sono circa 12 milioni e secondo le statistiche ovviamente il loro numero tende inesorabilmente a crescere dato l'aspettativa di vita che si allunga, l'allungarsi della vita media. Il ruolo dei nonni negli anni si è evoluto, figure importanti non solo dal punto di vista affettivo, ma pensa che la percentuale dei nonni che accudiscono i nipoti è del 70% in Italia. E 70%.
0: Aspetta, e quelli che danno invece un aiuto economico sono il 96%.
1: Ora, mamma e papà, a.k.a. nonni di mio figlio Pietro,
0: Dateci una mano.
1: Dov'è sto supporto? Perché noi facciamo parte del 4%? Fammi capire.
0: Cazzo, io neanche ce l'ho i nonni, non ce l'ho nessuno, certo, a saperlo.
1: Vabbè, insomma, però la paghetta, oggettivamente, i nonni, dei riff e dei raffa, te l'allungano sempre.
0: Parla per te, no. Ti danno la paghetta ancora.
1: Ma perché tu allungavi le mani sui portafogli degli altri? Un po' era quella la paghetta
0: tua. Dettagli.

0: sognando il weekend che parte ufficialmente domani, ma anche stasera dall'aperitivo, magari perché no, visto che è la festa dei nonni, sì, per chi c'ha la possibilità potrebbe organizzare una cena in famiglia, un pranzo tutti assieme, la pizza fatta da nonna.
1: No, l'aperitivo offerto ai nonni, visto che di solito sono loro a cucinare, a preparare le cose più buone del mondo.
0: Se ci avete i nonni, levategli tutto, fino alla fine, la pensione, tutto.
1: Tra l'altro, in Italia la legge prevede anche, visto che appunto la festa dei nonni in Italia il 2 ottobre è stata istituita proprio grazie alla legge, prevede anche il premio nazionale del nonno o della nonna d'Italia, destinato a riconoscere particolari meriti legati al ruolo svolto dai nonni.
0: Bello.
1: Se io dovessi dare il mio personale voto a una delle mie nonne, io ormai non ho più nessun nonno, alla mia nonna, la vincerebbe perché, ragazzi, la minestra di fagioli come la faceva lei, nonostante i mille tentativi di mia madre, io non l'ho mai più mangiata.
0: Io invece purtroppo non c'ho grossi ricordi,
1: non hai ricordi
0: legati alle nonne, però un nonno o nonna, insomma, quello che sia, però ricordo una cosa molto buona, proprio perché non ci ho avuto la possibilità di condividere, sì, tanto con i nonni, la nonna della mia ex,
1: sì,
0: cucinava sempre tipo il giovedì, andavamo tutti a pranzo insieme,
1: giovedì gnocchi,
0: faceva gli gnocchi fatti in casa, ed era un momento in cui si riunivano tutti i parenti, eravamo quasi una ventina, ed era molto bello,
1: molto bello. Insomma, oggi un motivo in più per coccolare i nonni, e se non ne avete più, ricordate dare i momenti belli passati insieme.
0: Però fate una cosa, andate da nonna.

0: 五啊一哦七啊三哦五的对啊嗯
1: 啊嗯sembra yeah. il corso di ginnastica della nonna di mio figlio, mia suocera che salutiamo.
2: Che fa? Perché?
1: Fa la ginnastica.
2: Fa la ginnastica? Ah, pensavo fosse tipo la ginnasta.
1: No, la ginnastica quella posturale per anziani.
2: No!
1: La ginnastica.
2: Hai detto che la suocera è anziana.
1: Certo, scusa.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trunks. Remastered the Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Ci siamo, oggi è il giorno giusto, perché questa sera, in questo venerdì, a partire dalle 21 ci saranno gli amici di Remastered per la loro puntatona.
2: Sì, poi è tornato Edo, quindi è bello carico, c'è un sacco di cose da raccontarvi. Noi torniamo tra poco Aura Battle.
0: Peter Pan Remastered. Peter Pan
3: Squad. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
9: È possibile.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
15: il
14: un
15: tempo
14: operatore.
15: Di attesa.
14: La preghiera premi 2,4 per avere assistenza.
15: Sarai contattato.
14: Forse.
16: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
17: Buongiorno, come posso aiutarla?
18: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
19: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua

0: TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
1: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: servono amici.
1: Fatto cazzo sono di Castelfranco. Wow.
2: Bro, già lo sai. Beh, posso dire, pezzo di apertura, secondo me perfettamente a tema in quello che stiamo per parlare nel venerdì social.
1: 6-7-6-7-6-7.
2: Ragazzi, dobbiamo abituarci, dobbiamo cercare di capire cosa succede ai giovani, ai giovani di questo mondo.
1: E infatti, ma cosa succede? Che sta succedendo?
2: Sono tutti impazziti? Forse.
1: Allora, voglio aprire un attimo una domanda ai nostri ascoltatori, ma solo per capire un po' com'è la situa. Voi che ci avete i figli, ma anche i vostri figli sono impazziti con Aura Battle, con 6-7, con devo farmare. Ma che sta succedendo?
2: Allora, facciamo un po' di ordine. Spesso si sente in giro, soprattutto dai giovanissimi, usare questa parola aura. Che vuol dire?
1: Aura, te lo spiego, non c'è bisogno che mi indichi, te lo spiego io. Quando tu fai una cosa molto bella, molto figa, tipo sei un calciatore e fai una rovesciata, hai preso 10 punti aura.
2: 10 punti aura, vabbè, carisma, sicurezza, stile, presenza, capacità di apparire figo, cool, vuol dire che c'hai dell'aura, aumenta la tua aura. E sulla scia di questo è nato un nuovo trend su TikTok che trasforma il carisma in una sfida e infatti diventa l'Aura Battle. Non Laura Pausini.
1: No.
2: È l'apostrofo Aura Battle.
1: La battaglia di tutte le lauree. Allora, è una cosa molto strana, no? Fanno tutte queste mosse che sono famose sui social, quindi tipo il 6-7, no? Oppure i balletti, quelli un po' così.
2: Funziona così, sono dei ring o in mezzo alla piazza si formano proprio dei capannelli di curiosi che vedono queste due persone sfidarsi a colpi di meme, citazioni virali, citazioni di YouTube, video. Sono proprio delle sfide a due che cercano di dimostrare chi possiede più aura attraverso quelli che sono gli evergreen social.
1: Sì, quando tu fai il punto prendi l'aura points e poi vinci la battle. Tra poco vi dico.
2: Ma quindi c'è anche c'è un arbitro?
1: C'è l'arbitro.
2: Che segna i punti?
1: Penso sia il pubblico che fa più casino, no?
2: Ah, come mettono like?
1: No.
2: Come funziona?
1: Come nelle battaglie freestyle.
2: Freestyle.
1: Chi strilla di più?
2: Che aura!
1: 6-7!

0: Simona dice: Luca, sono nato nella generazione di Dragon Ball e dei Pokémon. Oddio, sai che non sono totalmente d'accordo.
1: Beh, no.
0: Vi ricordo che qualche tempo fa c'era gente che vedevi col telefonino in mano per le città per cercare i Pokémon virtuali sparsi in giro per il mondo. Sei stato uno di quelli?
1: Sono stato anche ad un raduno e ho preso Blastoise a Roma ai tempi d'oro.
0: Direttore, posso spostarmi il pomeriggio con Muva? Non so se voglio continuare questo programma.
2: Occhio, no, Muva è pericoloso.
0: Detto questo, qualcuno suggerisce, visto il dissing tra me e Emma Rossato, Alice, scusa, ma quindi te con Emma risolverete il vostro diverbio con un'aura battle?
1: Aura, bellissimo!
0: No, vabbè, ma vince lei, perché io non le conosco tutte le citazioni social, i meme.
2: Ti posso spiegare come funzionano queste cose? Lei ti fa 6-7, ti fa un'altra mossa e ti dà una testata sul naso.
0: La matera, no, come? Chi era? Zinedine Zidane?
2: Zidane, la matera.
0: No, oppure gli rispondo con shoo alla Cristiano Ronaldo, vale? Giusto? Non so, mio figlio lo dice sempre, non capisco.
2: Sei a fine carriera ormai.
0: Totale.
1: 40 anni e dire sì.
0: C'è da dire che però ad ogni epoca corrisponde il proprio modo stupido di dire. Giustamente, certo. Qualcuno ci suggerisce, vabbè, il 6-7 di adesso è un po' come il nostro 15-18.
1: Sì, diciamo che 6-7 non finisce col bestemmione.
0: No, esatto, vabbè, ogni... ogni regione ha le sue peculiarità linguistiche, diciamola così.
1: Sì, è vero, da quando mi sono trasferito in Veneto ho capito che voi del Veneto siete conosciuti solo per una cosa.
0: Cosa?
1: Lo spritz. Ah. Lo spritz.

0: con Danza Kuduro. Cosa ti ricorda? Cosa ti ricorda fare Danza Kuduro? Dai.
1: Fast and Furious 5.
0: Ma quando mai? Ma no, i nostri eventi.
2: Ah. Radio Peter Pan. Next event.
0: Mi raccomando, vi aspettiamo tutti a partire da domani per una 2 giorni imperdibile con Radio Peter Pan. Saremo alla Via dei Iberici partendo da domani, sabato 3 e anche domenica, ride in Vicenza al Parco della Pace.
1: 2 giorni di ciclismo, musica, festa, si parte domani dalle 8, per tutto il giorno c'è Joe, poi arrivo io, dalle 18 il DJ set Peter Pan firmato Sister Gloria e Monica Morgan, ma domenica saremo lì sempre da mattina presto.
0: Eh sì, perché il nostro Peter Pan Radio Track sarà attivo tutto il giorno per entrambe le giornate, dalle 8 del mattino con Monica Morgan e Joe e poi dalle 16 aperitivo DJ set con Marco Baxo e il nostro Fede. Gadget, animazione, interviste, premiazioni, evento libero aperto a tutti, non solo i partecipanti delle varie competizioni.
1: Non solo, se non siete partecipanti o amanti

0: I Don't Mind a chiudere la settimana di Peter Pan a manetta.
1: Hai appena mescolato delle parole a caso e hai cercato di disannunciare questo disco.
0: In realtà l'ho fatto nella maniera più giusta.
1: Cioè a caso.
0: A caso,
1: totalmente a caso. È finita questa settimana insieme. Torniamo lunedì sempre a partire dalle 13, ma c'è l'appuntamento con te nel weekend.
0: Io torno domani mattina dalle 7 con quella che arriva tra poco, l'altra Alice, quella più piccola.
1: E io torno sempre domani e domenica, domani dalle 14, domenica alle 15 con la classifica dance.
0: Mi cazzo è stucassa. Aia, ci sentiamo in giro.
1: Buon weekend, ciao. Suraya Peter Pan, si va manetta. What?
2: Ti bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi i prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di...
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 15 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
16: Ma che bel sorriso! Dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
21: Sara Faeleruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma... Mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Lorina Gaetano, Morella Remix, apre la nostra puntata di Rocky nella Sagra. Ma che bell'inizio!
1: Aspetta che controllo che non è tanto blu oggi.
0: No, com'è? Dai, com'è? Abbastanza blu?
2: Sì, sì.

0: 7.07 in questo venerdì 2 ottobre 2026. Buon pomeriggio, Rocky.
1: Buon pomeriggio, Alice Serini. E sei contenta, sei felice? Sì. Abbiamo portato a termine una grandissima missione, quella di sostituire Muva nella casa. Infatti, oggi è l'ultimo appuntamento finale, l'ultimo appuntamento della settimana di Rocky nella sagra.
0: Di questa settimana.
1: Ma perché torniamo la prossima settimana?
0: No, in realtà non ci sono programmi per il futuro, quindi questa è ufficialmente l'ultima puntata di Rocky nella sagra. Ma chissà, magari un giorno, speriamo.
1: Ci stai già provando con me, incredibile,
0: no.
1: Vabbè.
0: No, okay. Assolutamente no. Ringraziamo Fede, Alice Fassina per Peter Pan a manetta. Noi staremo insieme fino alle 17, quindi rimanete con noi qui su Radio Peter Pan. Ci abbiamo il primo disco, Dance Dance Dance, lui, Barry Can Swim, su Peter Pan.

0: Peter Pan, appena iniziata la puntata di oggi di Rocky nella Sagra con Alice Serini e Rocky insieme fino alle 17.
1: Esatto, se ci sentite un po' così tristi è perché ci mancano i nostri nonni.
0: Esatto.
1: Un pochettino sì, mi mancano soprattutto quei bellissimi tempi in cui andavi a casa loro e ti sganciavano il cinquantino. Anche perché sono le uniche persone che ho conosciuto nella mia vita che effettivamente mi hanno sempre regalato soldi.
0: Ma oggi è il giorno giusto per chiamarli e per ricordargli quanto gli vogliamo bene, perché oggi è la festa dei nonni.
1: Bravi
0: nonni, i nostri nonni.
1: Grandi soprattutto le nonne che ci stanno ascoltando qui su Peter Pan. Grandi.
0: E abbiamo già iniziato a fare riferimenti. Rocky, ti piacciono le nonne?
1: Tantissimo, sì. Che poi sui social vengono sempre chiamate granny e non capisco il perché. Però insomma sì, diciamo che le nonne mi piacciono un sacco. Ma mi piacciono un sacco perché mi ricordano i vecchi tempi quando mi portavano alle giostre.
0: Ah, ok, ok. Beh, ti sei salvato proprio all'ultimo. Complimenti. A proposito di giostre, oggi è la festa dei nonni, ma quest'anno il Brucomela compie 50 anni.
1: Oh yes, la sua storia, pensate, che è iniziata proprio qui in Italia, a Rimini, dove un scenografo, illustratore, progettista italiano decise un giorno di inventare questa giostra molto molto figa. L'idea era molto semplice.
0: Ha trasformato una giostra in, cioè ha preso un bruco e l'ha trasformato nell'immagine di una giostra che entra dentro una mela, e da lì è nato la giostra più conosciuta in Italia.
1: Esatto, che comunque troviamo in qualsiasi parco giochi, ormai giostra molto utilizzata dai bambini, perché si sa che è quella un po' più sicura, diciamo, rispetto alle altre, perché poi ce ne sono tante altre che fanno un po' venire mal di testa. Infatti dopo vi parleremo di una giostra che è stata chiusa definitivamente
0: ed è la preferita dei bambini, ma dei genitori che devono accompagnare i propri figli sul brucomela non lo so, non ne sono certa.
1: Ma soprattutto dei russi mi sa che è molto preferita anche.
0: Ma quelle sono le montagne russe. Radio Pizza Pan.

0: montagne russe, Rocky, abbiamo parlato del brucomela perché quest'anno si festeggiano i 50 anni di brucomela, dalla grande invenzione.
1: Esatto, giostra molto bella che rimarrà probabilmente sempre aperta perché non è così tanto pericolosa. Invece dall'altra parte del mondo esistono delle giostre che sono effettivamente state chiuse perché appunto causavano un sacco di danni fisici. E stiamo parlando delle montagne russe in questo grandissimo parco di divertimenti situato in California chiamato Six Flags Magic Mountain.
0: Infatti dopo le tante corse che venivano effettuate, le persone raccontavano di aver riportato gravi problemi insomma al corpo, anche perché comunque questa giostra raggiungeva i 130 km orari, le discese erano molto rapide, brusche, e poi c'erano anche i sedili che ruotavano a 360 gradi.
1: Allora, io non sono mai salito in giostre pericolose o comunque giostre che viaggiano ad una velocità comunque molto elevata, quindi non saprei descriverti come ci si senta, ecco, salirci sopra. Magari te ci sei stata, visto che sei piccolina.
0: No!
1: Ti portano ancora al parco a giocare, amore.
0: No, allora, ancora al parco non ci vado, cioè nel senso ho smesso di andarci un po' di anni fa, però le montagne russe le ho fatte nella maggior, cioè sono stata in tanti parchi divertimenti molto grandi in Italia. C'è una giostra nello specifico che in 2,2 secondi passa da 0 km orari a 100 km orari.
1: Ne fate tanti di giri in giostre pericolose.
0: Ma Rocky, ma come mai non ci sei mai andato? Dobbiamo rimediare?
1: In realtà no, perché sono un ragazzo molto intelligente, ho paura che anche me faccio dei danni comunque al cervello.
0: No, secondo me una botta in testa ti farebbe molto bene.

0: effettivamente che alcune montagne in Russia non esisteranno più, da quel che ho capito, no?
1: No, non hai capito niente allora, Rocky.
0: Quindi il monte Elbrus, o per esempio il Caucaso, i monti Urali, queste montagne qui.
1: Ma cosa hai capito? Ma noi stiamo parlando di montagne russe, in occasione dei 50 anni del Brucomela.
0: Ah, ok, adesso è tutto più chiaro.
1: Adesso è tutto più chiaro, effettivamente. E a proposito di montagne russe, vi ricordate tutte le botte che prendevate quando salivate e ogni volta lividi, viola, tanto dolori incredibili?
0: Ma in realtà anche in giostre meno pericolose, cioè mi vengono in mente le catenelle, quando ci salivamo comunque da bambini, quando facevamo i fenomeni, no, assieme ai nostri amici, dove sì, devi prendere te al volo il serpente, capito?
1: Sì, ciao!
0: E quindi ti facevi sempre spingere dal tuo amico magari un po' più grosso dietro e tornavi sempre a casa con un sacco di ematomi, magari sulla coscia,
1: sulle
0: sul
1: ginocchia,
0: sedere, sui gomiti.
1: Tutti i sedili di quello davanti che ti arrivavano sulle ginocchia.
0: Bellissimo.
1: E poi mi ricordo anche il tagadà, beh, quello come dimenticarlo.
0: Il tagadà è tipo da maranza, secondo me, da allora, gente un po' che se la crede, no? Con la cassa sotto.
1: Al centro del tagadà in piedi.
0: Ehi, bro, bro!
1: Seduti.
0: Guarda come sto in piedi, come mi muovo in piedi.
1: Ma tu eri uno di quelli che per tirartela stava in piedi sul tagadà, dillo,
0: stavo
1: ammettilo.
0: In piedi sul tagadà, sì. Già tanto se riesco a stare in piedi senza il tagadà, figurati sopra il tagadà.
1: Io ero una di quelle che ci andava ma stava seduta, rimaneva umile.
0: Allora, io sono salito un sacco di volte, pensa che le prime volte, cioè finivo sempre a sbattere la testa addosso alle persone perché non riuscivo mai
1: che
0: a tenere. Una volta mi è successo di baciare in bocca una mia amica e questa cosa fa molto ridere, però non è stato un bacio molto carino perché ho sbattuto la mia faccia, bam, addosso alla sua.
1: Ecco, quindi eri uno di quelli che provava a rimorchiare sul tagadà ma puntualmente non ce la faceva.
2: Stories, video, foto

0: con addosso lui, lui pesa 110 kg, io 42.
1: Insomma, quindi ti ha fatto un sacco male, mi sembra di aver capito.
2: Sì, la giostra non è finita bene. Insomma.
1: Esatto, però è terminata la nostra prima mezz'ora e se volete, se vi va insieme ad Alici, venite a farvi un giro sulla mia giostra.
2: Cioè, no, Rocky, no, no, questa non la dovevi proprio dire.

0: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market e online.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile, tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
14: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
15: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
16: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
17: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
19: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
18: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
19: Prenota subito una prova.
18: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
19: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche...

0: In video, un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Star su Peter Pan per la nostra seconda mezz'ora di Rocky nella sagra con Alice Serini e Rocky. E a proposito di fest carne, stavamo parlando proprio perché stavamo parlando di giostre.
1: Esatto, non è la prima mezz'ora, perché si fosse appena collegato, stavamo parlando appunto di queste montagne russe che sono state chiuse ufficialmente in un parco di divertimenti in California, perché tanta gente denunciava il fatto che riportava sempre un sacco di problemi alla testa, comunque dolori fisici, mettiamola così. Alcune giostre nel mondo sono progettate per offrire emozioni davvero estreme, altre magari, adesso mi viene in mente comunque la ruota panoramica, la fai per chillartela.
0: Sì, botte di adrenalina sulle montagne russe e invece botte di sonnolenza sulla ruota panoramica.
1: Però essendo che stiamo parlando di montagne russe, continuiamo a parlare di giostre effettivamente abbastanza pericolose, ma comunque giostre sfrenate, che raggiungono comunque velocità altissime.
0: Infatti tra le più estreme c'è la Formula Rossa, che è al Ferrari World ad Abu Dhabi, che è considerata la montagna russa più veloce al mondo, perché va a 200 km orari in pochissimi secondi, grazie ovviamente a un potente sistema di lancio. Cioè, i passeggeri io non me li immagino.
1: No, assolutamente no, ma anche in Giappone ce n'è una molto simile, infatti è conosciuta tanto per la sua incredibile accelerazione. Questa giostra raggiungeva i 180 km orari in appena 1,56 secondi.
0: Sì,
1: poi...
0: però Rocky, leggici dov'è esattamente in Giappone.
1: Dudo non pa Fuji, all'anda Giappone.
0: Bravissimo, promosso. Alla grande. Poi ce ne sono tante altre di giostre super estreme, di cui però ve ne parleremo tra poco.
2: Radio Peter Pan.

0: una giostra che non abbiamo ancora citato e che in realtà non la possiamo trovare in un parco avventure, ma in un parco acquatico.
1: E stiamo parlando del Cannonball Loop Action Park negli Stati Uniti. Era un scivolo d'acqua con un loop completo, costruito negli anni 80 e rimase in funzione per poco tempo a causa comunque dei numerosi incidenti e delle lesioni comunque riportate dai visitatori, perché poi immagini un sacco di gente che continua in loop a scivolare in questi scivoli.
0: Ma anche poi il loop vai anche a testa in giù, immagino.
1: Sì, ma poi secondo me la gente che soffre anche comunque di claustrofobia o comunque problemi.
0: Tipo me.
1: Esatto, cioè rimanere anche incastrati lì in questo scivolo che continua a girare, cavolo, ti viene un dolore allucinante.
0: Però un'altra cosa che abbiamo visto soprattutto in trend sui social è mettere i video che ci fanno quando siamo sulle montagne russe, in cui all'inizio urliamo dalla paura, aiuto, aiuto! Poi quando arriva la telecamera che fa... Sì. Ci mettiamo in posa.
1: Vai, vai, sì, continua a urlare.
0: Aiuto, aiuto, aiuto.
1: E poi la telecamera. Oh, sì, no, non c'ho paura, c'è una telecamera. Mi stavo immaginando Emma Rossato, no? Che sale sulle giostre tutta pettinata. Inizia a urlare, poi vedo una camera. Sì, come sono venuta? Ti è piaciuto?
0: E poi scendi dalla giostra.
1: Esatto.
0: Vai a vedere la foto e comunque alla fine sei venuto male. Perché testa in giù, girata a 360 gradi, insomma, si fa fatica a venire bene. Ma poi soprattutto le foto che ti fanno sulle montagne russe costano una follia.
1: È
0: cioè
1: vero,
0: tu scendi e una foto la paghi 15 euro praticamente.
2: Radio Forever Fun, Forever Young.

0: fan. Rocky, adesso basta parlare di giostre perché è arrivata la colonna sonora del parco giochi.
1: Il More Music in the Mix by DJ Maxwell.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Band.
2: More music in the mix.
4: It's

0: Music in the mix. More music in the mix.
1: Ringraziamo anche oggi DJ Max per il suo More Music in the Mix, l'ultimo della settimana.
2: More Music in the Mix che torna settimana prossima, sempre alla solita ora. Noi invece torniamo tra pochissimo per la seconda ora insieme qui su Peter Pan, Rocky nella sagra.
0: Davvero molto bene.
3: Vero?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più.
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
6: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Radio Peter Pan.
14: Chi non si batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
1: Le 16 da 2 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
16: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda al bivio A1 a 22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso il Brennero per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A24 a 21 Torino-Brescia per traffico intenso. È tutto.
17: Media World festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio fino al 5 ottobre Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito. Media World.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre.

0: Ferrari apre la nostra seconda ora di Rocky nella sagra con Alice Serini e Rocky ancora una volta. Buongiorno Rocky.
1: Buon pomeriggio cara Alice Serini, ma soprattutto buon pomeriggio a tutti quelli che stanno ascoltando Radio Peter Pan. Noi siamo quelli di Rocky nella sagra in sostituzione di Muva e poco fa, facciamo un piccolo recap, abbiamo discusso di giostre molto pericolose, giostre che poi sono state anche chiuse per via di molta gente che denunciava il fatto che poi riportavano sempre un sacco di dolori fisici.
0: Nella seconda ora invece vi vogliamo raccontare di un incidente che è successo a un professore di una scuola superiore a Ravenna che ha erroneamente mandato una foto insieme a dei compiti che però non doveva mandare assolutamente.
1: E sicuramente è capitato a tutti quanti almeno quella volta di inviare per sbaglio la foto nella chat privata di una cosa che non aveva neanche senso.
0: Dai,
1: di quella
0: Rocky,
1: cosa che non volevi neanche inviare.
0: Raccontaci che cosa hai inviato per sbaglio, sentiamo.
1: No, aspetta, sto guardando nella chat della Serini, no? L'ultima foto che mi ha inviato un po' per sbaglio e vedo un bambino molto triste seduto in un fast food. Perché Alice? Perché devi inviare una foto di bambini tristi?
0: No, non era un bambino triste, era un bambino che abbiamo visto per più volte, cioè totale casualità. Però di questo ne parleremo tra poco perché in realtà è una cosa molto strana che ci è successa.
1: Ah, ma sotto mi ha inviato anche un'altra foto Alice. Aspetta
0: no,
1: che la apro, la zoom un attimo.
0: È una foto normale, non c'è niente di cui preoccuparsi Rocky, puoi star tranquillo.
2: Attenzione,

0: Max McNown con la loro Take Me Back su Peter Pan, Rocky nella sagra. Vi abbiamo intanto già detto di cosa stiamo per parlare, cioè di un incidente che è successo a un professore di una scuola superiore di Ravenna che per sbaglio ha mandato anche una foto che in realtà non doveva mandare insieme a dei compiti.
1: Esatto, era una domenica pomeriggio, quella del 27 di settembre, dove il professore doveva semplicemente inviare i compiti da fare ai propri alunni, quando per sbaglio ha spostato la telecamera un po' più in basso ed ha ripreso anche le sue parti intime.
0: Ah, quindi tu dici che nella foto c'era sia la parte intima sia il libro? O
1: esatto,
0: erano delle foto diverse fatte in momenti diversi?
1: Due compiti per caso c'erano praticamente sulla stessa foto. Continua a ripetere che è stato un incidente, un errore fatale, ma io direi più un errore genitale, ecco.
0: E nel frattempo però i ragazzi che avevano ricevuto questa foto l'avevano già scaricata, e comunque si era creato un certo senso di indignazione in diverse famiglie della città, perché sai.
1: Però insomma, già che giri comunque con i tuoi genitali nudo per casa, vabbè, ok, ci sta, però se prendi in mano il telefono e sai che devi farti delle foto, magari evita di aprire il proprio WhatsApp, che fatalità, lì si viene sempre un sacco di messaggi.
0: Proprio quel gruppo. Il giorno stesso poi, come dicevamo, oltre all'indignazione delle famiglie, c'è stato anche un confronto tra i rappresentanti degli studenti e l'istituto stesso. Mm-hmm. Però il professore non ha per il momento subito grandi variazioni al suo
1: ai suoi genitali, insomma, rimangono sempre quelli. I ragazzini stanno facendo un sacco di compiti per casa. Papà, papà, il professore ci ha inviato dei compiti strani da fare, insomma.
0: Allora,
1: domenica pomeriggio poi.
0: In una domenica pomeriggio quei compiti è meglio se per una volta non li fai. Cioè, di solito i genitori ti dicono sempre devi fare tutti i compiti, devi studiare, devi essere bravo a scuola, però per questa volta
1: lascia stare, ma soprattutto ricordati sempre di ascoltare e di fare quello che ti dice il professore.

0: Buongiorno belli, ma soprattutto come state? Ma scusa, sto qui, si è fatto un video, una foto, non ho capito, del bici per mandare la foto dei compiti. Ma che è? Come fai a sbagliarti? Ragazzi, succede.
1: È successo, succede. Lo possiamo dire che è veramente successo. Fortunatamente non ancora noi, ma un professore a Ravenna è successa questa cosa. Ha mandato sul gruppo, oltre alla pagina del libro, anche una piccola parte dei suoi genitali.
0: Sì, diciamo che ha dichiarato: ho allargato il campo della fotocamera perché le immagini fossero complete e senza rendermene conto ha ripreso anche i genitali.
1: Eh beh, sono cose che succedono, no?
0: Belli in vista poi i genitali.
1: No, perché lui ha detto che in casa fa molto caldo e quindi lui stava soprattutto in estate senza indumenti.
0: Soprattutto in estate se ne fa la foto dei genitali, abbiamo capito, ecco.
2: Pensiamo alle mamme quando hanno controllato i compiti, avranno detto che
1: cosa hanno pensato le mamme?
0: Sai che quasi quasi un compitino me lo faccio pure io.
1: Rocky.
0: Oppure lascia fare a me, dai.
1: Ma questo è quello che diresti tu, secondo me.
0: Ma quello che direbbe mia mamma, quello che.
1: Non è vero, Rocky, non mettere in bocca parole alle persone che non hanno detto queste cose.
0: No, però insomma non si fa, ragazzi. Professore, ascolto, mi raccomando. Mm-hmm. Se dovete mandare foto dei compiti ai vostri alunni, state molto attenti.
1: Esatto, mi raccomando, vestiti e soprattutto attenzione, riguardatele prima di inviarle.
0: Ma soprattutto compiti molto facili, perché questo è troppo difficile da risolvere.

0: Cosa Lose Myself su Peter Pan. Stavamo parlando di incidenti per quanto riguarda il mandare foto o messaggi nei gruppi sbagliati alle persone sbagliate.
1: Esatto, per esempio c'è lui che dice rimaniamo in anonimi perché siamo delle bravissime persone. C'era stata una cotta della figlia del capo nei miei confronti, 17 anni di differenza.
0: E insomma,
1: ora lei è diventata la mia titolare, è diventata mamma, e quando ha messo l'ecografia in chat io ho risposto con la foto del passeggino con scritto te lo regalo io. Dovevo mandare la foto ai miei colleghi in un'altra chat, invece ho sbagliato. Potete capire l'imbarazzo, eh?
0: Aia, ci sono degli amanti quindi in questa storia.
1: Pensate che peccato far capire effettivamente al suo attuale marito che l'hai ciullata prima te di lui.
0: No, Rocky no, questo no. Però in realtà sono molto più frequenti di quanto pensiamo queste figure brutte.
1: Sì, in realtà adesso noi abbiamo un po' scherzato su questa cosa qui, che effettivamente ci si manda anche foto di parti intime, un po' anche per sbaglio, mettiamola così. Però succede sempre di fare figuracce, comunque inviare anche messaggi normali alla persona sbagliata, quindi ti tocca ogni volta eliminarle e poi la persona ti scrive: ma perché me l'hai eliminato? Sei peggio della mia ex, cioè, capito?
0: Beh, oddio, peggio della ex ce ne sono veramente poche di persone in realtà. Però il professore che ha mandato la foto nel gruppo sbagliato, insomma, io mi immagino i suoi studenti che probabilmente ci avranno riso sopra per una vita, cioè ci rideranno per sempre.
1: Beh sì, anche perché fortunatamente era una scuola superiore, quindi nel senso, pensa fosse stato scuola elementare.
0: No, scuola elementare sarebbe stato una cosa bruttissima, però alle superiori dai, si iniziano già a capire certe cose,
1: ma
0: no?
1: Sì, si lavano già assieme con i genitali di fuori.
0: Dai.

molto più attenti a quello che inviamo sui gruppi, ma soprattutto alle nostre telecamere, perché è successo che qualcuno ha lasciato anche la webcam accesa, ma ne parliamo tra poco. Yes.

0: Jackpot.
1: Costa un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da un euro.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
9: Ecco la merenda.
10: Ma è il panino al prosciutto.
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800-651-651.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
17: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.

0: Magic su Peter Pan. Nella mezz'ora prima, poco fa, abbiamo parlato di un incidente che è successo a un professore che ha mandato per sbaglio una foto sbagliata sul gruppo con i suoi alunni. Ma a proposito di telecamere lasciate aperte per sbaglio, ne abbiamo un'altra.
1: Esatto, è successo in Corea del Sud, dove un uomo, dopo una riunione di lavoro che è in videochiamata, si è dimenticato di spegnere la telecamera. E quindi cosa è successo? Tutti i dipendenti che si erano collegati per questa riunione hanno assistito a scene comunque abbastanza sessuali tra l'uomo e la donna.
0: E la moglie. appunto non se n'è accorto, ma la scena è stata così vista dai colleghi che erano appunto ancora collegati, e poi alla fine si sono scollegati per rispetto di loro stessi e del loro collega probabilmente.
1: Tra l'altro l'azienda ha considerato l'episodio una grave violazione delle regole di comportamento professionale e ha deciso di licenziare immediatamente il dipendente. Secondo me hanno sbagliato, cioè hanno visto secondo me una cosa delle good performance, mm-hmm, e dovevano dargli l'aumento.
0: Ah, addirittura, sì, ciao Rocky, ti piacerebbe, in un mondo utopico succedono queste cose, nel mondo reale no.
1: Allora, posso dirti una cosa? Se sai che effettivamente la riunione è terminata, ok, mm-hmm, perché sono rimasti tutti collegati ad assistere a quello che è successo dopo?
0: Vabbè, erano curiosi, o magari lui aveva finito la sua parte, lui si doveva scollegare, ma gli altri colleghi evidentemente ne avevano ancora.
1: Ah, lui dice che è uscito prima, ha timbrato prima.
0: No, magari per una serie di motivi lui doveva uscire prima, però voglio dire, no? Hai il computer acceso, almeno vai in un'altra stanza, chiudi il computer, spegnilo, stacca la videochiamata, fai qualcosa.
1: No, ha fatto bene così, secondo me.
0: No, è stato bravo.
1: Poi mi immagino anche il capo, no? Che dice, porca miseria, che colleghi che abbiamo assunto nel tempo, eh?
0: Bravi loro, molto
1: e poi,
0: bravi.
1: E poi sicuramente avrà detto, non mi innamorerò più di un collega che fa queste cose.
0: Ah, il capo quindi era innamorato anche di lui?
1: Secondo me sì.

0: comunque non è obbligatorio tenere la videocamera accesa durante le call di lavoro. Mm-hmm. Infatti questo uomo di cui stavamo parlando poco fa, che l'ha lasciata accesa anche dopo aver finito la call, quindi era rimasto in collegamento, ha lasciato la videocamera accesa e poi ha avuto un rapporto con sua moglie e i colleghi hanno visto tutto, no?
1: È che secondo me era ancora in orario lavorativo e quindi mm-hmm. secondo me è andato a violare certe privacy, ecco.
0: Certo,
1: questo
0: la sua privacy ha violato, lui stesso.
1: Soprattutto la sua.
0: Però come dicevamo, il datore di lavoro non ti può obbligare a tenere la videocam accesa, quindi lui l'ha voluta tenere accesa in tutto, cioè tutto il tempo, anche nei momenti in cui...
1: A parte che lui comunque non è che abbia voluto, cioè, lasciarla accesa, è che lui si è dimenticato di lasciarla accesa, però si è dimenticato anche del fatto che all'interno della chiamata c'erano un sacco di colleghi che hanno assistito alla scena.
0: Esatto, però questa cosa mi ha riportato un po' indietro nel tempo, quando eravamo in DAD, che facevamo le video lezioni a distanza e che tutti avevano sempre una scusa per non tenere a nessun costo la videocamera accesa.
1: Perché dovete sapere che Alice Serini ama la pena 19 anni, quindi andava a scuola fino all'anno scorso.
0: Fino a 2 anni fa, Rocky, dai, ma non dobbiamo dirgli tutti i nostri segreti, eh?
1: No, forza, non andava a scuola, no, scusa. No. Mamma di Alice Serini, sua figlia, guardi che non andava a scuola.
0: In realtà non ci sono mai andata a scuola. Questa è la verità, te l'ho svelata solo ora, te lo volevo dire, però...
1: Andavi solo a letto con gli uomini, le telecamere accese?
0: Neanche quello.

0: conclusione della nostra puntata di Rocky nella Sagra, però prima abbiamo qualcosa da raccontarvi.
1: Yes, vi portiamo direttamente ai nostri prossimi appuntamenti targati Radio Peter Pan.
2: Radio

0: Parco della Pace. Due giorni di ciclismo, musica e festa. Partiamo da sabato 3. Dalle 8 per tutto il giorno con Joe e Fede e dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
1: Domenica 4 invece dalle 8 per tutto il giorno Monica Morgan e Joe, dalle 16 il DJ set invece con Marco Baxo e Fede. Saremo presenti con tanti gadget e il nostro Peter Pan Radio Track per musica, animazione, interviste e premiazioni. L'evento è libero e aperto a tutti.
0: Due giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona, venerdì 9 ottobre e 10 sabato ottobre. Partiamo da venerdì, Peter Pan Hangover dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, l'ex Serafo Rocky, la pole dancer per una notte da leoni con un grandissimo special guest, DJ Matrix.
1: Sabato 10 un bel Peter Pan super impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. Lo special guest sarà Angemi from Tomorrowland. I nostri eventi sono gratuiti e per tutte le altre nostre info le trovate su peterpan.it alla sezione
0: eventi.

0: chiudono ufficialmente la nostra puntata di oggi di Rocky nella Sagra, e in realtà non ce ne sentiremo per un po', Rocky.
1: Esatto, perché concludono ufficialmente la nostra settimana, bella lunga. Ci siamo divertiti un sacco, però non è che spariamo per per sempre.
0: Io torno domani con l'Happy Ending parte 1 con Fede.
1: Io invece torno domenica con l'Happy Ending parte 2 assieme alla Dallan.
0: Ciao ciao!
2: Ciao!

0: Vero?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi sotto costo?
1: Questo è di più!
0: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
11: Peter Pan clock.
12: Le 17 da un minuto.
11: Peter Pan clock. Peter Pan clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online
1: tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
22: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
23: È possibile!
24: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
25: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
28: Forever Fun, Forever Young.
29: On Radio Peter Pan.
30: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: questo è l'ultimo appuntamento della settimana e come ogni venerdì mettiamo le più belle, le più cariche, le più indimenticabili. Allora iniziamo subito. Maxwell, fai partire la prima traccia. Eminem, Without Me.
1: Comincia la storia.

caldi si fa sentire. Ma perché? Ma perché l'estate dura così poco, eh? Saluto quelli che odiano il caldo. Ce ne sono tanti, eh? Sì, sì, che sono qua che aspettano il Natale, la copertina, il play dello scaldasonno, i calzettoni, quelli lì belli grossi di lana per andare a dormire. Non lo so, ragazzi, non condivido i vostri gusti, assolutamente. Starei in infradito canotta e pantaloncini da calcio tutto il giorno io. Andiamo avanti, non parliamo di...

0: lui è uno tra i DJ producer che in quel periodo cavalcarono quest'onda fortunata. 1997, DJ Quicksilver si chiamava, bellissima, ed è proprio bellissima, eh? Ma andiamo a contestualizzare questo 97, caro DJ Max, e ho voglia di un ricordo sportivo. Procedi.
1: Mancano due minuti al termine e viene chiesta l'uscita dal campo di Franco Baresi. Questo è il momento, che emoziona sicuramente tutti quanti.
0: Forse l'addio al calcio più emozionante e più sentito. Franco Baresi, era il 28 ottobre del 1997 allo stadio Giuseppe Meazza, in campo per questa partita d'addio a San Siro tra il Milan e una selezione di All-Stars mondiali. Si sono sfidati nomi come Zico, Romario, Roberto Baggio, Marco Van Basten, Ruud Gullit, Vialli. Ragazzi, vi sto dando dei nomi che ti fanno accaponare la pelle, eh? E poi c'è stata

0: DJ Maxwell. Spot. Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
0: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica.

0: 130 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa.
1: La preghiamo di premi 2,48 per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Lo conosco, è sediearreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
6: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Sediaarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
8: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
12: Far l'amore come ballare.
13: Fan, forever fan, forever young.
14: Tra poco
13: lo sfogatoio di Peter Pan.
15: E inizia la puntata, l'ultimo della settimana, il venerdì dello sfogatoio di Peter Pan. E il venerdì dello sfogatoio, si sa che
16: è scomodo. Stasera siamo scomodi,

0: Oggi, amici selvaggi, iniziamo con un ascoltatore di Baxo. È un tuo ascoltatore.
1: Ah sì? Sono mio?
2: Yeah! Wow, wow, wow! Dai che venerdì inizia lo sporatorio!
1: Sei sicuro che è mio?
2: Sì. Ah. Ciao Marco, ciao Pedro!
0: Salutiamo tutti gli ascoltatori di Baxo.
1: Simpatico.
0: Vabbè, oh.

0: sfogatoio il venerdì scomodo.
1: Sì.
0: Ma il venerdì anche molto trafficato, perché si sa, a quest'ora già si sono formati un po' di codi in autostrada, incidenti qua, incidenti là, tamponamenti, cose leggere, però sì, è così. Confermate che è pieno di code traffico, segnalate dove con lo sfogotraffico 393-7366-240.
2: Ma come detto, amici, questa sarà una puntata scomoda. E iniziamo con lui, amici, che se vogliamo risparmiare sulle bollette di luce e gas, lui ha la tecnica giusta.
0: Ah sì?
2: Ah beh.
3: Oh ragazzi, io sono 4 ore che ci sto dando di motosega per tagliare della legna, per prepararmi la legnaia là dietro a casa, in maniera che così, se alzano il gas, accenderò il fuoco.
2: Capito?
3: Se accende il fuoco,
0: la caverna,
3: consumerò dell'elettricità, metterò sui pannelli fotovoltaici, tac, e mettete cool, vamo là che, e potrà gustare quel coupé e gas, ma a me non sbatte cazzo. Un saluto ragazzi, buon weekend a tutti, spingere, la Romagna, la figa, wow!
2: È così.
0: E per lui la vita è molto semplice.
2: È così.
0: La Romagna, la figa, la legna.
4: Attenzione, no.

0: parla col tuo ascoltatore.
1: Sono sta gente che ascolta pazzo.
0: Stasera si dicono le cose e si ridono.
2: Sì.
0: Ci sta, ci sta. Vabbè, lui, amici, non vuole fastidi.
3: Dei vostri problemi non mi interessa niente. Non voglio fastidi e voglio musica a palla. Ok?
0: Va bene. Pochi audio.
2: Cerchiamo di parlare
0: bene.
2: Poco,
0: sì,
2: eh.
0: Sì. Amici, c'è la prima di campionato stasera.
4: Buonasera, selvaggi. Stasera prima di campionato, quindi forza amatori Torreglia.
0: Che scusa,
2: amatori Torreglia.
0: Ma di che sport sarà?
2: Calcio, calcetto. Calcio amatori.
0: Calcio, no, ha detto calcio? Amatori, senza calcio.
2: Amatori e calcio.
0: Amatori e calcio, anche amatori di canottaggio.
2: Calcio, che amatori. Prima di campionato sarà calcio amatori.
0: Ma
2: amatori che di nuoto?
0: Amatori di golf, amatori di kart,
2: calcio,
0: amatori di calcio?
2: Sì.
0: Abbiamo fatto oggi la giornata dei nonni e abbiamo salutato tutti i nonni che ci ascoltano.
2: Salutiamo tutti i nonni, i nostri non possiamo salutarli.
0: Ma io no, peraltro io credo di essere uno dei pochi italiani che non è stato lasciato dai nonni, quindi non è che io abbia questo, cioè ricordo i nonni, ma non
2: lasciato in che senso?
0: Che so, quando i genitori lavorano ti lasciano il pomeriggio dai nonni, piuttosto.
2: Cresciuto un po' dai nonni, io tantissimo invece.
0: Io zerissimo, infatti se mi dici dai, raccontami una cosa dei tuoi nonni. Ciao. Non ho aneddoti con i miei nonni, perché
2: anzi,
0: non
2: poco.
0: Sì, pochissimi.
2: Tocca a te fare il nonno, Fedro.
0: Sì,
2: Gianfilippo, datti da fare, tra 4 anni papà vuole diventare nonno.
0: Ciao.
2: Va bene, dai.

0: questo gran rapporto con i nonni?
1: Io ho 59 anni, non sono mai stato dai nonni perché non serviva all'epoca.
0: Anche lui, niente grande rapporto con i nonni.
2: Non serviva perché aveva la mamma sempre a casa, forse.
0: Può darsi, sì, può darsi. Allora, amici, un po' a modo suo, è un infotraffico. Nel bresciano ci mette dentro anche un po' di gnocca, si capisce poco, però lo sentiamo.
2: Gnari!
0: Così?
3: Ma che cellulari, sono le figlie che ti distraggono sulla strada. Ardole, sapir di viar da una porcona col Porsche.
2: Una porcona, ha detto?
3: E minigonna, e lì si ciappa in testa. Bravi, bravi, bravi, Gnari, bravi. Coda super tra Brescia Ovest e il casello di Brescia Est.
2: Uè,
3: è un bel tot puo, eh.
0: No.
2: Però mi devi spiegare come lui riesce a vedere dentro un Porsche la minigonna.
0: Magari è un camionista, che ne sai, un professionista. Cioè,
2: dall'alto si vede?
0: Sì, eh.
2: Ma c'ha la capota la macchina.
0: A proposito di incidenti, di code, lui ce l'ha con i curiosi che...
4: Cioè, io ragazzi, buonasera, non capisco le persone che c'è traffico perché certe persone si fermano davanti all'incidente. Vediamo
2: sarà
4: cos'è successo,
2: sempre.
4: Vediamo. Cioè, io non capisco, ma vai avanti, no? Fatti i cavoli tuoi. No, bisogna tutti in coda per 3 ore perché sicuramente c'è la gente che si ferma, va piano perché... Vai avanti!
2: Ma sarà sempre così, sarà sempre così.
5: Peter Pan,

0: ascoltatori un po' strani, eh.
1: Forse dice strani.
0: Sì. Uno che parte da Piove di Sacco, Legnaro, per portarci una calamita.
1: Infatti strani è l'aggettivo
0: sbagliato.
1: Infatti
0: non sono nostri ascoltatori, sono gli ascoltatori di
2: sono
0: Edo.
2: Sono i Vegas,
1: esatto.
2: Infatti, i Vegas, sì, che hanno riempito lo studio.
1: Infatti
2: con
1: io non direi
2: calamite.
1: Strano, userei un altro aggettivo, no, ma cosa vuoi?
2: Lascia fare.
0: Infatti guardalo, non sta in piedi, guarda quanto è magro. Dagli una brioche o qualcosa che tra poco crolla.
2: Tra l'altro un ascoltatore che fa un sacco di cose per altri ascoltatori. Perché?
1: Tipo?
2: Mette le cisterne sui camion, quelle sì, per il GPL da portare in giro,
1: sì,
2: quindi poi ci saranno un sacco di nostri ascoltatori che guidano queste.
0: È per questo che è così depresso, perché fa un lavoro di merda così.
1: A proposito, ascoltatori, fammi salutare i replicanti, gli auguriamo un buon inizio di settimana a lunedì mattina. Ciao Selvaggi. Addirittura lui vorrebbe la voce del bresciano.
3: Minchia, questo lo voglio come navigatore!
1: Lololol!
0: Sarebbe bello,
1: Ma oddio! E sempre parlando del bresciano,
3: a sentire il signore, il ragazzo che parlava della dell'autostrada chiusa a Brescia,
1: sì,
3: è venuta in mente una battuta.
1: Occhio.
3: Sapete cosa ci fa un bresciano sopra un albero?
1: Dai, cosa fa un albero, un bresciano sopra un albero? Questo è facilissimo. Dai, facilissimo.
0: Raccoglie le ciliegie.
1: No.
3: Pota.
1: Dai, no.
3: Bella fiori.

0: 5 con Andrea De Luca, i ragazzi di Wanderlust.
1: Ah, ecco perché mi ha chiamato.
0: Sì, allora, provo a immaginare in 5 nella macchina di Andrea De Luca.
1: Vabbè.
0: Cosa può girare in quella macchina là?
1: Siamo in diretta.
0: Fumo.
1: Beh, oddio, fumo Andrea no.
0: Come no? Fuma tantissimo Andrea.
1: Le sigarette.
0: Certo, le sigarette.
1: Ah.
0: Bene raga, sono stretti su quella macchina là in 5.
1: Magari sono magretti. Cioè,
0: però immaginate che viaggio scomodo fino a Bologna.
1: Sono magretti. Va bene amici, visto che parlavamo di nonni, lui...
2: Io ho vissuto con mia nonna, perché mia nonna abitava con noi, e con la scusa che i miei genitori facevano l'ambulante, facevano i mercati, sabato e domenica erano via durante la settimana, e io ho vissuto tanto con mia nonna, chiamata Bubi.
1: Vedi?
2: Ciao Bubi, ormai non c'è più, però un ricordo va anche a lei.
1: Ciao Bubi, Bubi. Lui è un classico, ma è inutile lamentarsi, ma...
3: mettete che cavolo le frecce in rotonda, che son gratis!
1: Lolo lollo!
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan Squad.
6: Bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things
11: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Giro se batte. È troppo forte.
0: Peter Panno Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, più o meno alle 18.
0: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, i paesi del G7 insieme ai loro partner rilasceranno fino a 100 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Donald Trump su Truth esulta e dice il processo inizierà immediatamente. Politica, la direzione PD approva all'unanimità la relazione di Elis Lein. Al voto non hanno partecipato i rappresentanti dell'ala riformista del partito. PD pronto a guidare l'alleanza di centrosinistra di Schlein, che gli alleati ribadisce: uno non vale uno, abbiamo il doppio dei voti. Calcio, Nations League, dalle 20:45 Italia in campo a Parigi contro la Francia, allenata da Zidane. Mancini avanti a fianco a Kane, ai fratelli Esposito, assente Mbappé nella Francia, l'attacco sarà guidato da Dembélé. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: Finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1€.
20: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai

0: Beato Shaggy che non invecchia mai. È sempre uguale.
1: È un po' che non lo vedo. Siamo sicuri?
0: Sì, sai che i giamaicani invecchiano bene.
1: Ma come mai?
0: Hanno il loro segreto.
1: L'aria buona.
0: L'aria di Giamaica.
1: Prodotti tipici.
0: Sì.
1: Secondo quartile sfogatoio selvaggi, lasciateci un audio se siete incazzati per qualunque motivo. Se no, se lo volete condurre insieme a noi, sempre un audio al 393-7366-240. Stiamo per ascoltare un aneddoto. Lui è un corriere, è sulla statale, davanti a aveva un maranza. Sentiamo questo aneddoto.
0: Che maranza aveva?
1: Sapeva, sentiamo.
2: Buonasera selvaggi, vorrei sfogarmi con un coglione che stava davanti a me, sono nel corriere, e smandava a destra e a sinistra sulla statale perché faceva i messaggini sul telefonino. Ho fatto il clacson di stare attento e lui comincia a lamentarsi e invitava di fermarsi, di fare le botte, eccetera eccetera. Siccome dopo l'ho visto che era un marocchino, anch'io sono un straniero, anche la mia adrenalina è andata alle stelle, però così rischiavo di perdere il lavoro, perciò ho proseguito avanti. Però sono veramente i coglioni che pensano di potranno fare del tutto. No.
1: Guarda, io ti capisco perfettamente, hai fatto bene, perché hai fatto bene, però certe volte quando ti si chiude la vena.
0: Bisogna essere isolati da qualche parte. Lo so, però.
3: Attenzione!

0: nel metro. Fedro!
1: Ma perché questo coro su Eto? È successo qualcosa? Un cronaca di
2: Eto o Fedro?
1: No, Eto, è il coro che si faceva contro Eto.
2: Edo.
1: Ma che Edo?
2: Edo, ha detto Edo.
1: Ma è successo qualcosa? Un fatto di cronaca che è appena successo, ci è sfuggito, ha detto qualcosa? Non lo so.
2: Non mi sembra.
1: Comunque, amici, lui non è un calciofilo, anzi, si parla di rally, amici.
3: Selvaggi, buonasera. Tutti qua che parla di calcio, fighe, Porsche, casini vari. Io vado controcorrente. Parlo del Rally Italia-Sardegna.
1: Sì.
3: Abbiamo i nostri ragazzi che stanno correndo nella gara, l'ultima gara del mondiale di quest'anno.
1: Sì.
3: L'ultimo appuntamento mondiale in Sardegna. Dall'anno prossimo entrerà a far parte del campionato europeo. Quindi parliamo anche di macchine, di rally, non solo calcio, che di calcio ormai non
2: e
3: c'è più niente.
2: Ha parlato di calcio.
1: E il coro di Eto era di calcio.
2: Ho capito, ma no.
1: Calcio.
2: Allora, oggi hai chiamato un benzinaio di Castelfranco.
1: Per forza.
2: Però non era proprio freschissimo,
4: Lo sfogatoio di Interpan.
5: Pronto?
6: Buonasera, è il benzinaio?
5: Comandi?
6: È il benzinaio?
5: Pronto? Sì, mi dica. Comandi?
6: Le spiego io un problema, speravo lei potesse...
5: Comandi?
6: Mi sente?
5: Pronto? Sì, dica.
1: Puoi farla
6: le spiego,
1: così.
6: C'ho un problema io, no? Speravo lei potesse aiutarmi.
5: Comandi?
6: Le spiego. Io sono un ragazzo di Roma che vive qui a Castelfranco. E devo andare a Roma questo fine settimana. Sono andato questa mattina a far benzina, la benzina è aumentata ancora, io non ho più soldi per fare il pieno alla macchina.
5: Comandi?
6: Allora ho pensato, d'accordo con la mia fidanzata, no? Che peraltro è una gnocca, la chiamano la patata di Castelfranco. Io vengo lì da lei, gliela lascio un po' e lei in cambio mi fa il pieno alla macchina.
5: Ma lei sta scherzando?
6: No.
5: Ma sono a posto io, sono a posto.
6: E a posto che vuol dire?
5: Sono a posto con le ragazze.
6: Quante ne avrà
2: ce
6: mai?
2: Non fa più.
5: Va bene, ciao.
6: Aspetti, no.
5: Ciao.
6: Guardi che è una gnocca,
5: Comandi?
1: Mamma mia.
2: Solo comandi.
4: Radio Pide

0: Ero detto che nell'intimità ultimamente fai il cavallino.
1: Però se Pedro Sampaio e Gaspar Zigno la facevano un po' più lunga, mi aiutavano a sentire più audio.
0: Cioè, 12.
1: Parlando di chi non mette le frecce in rotonda.
2: Concordo con il selvaggio sul discorso delle frecce in rotonda, certo, però bisogna metterle anche dalla parte giusta e al momento giusto. Se no è tanto zucchero sui coglioni.
1: Cosa?
2: Cioè, tanto vale mettere zucchero sui testicoli. Lolo.
1: È un detto famosissimo. Non dimmi che non lo sapevi.
0: Sì.
1: Va bene, abbiamo sentito un aneddoto del Corriere, avercela con un maranza per strada che lo intimava di fermarsi, di fare a botte, e lui ha contato fino a 10 e non lo ha fatto. Stiamo per sentire un aneddoto simile, finito diversamente però, di suo figlio a scuola.
0: Che sentiamo. Lui però secondo me difende troppo. Perché comunque bisogna insegnare i figli a non rispondere alla violenza.
1: Oddio. Non sono d'accordissimissimo.
3: Pensate a che punto siamo arrivati. Mio figlio esce di scuola, viene aggredito da un macedone bambino sempre di scuola, ok? L'hanno sospeso 10 giorni perché era fuori di scuola dopo che è stato aggredito, con tanto di video, eh.
1: Adesso chiarisce.
3: Ah, specifico, mio figlio si è difeso giustamente, dopo aver schivato il primo pugno lo ha atterrato.
1: Lololo.
0: È un pugile il figlio?
1: No, ma cioè, un pugno non l'ha preso e ha risposto.
0: Sì. Vabbè,
1: io non sono d'accordissimo sul porgere sempre l'altra guancia, te lo dico.
0: Quello no, però il bambino cosa gli insegni?
1: No, hai ragione.
0: Rispondere subito.
1: Gli insegni in che mondo di merda siamo.
0: Ho capito.
4: Radio Peter Pan.

0: hai ragione, bisogna insegnare a difendersi, ragazzi, adesso, perché non c'è altra soluzione. Me ne frega quello che dicono gli altri.
1: Sì, non è che uno vuole insegnare violenza, ma bisogna sapersi difendere e non sempre fare il vago, andare via o porgere l'altra guancia porta a qualcosa.
2: Ciao Selvaggi, sono d'accordo con Federo. Meglio 10 giorni di sospensione che 10 giorni di ospedale. Bisogna difendersi. Però Lollo.
1: Non è questione che è meglio 10 giorni di sospensione che 10 giorni di ospedale.
3: Porgere l'altra guancia non vuol dire, cioè vuol dire evita di prendere le botte.
1: Però per evitarle o scappi o le dai, non ci sono altre soluzioni.
3: Sì, sì.
1: Che devi fare? O le dai o scappi.
3: Anche questo è vero, però porgere l'altra guancia è un estremo, come un estremo anche darle.
1: Vabbè, quindi la soluzione qual è? Cioè, se tu hai a che fare con Maranza, con un bulletto che ti vuole picchiare, che fai?
3: Lo schivi.
1: E vai a scappare.
3: Provi a schivarlo, se poi non ci riesci, lo
1: però
3: pini.
1: Se scappi il giorno dopo, lo sa che scappi e c'è paura e quindi si sente forte, il giorno dopo ritorna indietro.
3: Magari non è detto, sei semplicemente uno che non vuole arrivare alla sfida.
1: Lui è un corriere notturno e purtroppo.
4: Ciao ragazzi, allora, volevo dire anch'io che faccio il corriere, faccio soprattutto notturno, perché consegno pezzi di macchine, quindi faccio pezzi, cioè faccio il notturno, e non vi dico cosa trovo, soprattutto domani mattina. E in Maranza, come dice il corriere di mio collega, diciamo, sarebbe da scendere con la mazza da baseball per certi personaggi. Cioè, su tutta la giornata ne troverò almeno 5-6 così.
1: Brutto avere a che fare con 5-6 Maranza al giorno, eh?
3: Però iniziano a prendere i Maranza ultimamente. Ma, dici, non è che c'hanno sempre vita facile, ma un colore.
5: Cosa so?

0: Quanto cazzo sono romantici i romani, amici selvaggi.
1: Siete profondi.
0: Ammazza quanto. Ammazza.
1: Sì.
2: Lolo, selvaggi, Bazzo, Fedro. Io vorrei mandare un bel bacio sulle labbra a sta pischella qui davanti a me a Vigonza col cinquino grigio targato Genova Roma.
1: Cinquino era 500.
2: Che mi guarda dallo specchietto e sorride.
1: Perché sei figo.
2: Altro che Fedro. Guarda che fighetta questa. Ciao Fedro.
0: Quanto sono romantici.
1: Ma soprattutto quanto siete
0: affascinati. Quanto sono romantici
1: romani. Le donne rischiano di tamponare perché vi guardano dallo specchietto voi romani. Avete quella cosa in più. C'è poco da fare. Avete quei centimetri in più.
0: Va bene, tornando a parlare di purtroppo liti per strada.
3: Ciao a tutti. Allora ragazzi, se si può si evita la violenza mai, ma visto che c'è gente adesso va di moda gratis che ti vuole spaccare la faccia, e un pugno fatto bene può fare dei danni, può anche cadere, sbattere la testa, cioè, quindi è giusto che ognuno risponda delle proprie azioni, ok? Stai per tirare un pugno a uno, se quell'altro si riesce a schivarlo e tirartelo a te, cazzi tuoi, te lo tieni. Ciao a tutti.
0: Sì, sai qual è il problema? Che viviamo in un periodo di vigliacchi che fanno tutti fenomeni. Poi se prendono un pugno vanno all'avvocato e ti dicono: dato un pugno, e ti denunciano.
1: E ti denunciano.
0: È così.
1: Bravo, hai detto.
0: Viviamo in un paese di vigliacchi. Radio.

0: il motto picchiarne uno per educarne cento?
1: Sì, sì.
0: Meditate, gente, meditate.
1: Meditiamo, meditiamo.
2: Io credo che la percentuale dovrà essere un po' più alta che picchiarne uno,
1: sì,
2: per
1: cioè, ovviamente, ovviamente, ovviamente. Ah. Prima di andare in pausa, lui sta per citare una cosa detta da Putin, dice lui. Ma al di là di Putin, quando si litiga per strada, quello che stiamo per sentire è assolutamente vero.
3: Putin ha detto che l'insegnamento della strada va, che se lo scontro è inevitabile bisogna colpire per primi.
1: Quello è vero, assolutamente vero.
3: E se lo dice lui,
1: perché come diceva colui prima, un pugno può far male, se lo dai per primo hai possibilità, se lo prendi
2: però se lo dai
1: difficile.
2: Per primo passi la parte del torto,
1: sì, lo so,
2: dovresti essere bravo a schivarlo,
1: ho capito, non siamo, sì, gladiatori, facciamo quel che possiamo,
2: ho capito, però tu sai se quello lì ti vuole dare il pugno oppure
1: lo
2: no.
1: So, intanto lo dai, poi ne va,
2: ho capito, ma
4: è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan Squat. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: La compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Vuoi risparmiare davvero?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi sotto costo?
6: Questo è di più!
5: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Salve, due etti di prosciutto veneto.
8: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
7: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
8: Allora me ne dai una fetta?
7: Adesso hai capito.
9: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.

0: quartino di Sfogatoio Selvaggi, sfogatevi insieme a noi, co-conducete insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240. Quanto sono romantici romani,
1: affascinanti,
0: eh? Ma quanto, cioè, lui si è
1: purtroppo ci siete ovunque, ci portate via le ragazze,
0: lui
1: ovunque
0: si è innamorato dell'assistente dentista.
2: Ah, sì. Oh, ma magno come il supplì, assistente dentista mio caudo. Mamma mia, grande Fedru.
0: Dai,
1: sarebbe romantico lui.
0: Mazza, quanto è romantico.
1: È più romantico di Tony F, mi pare.
0: Più o meno, più o meno. Tornando all'argomento Maranza, stiamo per sentire il romagnolo che ha la sua idea su come comportarsi.
3: Buonasera, selvaggi. Ciao Pedro, ciao Baxo. Con i Maranza ci sono due soluzioni. E basta. O dal bot, dalla siate sdraiati per sei mesi.
0: Gli dai le botte.
3: O se no, non succede la testa. Basta, fine della storia. Non tante pugnette, anche perché non so se avete letto il giornale. Noi, la sinistra ci ha sempre venduto che gli extracomunitari avevano bisogno, che ci dovevano pagare le pensioni a noi. Siamo noi che manteniamo loro, ma che vada a fare in culo, comunisti del cazzo!
0: Però
3: lollo.
1: È detto da un romagnolo.
4: Radio

0: ora Selvaggi si sta per formare la coda. Lo dice prima così non gli rompete le palle, va bene?
1: Ciao Selvaggi, volevo segnalare per la prossima mezz'ora un po' di coda da Codevigo a Padova passando per la strada dei Vivai, perché sto tornando a casa in trattore e non dovete rompere i coglioni.
2: Avvisato prima,
0: Sì. Adesso amici parliamo di del peso delle cose che compriamo, cioè compri una cosa, c'è scritto 500 grammi, non sono mai, lui ha pesato e
2: non sono così?
0: No.
3: Le confezioni di pasta ci sono scritte 500 grammi, però non sono 500 grammi, sono 450 e anche con debitore di plastica.
0: Ha fatto il calcolo, 500 grammi di pasta, se la svuoti, li pesi, non sono 500.
2: Potrebbe contestare questa cosa, secondo me si può contestare.
0: C'è un'azienda famosa, però non mi ricordo il nome, che vende la pizza quadrata e in grande ci sono proprio le misure della pizza, le hanno misurate e no, ovviamente non sono...
2: Non è così. Però si potrebbe contestare, potresti ritornarla indietro e dire non è il peso che tu mi hai venduto e secondo me si è contestato.
4: Radio Peter Pan.
2: È arrivato il momento, perché ragazzi c'è la Via dei Berici questo fine settimana, domani sabato 3 domenica 4 dalla mattina fino a sera, tante gare legate al mondo della bici, gravel, ciclocross, mountain bike, il radio track di Radio Peter Pan con noi presenti dalle 8 del mattino fino a tarda serata. Io sarò domenica pomeriggio dalle 16 a fare il DJ set finale per la grande festa con tutti quelli che parteciperanno in Parco della Pace alla Via dei

0: perché questo è l'argomento che stiamo trattando stasera.
1: Ragazzi, tante parole ma fatti pochi. Purtroppo i Maranza quando escono e cercano rogne non sono mai soli, sono sempre in 4-5 e quella è la loro forza. Se tu sei da solo puoi essere forte, sgamato quanto vuoi, ma non lo so, bisognerebbe parlare meno e agire di più. Io sono uno di quelli che se posso evito, ma se sono costretto ci finisco dentro senza problemi.
2: Lololo.
3: Ci sei già dentro, non puoi evitare.
0: Ma soprattutto il problema di Maranza, dice lui.
4: Buonasera selvaggi, ma sapete qual è il problema di sti cazzo di Maranza, tra le altre cose, tra tutti quelli che hanno? È che essendo, non lo so per quale motivo, me lo sono sempre chiesto ma non riesco a capire, essendo che per le ragazze della, diciamo, nostra generazione, quindi 18-25 anni, 18-23, risultano attraenti, risultano persone attraenti, persone,
3: beh, non a tutte,
4: diciamo, che piacciono alle ragazze e quant'altro, vestendosi di merda con i pantaloni, col cavallo dei pantaloni sotto alle ginocchia. Cioè, ragazzi, veramente siamo al degrado totale. Ragazze, smettete di dargliela, per carità, tornate in voi, vi prego, perché questo è uno dei grossi problemi che abbiamo con questa gente qua. Ciao ragazzi.
0: Al Maranza piace alle giovani?
3: Come le giovani?
0: Ah, alle 20-25 anni.
3: No, ma allora, Maranza di 18 anni a piacere alle quelle di 16.
0: Poi lui ha detto 20-23.
3: Un po' esagerato.
0: Vabbè, all'età dell'età, ma il Maranza piace alle giovani?
3: Sì, cioè, sì, voglio dire, sono comunque, fanno parte delle compagnie di giovani e quindi si integrano.
5: Peter Pan!

0: proposito di Graziosa, saluta la Tami che ci sta ascoltando.
1: La chi?
0: La Tami, la che Tami ha detto che lei piace di Maranza di 57 anni. Non c'è da ridere.
1: Che saresti te?
0: No. Ha detto io non sono Maranza, ho solo 57 anni, ma non sono Maranza.
1: Ti capelli un po' in avanti che fa il Maranza.
0: Dai.
1: Abbassati un po' i pantaloni.
0: Più abbassati così c'ho il culo di fuori.
1: Infatti,
0: va bene. Parlando di Maranza, e la colpa è ovviamente dei genitori, ci mancherebbe.
2: Ciao ragazzi, secondo me i Maranza sono una conseguenza di famiglia allo sfascio, famiglia allo sbando proprio. Dirò di più, in questi gruppi ci sono molti ragazzi italiani, molti ragazzi veneti, quindi facciamoci delle domande: dove sono i genitori? Dove sono? Cosa fanno? Li seguono? Cosa fanno? Ho paura che i genitori sono impegnati in mille altre attività, a passare anche loro il tempo in mille altri modi, fregandosene altamente della sorte dei loro figli.
0: Però ho sentito che sta per essere approvata, dovrebbe essere approvata la legge che prevede la punizione ai genitori. Se beccano un Maranza minorenne che fa appunto una fregnaccia,
1: beh, un minorenne
0: possono,
1: in generale.
0: Sì, certo, avvalersi sui genitori.
1: Mi sembra
0: anche una cosa giusta.
1: Giusto. 393 736 6240.

0: Ho appena sentito un selvaggio dire che tra i tanti maranze in giro ci sono anche tanti veneti.
1: Aria qua il comunista di ragazzi veneti che sono maranza, ma vai.
0: Va bene, che c'entra, a parte che non c'entra niente essere comunisti, e poi infatti, non è che tutti maranza
2: che non li chiamava la
0: ma
2: politica.
0: Sì, tutti maranza, non è che tutti maranza sono extracomunitari, la maggior parte.
2: Ce ne sono
0: tutti.
2: Anche di italiani,
0: certo,
2: tanti di italiani.
0: Certo. Tornando appunto all'argomento maranza, se prima abbiamo sentito che secondo me è giusto la colpa è dei genitori, lui dice che la colpa è dello Stato. Adesso l'esempio che fa secondo me non è calzante, però glielo diciamo dopo l'audio che sentiamo.
3: Buonasera a tutti. Parlando dei maranza, è sempre il problema maranza. Di mancanza dello Stato.
2: Maranza.
3: Devi pensare a gente a Menaffa.
2: Maranza.
3: Quando manca lo Stato ci stanno ste risacche di degrado che vengono fuori.
2: E lo Stato?
3: Ma è sempre successo, cos'è solo che prima lo Stato rispondeva. Anche qua in Veneto, no? Nel veneziano, anche nella provincia di Treviso, quando sono arrivati tanti soldi negli anni 70, 80.
2: Non ho detto sordi.
3: È arrivata la mala del Brenta e tutti quegli altri che andavano dietro, spaccavano bar, facevano rapine. E all'inizio, quando è cominciata, non hanno preso sul serio, era un territorio rurale, non c'era antimafia, qua non esisteva a Treviso antimafia. E poi è arrivato lo Stato e li ha messi a posto.
0: Però la mala del Brenta non era maranza, quelli erano banditi, sono due cose diverse.
2: Sì, assolutamente.
0: Non sono maranza.
2: Quella era mafia.

0: oggi si parla tanto di usare mezzi alternativi all'auto perché costa la benzina, per evitare il traffico. In questo caso i mezzi pubblici, e lui però, amici, è arrabbiato.
1: Scusatemi un attimo, ragazzi, ma come fate a dire usate i trasporti in comune, i trasporti pubblici, bla bla bla? Se cazzarola, per andare da un... io abito a Schio, no? Per andare a Tiene mi tocca partire da casa 2 ore prima per arrivare in un orario decente la mattina, cazzo.
2: È vero.
1: Se io non so, se volete combattere, ok, c'è la benzina a 2,20 euro, c'è il diesel a 2,60. Porca troia, mettete ogni 20 minuti un autobus, è così vero. Evitate queste cazzo di macchine. Cornuti.
0: Perché non funzionano i mezzi pubblici? Le corriere?
2: Sì, funzionano, ma non sono frequenti, come dice lui, che ce ne vorrebbero più frequenti proprio per agevolare la non accensione del motore.
3: Radio Peter Pan.

0: io ho bisogno di fare una domanda agli amici social, ok?
1: Sì.
0: Ma come si fa a guardare sul proprio device, che può essere una partita di calcio, un programma, un film soprattutto, e nel frattempo interagire con l'hashtag, cioè guardi un film, una fiction, e sei lì che comunque interagisci, ma non ti distrae, cioè non ti toglie.
1: Ma chi è che lo fa?
0: Come? Un sacco di gente. Se guardi un film, un film, o una fiction soprattutto.
1: Perché c'è gente che è molto social.
0: Vabbè, ma stai guardando una cosa, ma la guardi anche per distrarti. Se sei lì che scrivi sui commenti con l'hashtag della fiction e ti distrai, non te la godi, ma come si fa? Io anche le partite di calcio, io un sacco di gente guardano calcio sul telefonino, però nel frattempo scrivono con la chat di io mi distrae.
1: Perché amano più fare quello che guardare.
0: Ah, è così.
2: Certo. E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
3: Vero?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più.
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo. Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
7: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Get the fuck, shut the fuck up.
10: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 19, un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
15: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul duplice delitto di Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Intanto continuano a sfilare in questura le persone informate sui fatti. Andrea Sempio parla dell'eventualità di un suo rinvio a giudizio nell'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. In un'intervista che sarà trasmessa a Quarto Grado su Rete 4, Sempio afferma: non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Dall'estero l'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7. I nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili, dice intanto Ursula von der Leyen. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, dice il presidente americano. La decisione dell'Unione Europea arriva dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'esfo di gasolio verso il vecchio continente. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo iniziato a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno, tra l'altro l'esame del documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della prossima manovra dell'esecutivo. Calcio in chiusura, grande attesa per la partita di Nations League che vedrà impegnata questa sera l'Italia con la Francia a Parigi. Nello stesso girone si gioca anche Belgio-Turchia, le partite dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
23: Iperceramica.
24: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
25: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
26: Bollettino Deghiversario numero 2.
27: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
26: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
28: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan 90 210.

0: Pedro, quale maranza, è venerdì, figa nastro, ciao Pedro.
1: Hai capito come combatteremo i maranzi in Italia? Con lui.
2: Molto bene, infatti non stiamo parlando più di maranza, ma alla fine dell'ultimo del terzo quartino ho chiesto come si fa a guardare sul proprio telefonino, sul proprio device, quello che vuoi, la partita, una fiction, un reality, e interagire con l'hashtag di quello che stai guardando.
1: Allora,
2: a me distrae.
1: Fanno in
2: tantissimi. Adesso io non volevo essere estremo come lui, lui esagera, perché vuoi dire, non è, però.
3: Buttiamo via i telefonini, dai. Stiamo esagerando, ci stiamo rincoglionendo.
2: Quello sì.
3: E uno prima inizia a usarlo, prima inizia il processo di rincoglionimento. Speriamo che prima o poi capiamo che bisogna buttare via sti telefonini qua.
2: Speriamo.
3: E usarli come erano nati, per telefonare e mandare i messaggi, che basta e avanza. È inutile portarci una televisione in miniatura piena di merda per il cervello che le compagnie internazionali creano apposta per far soldi, e non gli importa niente di rincoglionire le persone. Li togliamo o non li togliamo?
1: La stessa cosa della televisione per i bimbi negli anni 80.
2: No, ma infatti io non sono per toglierli. Però, ripeto, stai guardando una partita, stai guardando un programma che ti piace.
1: Però uno può fare quel che vuole.
2: Ci mancherebbe, certamente. Sì, certo. Però se guardi Pechino Express e nel frattempo scrivi chatti, ti perdi.
1: Tu sei convinto che sono in tanti a farlo?
2: Tantissimi, tantissimi.
1: Secondo me invece in pochi.
4: Attenzione,

0: stai mandando sto messaggio? Spiegacelo, perché se devi buttare via il tuo telefono, con cosa ci mandi sto benedetto messaggio? Dai, mo dai, bisogna imparare a usarli invece. Senza esagerare, ma bisogna imparare a usarli.
1: Capito?
0: Mande!
2: No, sono d'accordo, è quello che ho detto io, cioè, non bisogna esagerare, ma ci sono poi certi momenti che usarlo è proprio, secondo me, fuori luogo, cosa vuoi? Ma amici sportivi, i più affezionati allo sfogatoio sapranno che c'è un runner che gira il pianeta e vince ovunque, no, e si allena con lo sfogatoio.
1: Non ha mai vinto,
2: sì,
1: partecipa,
2: no,
1: arriva,
2: no,
1: vince.
2: No,
1: vince.
2: E sta preparando la maratona di New York, amici.
3: Un saluto dal vostro runner.
2: Eh sì,
3: ricomincio a fare qualche allenamento più lungo.
2: Plurimedagliato.
3: Sempre in vista della maratona di New York, che tra meno di un mese, purtroppo per infortunio, ho dovuto fermarmi. E quindi in qualche modo
2: capita.
3: Cercherò di portarla a casa.
1: A porti
3: la mia
1: a casa,
3: decima,
1: sì,
3: maratona per i miei 53 anni.
1: Grazie.
3: Ciao ragazzi.
1: Bravo. Così si fa, bravo, ti stimo. Abbonamento alla rivista.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
2: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete ad Aragona.
5: Almeno.
2: Sì, perché le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
5: Quale rivista?
2: La rivista è Mignotari Dentro, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico.
5: Vaffanculo.
2: Come vaffanculo?
5: Pronto?
2: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete a Castel Termini.
5: E lei chi è?
2: Le spiego, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona automatico. Le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
5: Ascolti, il bollettino se lo paga lei, va bene? Se la paga lei, bollettino, di che cosa?
2: Per l'abbonamento alla nostra rivista, Mignotari Dentro. Se lei non vuole abbonarsi.
5: Ma quale rivista?
2: Perché ha risposto? Non doveva rispondere, scusi.
5: Perché lei me lo mando pure a fanculo. Anzi che le sto parlando.
2: Ma come? Bastava non rispondere.
6: Pronto?
2: Sì, buonasera. Io la chiamavo per avere la conferma che siete a Stracile.
6: Sì, ma chi è che parla, scusi?
2: Le spiego, era per non sbagliare l'etichetta. Le sto mandando il bollettino postale da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
6: Ma che rivista è la vostra?
2: La rivista è Mignottari Dentro, perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico. Lei, se non vuole abbonarsi, non doveva rispondere.
6: No, lasci stare.
2: Ma perché ha risposto, scusi?
6: Ma è perché rompi i coglioni, scusi.
5: Pronto?
2: Sì, buonasera, io la chiamavo per avere la conferma che siete a Pordenone.
5: Ma lei mi chiama la conferma per cosa?
2: Le spiego, era per non sbagliare l'etichetta. Le sto mandando il bollettino da 50 euro per l'abbonamento alla nostra rivista.
5: Ma chi ha detto che io voglio il suo bollettino?
2: Perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico. Se lei non voleva abbonarsi, non doveva rispondere.
5: Ah, ho capito. Non mandi un cazzo, ma non mandi.
1: Che ha detto?
2: Non mandi un cazzo. Con la magna.

0: cacchio, abbiamo finito, io c'ho ancora uno sfogo da fare.
1: Sì.
0: Lo faccio, faccio in tempo?
1: Sfogati.
0: Se Mancini stasera mette in campo Ken o Scamacca, io lunedì non ci sarò perché sarò a Coverciano, lo vado a prendere, te lo giuro che lo vado a prendere.
1: Che c'ha Ken che non ti piace?
0: Dai, fa schifo, veramente.
1: Ma era stato uno dei migliori. Ma, no.
0: No, allora Mancio. Se fa giocare Scamacca o Ken, giuro che io lunedì non ci sarò perché sarò a Coverciano.
1: Bastoni lo facciamo giocare, Bastoni?
0: Sì, dai, sì.
1: Gli diamo sta possibilità.
0: Ma certo, è uno dei più forti.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Ah, vabbè. Io ricordo che venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre ci saranno due giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione. Venerdì 9 c'è il Peter Pan Uncover dalle 22 in console, Thomas Menegazzi e Don Adriano Ordio e tutti i nostri performer, e per una notte si farà proprio l'hangover. Sabato 10 invece c'è il Super Impatto, io, Lady Ellen, il performer Robot Man e special guest ci sarà Angemi from Tomorrowland. Questo sarà appunto 9 e 10 ottobre prossima settimana alla Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Verona, ragazzi.
0: Che faccio, saluto?
1: Ci salutiamo, tra poco arriverà Feel the Vibe con la Dallan.
0: Ti sei sbilanciato?
1: Cioè? Ci sarà Feel the Vibe.
0: Esatto, quello è sicuro.
1: Con la Dallan non si sa.
0: Lo sfogatoio torna lunedì alle 17:30.

0: musiche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
1: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
2: È possibile!
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto.

0: e Cividale 24.
1: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Hey, here come the trouble.

0: All day, all night. Viva la Giva.
1: Che viva la Giva, detta così.
2: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
1: Viva le Give.
2: Feel the Vibe.

0: settimana di Feel the Vibe, non con una ma con due give. Ciao
1: Alice.
0: Buonasera amore, come stai?
1: Molto bene, tu?
0: Bene, bene, tutto bene, carichissima. È venerdì, una giornata scoppiettante, abbiamo un sacco di givi all'ascolto. Che si fa all'interno di questo programma?
1: Parliamo di musica, di cinema, un po' di tutto quel mondo che a noi piace tanto.
0: Esatto, esatto, noi siamo super informate, noi siamo super sul pezzo, noi ci inviamo i post, i TikTok, anche sugli uomini, ma questo è uno spoiler che non dovevamo fare.
1: È il nostro hobby.
0: Quello. È il nostro hobby e quindi coroniamo così questa settimana anche con la giva Alice, che ha coperto insomma anche i giorni in cui non c'ero, poi c'era Fede, insomma una bella settimana, bella, bella calda.
1: Sì.
0: Il numero per interagire con noi è
1: 393-7366-240.
0: Ora arriva Barry Can Swim con Dance Dance Dance.

0: Two Colors, Sapri Duo, Cynical su Peter Pan. Cara Alice, visto che parliamo di musica, adesso è il momento dell'anno dove si inizia un po' a stare sul divano, le prime, proprio prime copertine, e si guarda X-Factor. Vero?
1: Sì, assolutamente sì. Io in realtà mi sono persa dei pezzi, okay, e me li sono recuperati su TikTok, ovviamente.
0: Certo.
1: Da brava ragazza della generazione Z.
0: Sì.
1: Però lo sto seguendo in realtà anche a spezzettoni, però comunque sì.
0: Che ne dici? Ti piace?
1: Allora, mi piace molto, e devo dire che ho scoperto un Irama un po' più cattivo di quanto me l'aspettavo in realtà.
0: Sai che mi trovi d'accordo con te? Lui fa tutte queste canzoni smielate, dolcissime, lui ha una voce per me veramente fotonica, poi è bello da far spavento, mm-hmm, eppure è un po' stronzetto, eh?
1: È vero.
0: Le frecciatine le tira, poi secondo me

0: peccato.
1: Certo.
0: Tanti artisti veramente di altissimo livello quest'anno, posso essere sincera, quindi ne vedremo delle belle. Vai.
1: Le audizioni sono finite,
0: okay.
1: E ufficialmente sono iniziati il primo bootcamp ieri, poi ce ne sarà un altro e la last call sarà il 15 ottobre, perché poi inizieranno i vari live, eccetera.
0: Ma i bootcamp adesso funzionano sempre a squadre come al solito oppure no?
1: No, adesso, a parte che ci sono le carte che si girano verde, rosso,
0: ok,
1: e poi no, ognuno in realtà è una specie di audizione,
0: ok, quindi lo fanno passare oppure no?
1: Esatto.
0: Non sono più le sedie, quella roba,
1: esatto.
0: Quelle robe lì,
1: no,
0: noiose,
1: no.
0: di far alzare uno all'ultimo che era convinto di entrare. È brutto. Veramente, veramente brutto. Va bene, vedremo un po' chi passerà, chi andrà oltre. Noi abbiamo un po' di ritmo estivo.
1: C'è la testa gira, Fred e Paolo.

0: Movejo Malage su Peter Pan. Io lì ci stiamo parlando di X Factor e c'è questo X Pass che può essere utilizzato.
1: Infatti durante i bootcamp i vari giudici votano le varie esibizioni dei concorrenti che non gareggiano in squadra ma singolarmente.
0: Ok.
1: E anche se non tutti i giudici sono d'accordo per farlo passare al bootcamp successivo, ogni giudice ha un X Pass e che è la possibilità praticamente di far passare avanti il concorrente alla fase successiva anche se gli altri giudici non sono d'accordo.
0: Esatto, quindi non lo so, Jake dice no, Paola dice no, Irama dice no, Gabbani in questo caso ha fatto passare Giacomo Calò, che si è esibito con un pezzo incredibile di Mia Martini, Almeno tu nell'universo.
1: Quindi l'esibizione ha ottenuto la standing ovation, tutti in piedi, tutti super contenti dell'esibizione, e Gabbani li ha ceduto e ha dato l'X Pass.
0: Esatto.
1: A prescindere dal voto degli altri giudici.
0: Io mi metto un po' nei panni di questi giudici. Io ho fatto la giudice in concorsi più piccolini, mm-hmm. Però non è mai facile, perché in questi casi è molto soggettivo il giudizio. Va tutto secondo A, i tuoi gusti, mm-hmm. e B, quello che ti trasmette proprio la pelle d'oca, come dice Lady Ellen, che salutiamo. quindi giocarti l'X Pass subito, mm-hmm. Ma penserai cosa arriverà dopo.
1: Certo, è vero, ma poi tanti cantanti che ora sono famosi e che comunque sono dominanti sulla scena italiana hanno ricevuto tanti no, eppure sono diventati quello che sono ora.

0: Eminem su Peter Pan. Allora, noi rientreremo tra poco con un giudizio, insomma, di un ascoltatore.
1: Sì.
0: Che ha fatto anche
1: che
0: lui
1: ha fatto il giudice in passato.
2: Su Peter Pan con la dalla. Su Peter Pan la dalla. Su Peter Pan c'è la dalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con la dalla. Peter Pan.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Per forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
11: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
12: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
13: Non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. La situazione meteo non cambia quest'oggi e neanche nel weekend. Sulle nostre regioni settentrionali e sull'Emilia Romagna la pressione atmosferica resta alta, di conseguenza il tempo asciutto e con cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata di sabato 3 ottobre sarà ampiamente soleggiata, con temperature massime oltre la norma, diffusamente prossime ai 24-26 gradi. Unico aspetto autunnale sono i valori minimi, localmente scenderanno di qualche grado, potranno anche essere inferiori ai 15 gradi in diverse province. Situazione meteo analoga anche per la giornata di domenica. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: San Raffaele Rum è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan è Feel the Vibe.
17: La musica la mettiamo

0: immaginatevi la scena di me, Alice, finestrini giù, 50 Cent, Candy Shop e le give a comandare con Feel the Vibe.
1: E poi ci fermiamo in un parcheggio e facciamo il video che tutti stanno ricreando con l'intelligenza artificiale. Sì. Presente quello in cui ballano nella stazione di servizio.
0: Facciamo quello, facciamo
1: esattamente
0: quello. Allora, stai ascoltando appunto Feel the Vibe, sono la Dall'Anna, come c'è Alice, e stiamo parlando di X Factor, di giudici e di qualcuno che ha avuto questo ruolo, ma diciamo che è stato un pochino troppo di parte.
1: Eh sì.
2: Ciao ragazzi. Parlando di giudici, anche io lo sono stato in passato,
0: sì,
2: una volta,
0: okay.
2: Era una gara di bellezza, un concorso di gara di bellezza femminile, e dovevo giudicare le ragazze nella loro, diciamo, totalità.
0: Sì.
2: Purtroppo non ci sono riuscito, puntualmente le giudicavo solo per il loro di dietro. Lo
0: no.
2: So, sono un pessimo giudice, ma non sono riuscito a fare altrimenti.
0: Cioè, ma allora, poi ha sottolineato nella loro totalità,
1: sì.
0: Ha guardato solo il culo.
1: Esatto, quindi di totalità ce n'è stata molta poca.
0: Che poi concorso di bellezza generale, non di bellezza del lato B, ma comunque è molto semplice parlare con gli uomini.
1: Sì, sì, sì, sì, gli parli solamente di lato B e poi di lato A.
0: Lato A, lato B, macchine, quindi motori,
1: sì.
0: La
1: anche
0: birra,
1: moto qualcuno.
0: Sì, videogiochi così, FIFA, PES, quelle robe là, e hai risolto il problema. Quindi diciamo che i giudici di X Factor non dovrebbero essere troppo di parte, si spera, ma hanno appunto la possibilità di portarsi a casa, insomma, a qualche artista appunto, mm-hmm, con questo famosissimo X-Pass che verrà utilizzato proprio per questo.
1: Finito, li porta nella loro squadra direttamente e li fa passare avanti nonostante il giudizio degli altri giudici.
0: Esattamente. Finito di parlare di X-Factor, c'è il nuovo dei Clean Bandit con Chloe, Oma e lei.
3: Attenzione, no.

0: siamo le Peggy Gou e i Rastar di Peter Pan.
1: Uguali.
0: Woman su Peter Pan, Feel the Vibe, si parla di musica, chiudiamo l'argomento X Factor e andiamo a ritoccare questa iconica artista che purtroppo ci ha lasciato, ma che ha ispirato un sacco di artisti che passiamo anche qui su Peter Pan, tipo Miley Cyrus, che è Dolly Parton.
1: Infatti Dolly Parton riceverà l'Artist Humanitarian Award 2027, che è stato annunciato ad un evento molto importante che è stato in programma lo scorso marzo, e il riconoscimento sarà assegnato appunto sempre da questa organizzazione che premia gli artisti che si sono distinti per il loro impegno nella beneficenza.
0: Infatti Dolly Parton era stata informata di questa scelta e aveva anche accettato il premio all'inizio dell'anno, però poco prima della sua scomparsa, che è avvenuta lo scorso 25 agosto a 80 anni. Non sarà ovviamente quindi presente alla cerimonia, però gli organizzatori hanno sottolineato quanto il suo impegno umanitario abbia lasciato un segno.
1: Infatti tra le sue iniziative più importanti c'era la Dolly Parton's Imagination Library, che era stata tenuta parecchi anni fa, che era diventato poi un programma internazionale per promuovere la lettura, distribuendo milioni di libri tra i vari bambini.
0: Esatto, quindi attraverso questa fondazione delle donazioni personali che lei ha sempre fatto, ha quindi sostenuto l'istruzione, la sanità, la ricerca medica, soprattutto a quelle comunità colpite da disgrazie, calamità, insomma, che non sono mai state così tanto fortunate. Sempre ha avuto un cuore d'oro, lo hanno detto appunto Miley Cyrus, lo ha detto anche Sienna, tantissimi artisti hanno sottolineato la bontà di questa meravigliosa artista.

0: Happy Ending parte 1. Ed è, dai, è bello svegliarsi presto il sabato, sì. Vediamo l'alba insieme, con Fede.
1: Poi vedi Fede e esatto. Dici, non è più bello. Ti dico, perché io ho condotto con lui la domenica, quindi okay. Facevamo l'happy ending insieme, poi è arrivato Rocky. Era molto divertente, era sì. Molto divertente. Il suo mondo romano, lo salutiamo. Ciao Fede,
0: però tu lo vedevi alle 10, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, io la vedo alle 7.
1: Sì,
0: ed
1: penso.
0: È ancora più bello. Ma... ti svegli col piede giusto.
1: Va bene. Allora, ci spostiamo, andiamo a parlare di Drake, perché c'è una cosa bella interessante da raccontarvi.
0: Infatti oggi è uscita la deluxe del suo album Habibti, che si chiama FOMO, questa deluxe in cui sono stati aggiunti 4 brani, che sono Solar Eclipse, Quebec, Cold Shoulder e Classic parte 2.
1: Sì.
0: E con una nuova copertina, quindi insomma ha arricchito il suo catalogo musicale.
1: Esatto, Fear of Missing Out, quindi è il suo corto che lui ha realizzato insieme insomma ad altri artisti, ne abbiamo anche parlato nelle puntate precedenti, e questo è una cosa interessante, perché lui cerca di incastrare sempre tutto, di mettere insieme sempre tutto.
0: Quindi dici che anche lui soffre di FOMO?
1: Sì, beh, uno che butta fuori così album, cioè lui ha buttato fuori 3 album
0: in un giorno.
1: Ma tutto a posto,
0: cosa sia successo quel giorno?
1: Non lo
0: stai
1: so
0: pensando?
1: Drake, facci sapere che ti passa per la testa, però secondo me è uno degli artisti più eclettici che c'è in questo momento.
0: Beh, quello sì.

0: Sport.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
9: Ecco la merenda.
10: Ma è il panino al prosciutto!
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
13: Lo conosco! È sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
12: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
13: Sediarreda.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
14: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.

0: perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Ain't got no home, ain't got no
3: Fun, forever fun, forever young.

0: Era il 2004, Britney Spears, Toxic. Ultima mezz'ora di Field Vibe, siamo due Give, la Dallan e Alice. Andiamo un attimo a parlare anche di questo meraviglioso artista molto creativo che appunto è Tyler, the Creator.
1: Sarà lui infatti l'artista scelto per la maglia del Barcellona del prossimo classico, che è il derby che noi abbiamo per esempio Inter Milan.
0: Bravissima.
1: E loro hanno Barcellona Real Madrid ovviamente.
0: Esatto.
1: E sarà il 25 ottobre 2026 al Camp Nou di Barcellona e sarà proprio lui quindi il nono artista protagonista della collaborazione tra Spotify e FC Barcellona.
0: Esattamente, prima di lui però ci sono stati, vedi come si collegano i nostri argomenti, Drake, Rosalia, i Rolling Stones, Karol G, i Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran e Olivia Rodrigo. Questa collaborazione dovrebbe essere legata a Golf, che è il marchio di moda che è fondato da Tyler.
1: Da Tyler. Attenzione però, perché c'è una cosa da precisare, perché la scelta di Tyler è confermata, il design definito sulla maglia e il logo Golf

0: ancora non sono stati presentati ufficialmente dal Barcellona.
1: Esatto.
0: Quindi questa possiamo dirlo che in parte è così, ma in parte dobbiamo ancora scoprire come andrà a finire veramente.
1: Pare che lui sia già stato al Camp Nou nell'anno precedente, quindi nel 2025, durante una partita del Barcellona.
0: Anche io ci sono stata.
1: Anche io da fuori l'ho visto, però non sono riuscita ad entrare perché i biglietti erano esauriti.
0: Anch'io però, non perché i biglietti erano esauriti, ma perché c'erano dei lavori in corso.
1: Ecco, vedi. Radio P-

0: Gipa Dance the Night, che hanno beccato a Milano la Gipa, eh?
1: E lei ha detto: Milan, such a cool place.
0: Such a cool place.
1: Such a cool place.
0: Mamma, comunque la voce iniziale sembra quella di Belen. E ho scrollato i commenti. Ma è solo la mia impressione. Tutti che hanno pensato la stessa cosa. Poi te la faccio sentire. Torniamo a parlare di Tyler, il creator, perché andiamo a vedere anche un po' lui che cosa si è guadagnato con la sua musica.
1: In 35 anni ha vinto 3 Grammy Awards e riporta anche 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.
0: Esatto.
1: Sono due in croce ad ascoltarlo.
0: Esattamente, proprio due in croce. La sua canzone più famosa è See You Again con Kali Uchis, che ha superato 3 miliardi appunto di ascolti sempre su Spotify.
1: Però io mi ricordo anche Sugar on My Tongue, che è andata viralissima sui social.
0: Bella.
1: C'era un trend appunto che facevano e che l'ha ricreato anche Kylie Jenner, insomma tutti i creator più famosi.
0: Sì, molti praticamente si ripeteva in loop questa scena, questo modo di fare, tipo c'è chi si passava la lingua tra i denti,
1: esatto,
0: chi si metteva l'unghia sulla bocca, insomma sta cosa da rintronati, dai.
1: Comunque in questo 2026 ha fatto uscire tantissimi singoli e poi oltretutto l'uscita più recente è stata Look Like My Mama, che è stata pubblicata a fine agosto, insomma, nel quale Tyler però compare come featuring.
0: Bene, allora noi gli auguriamo un grande in bocca al lupo per questo progetto con il Barcellona e siamo molto curiosi di vedere come sarà questa maglia.

0: Meet Me in the Dark. Prima di salutarci dobbiamo ricordarvi i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. E next event.
0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre Peter Pan alla Via dei Berici, ride in Vicenza al Parco della Pace per 2 giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato 3 dalle 8 per tutto il giorno con Joe e Fede, dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica 4 dalle 8 per tutto il giorno ci sarà sempre Monica Morgan e Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede. Presenti con tanti gadget il nostro Peter Pan Radio Track per musica, animazioni, interviste e premiazioni. Ricordiamo che l'evento è libero e aperto a tutti. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, 2 giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione a Verona. Venerdì 9 Peter Pan Hangover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordi e tutti i nostri performer, Lex Era, Foroki, Paul Dancer per una notte da leoni. Lo special guest è DJ Matrix. Sabato 10 arriva un Peter Pan super impatto, dalle 22 ci saranno Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. Anche qui mega special guest direttamente dal Tomorrowland and Jamie. Ricordo che tutti gli eventi sono gratuiti. Per avere più informazioni andate sui nostri social oppure sul nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: Pezzone di Galantis che ci ricorda un anno pazzesco, il 2016, no money, tipo noi adesso, perché andremo a sfondarci di sushi.
1: Sushi,
0: no, certo, questa giva la porto in un posto super figo.
1: Meno male che ci sei tu.
2: Peter Pan è...

0: parte 1. Ciao! Ciao!
1: Tra poco, Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Squad.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 in punto ora.
1: Peter Pan O'Clock.
12: Anniversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
15: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
17: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
18: Obi, tutto è possibile.
19: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

programma ormai lo conoscete bene, si chiama Peter Pan Remastered. Il venerdì sera alle 9 arriviamo noi, la crew, con i nostri DJ. Ciao da Edo, invece la voce di questo programma da un bel po' di anni ormai, ho perso il conto, devo dire la verità, e ve le suoniamo differenti, quindi adesso sentirete delle canzoni che magari già passiamo in radio o magari che sono un po' più datate, però le sentirete in versione appunto differente. Thomas Menegazzi in questa prima tripletta ha scelto tra poco Ugel con Moving to the Sun, sentiremo l'edit di Team T Arizona, poi Patrick Topping con il remix di Rotate, Major Lazer, American Forster, ma subito il nuovo di Movejo, si chiama Pile, e subito è nuovo, sì, ma c'è un remix, quello di Zach Noel, scelto e suonato da

disco di Oops, il disco che si chiama Oops, Bounty Hunter, poi Dimitri Vegas, poi la versione di Brandon che sentiamo tra poco. Sentiremo tra poco anche i Tame Impala con Dracula, arriva la versione remix di Christopher, ma subito Channel 99 con Relax, Frankie Goes to Hollywood, arrivano dal 1984.

0: Era l'ultimo disco degli Swedish House Mafia, Happiness is So Sad, con Licky Lee, suonato da Thomas Menegazzi nella versione di Paolo Ortelli, versione anche che chiude questa prima mezz'ora assieme. Do not worry, qualche minuto e torniamo su Peter Pan.
1: Peter Pan. Delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
6: il tè per le signore,
5: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Fun, forever fun, forever young.
13: Anche in questa seconda mezz'ora ve le suoniamo differenti. Ciao da Edo, c'è il weekend differente di Radio Peter Pan. Peter Pan.

9:30 della sera su Radio Peter Pan circa. Se state ascoltando poi il programma il venerdì sera, se invece ascoltate la replica dal sito o dall'app, insomma, ragazzi, ci siamo anche nel weekend, poi sparsi arriviamo. Quando arriviamo arriviamo, ma quando arriviamo vuol dire che c'è weekend e che c'è musica differente. Seconda parte con la console di Marco Boffo in the mix. E proprio le mischia oggi, le mischia tutte con ripartiamo con DJ Goya tra pochissimo nella versione di Michiko, quella qua che è uscita dopo, quella con le voci di Jason Derulo e Melody. La versione che sentiremo è quella di Jay Diesel and Our Hill. Sentiremo anche un bel mashupone Double and Pilex con Scream and Shout, La Plena e La Gasolina. C'è di tutto questa sera, ma ci sono anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, la canzone nuova Goya suonata da Marco Boffo nel rework di Mickey Zan.

praticamente che sta passando. Will.i.am, Britney Spears, Belle e Daddy Yankee era Scream and Shout, La Plena, Gasolina, tutti uniti da Double and Pilex, scelti dal nostro Marco Boffo. Ne sceglie

weekend differente anche ad ottobre, noi siamo qua. Sentiremo fra poco Quevedo ed Elvis Crespo, canzone che sta andando fortissima, c'è la graziosa Vissi Romero Afro Remix. Sentiremo anche un vecchio disco di Katy Perry che sta lì in top 50 di Spotify da un sacco di tempo, da qualche mese, insomma, è lì e combatte, continua a combattere. The One That Got Away, sentiremo l'Afro House Remix di Carlo B-Side. Ma subito arriva Godzilla, Stefano Zandonini con il suo Tribal Edit suonato da Marco.

perché qua arrivano, arriva il bonifico, si è gonfiato sto mese. Si è gonfiato anche il bonifico dei Prospa quest'anno, ne hanno fatta una dietro l'altra, tutte bellissime. Di nuovo li ritroviamo con Clooney, assieme però con il mashup scelto da Marco Boffo, quello di Rudy J e The Bros, con Benny Benassi e David Guetta, Free Your Mind Satisfactions. Sentiremo anche Anna, mashupata sempre con David Guetta, Where Them Wasted Girl At. Arriva il mashup di Alex Prigenzi, ma subito c'è un po' di Barbra Streisand con il nuovo di Madonna.

0: ripresa da Alex Prigenzi con questa versione mashuppata assieme a David Guetta, suona molto bene e purtroppo suona come ultimo disco, era l'ultimo disco di questa puntata di Peter Pan Remastered, che torna settimana proxy il venerdì alle 9 della sera, come sempre, poi in replica nel weekend di Radio Peter Pan e quando volete in versione podcast dal sito peterpan.it o dalla nostra app. Ragazzi, torniamo settimana prossima, grazie anche a Thomas Menegazzi, ci sarà anche Lori Witt la prossima settimana, buon weekend, ciao.
1: Tra poco More Music in the Mix, la musica mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan.
2: Spot. Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: i pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Ora vi lascio con Sua Maestà DJ Maxwell.
1: Il sottocosto 1 euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

sta mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell,

0: Ciao dal DJ Mazza.
1: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
2: Ma non diciamo fregnacci.
3: Grazie Maxwell, ciao.

0: Jackpot.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
9: È possibile.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: This is my house.
12: House Gallery, Gallery, the history of house music. House Gallery, Gallery, Gallery.
13: Inizia una nuova puntata di House Gallery su Peter Pan. Io sono

Abbiamo cominciato questo viaggio musicale dall'anno 2003 con Sandy Rivera e Can't Stop, mentre il prossimo pezzo è del 2018. Jack Beck è il nome dell'artista, ma in realtà sappiamo essere uno dei tanti alias usati da David Guetta per differenziare le varie produzioni. Il titolo del pezzo è Sometimes.

0: Feel For You del 2000 è la canzone che avete appena ascoltato su House Gallery, il nostro viaggio nella storia della musica house con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ora ci fa ascoltare dall'anno 1996 Tori Amos, Professional Widow.
1: The History of House Music. House Gallery, music selected by Andrea De Luca and Radio Victor Pan.

Professional Widows, mentre ora andiamo al 2011, quando Stefano Noferini decide di realizzare la sua cover di un grande successo house del 1995. Sto parlando di Disco's Revenge, prodotto da Gusto, che al tempo aveva campionato alcune parti di Groovy New di Harvey Mason.

0: dal 1996, Runaway, New Orleans Solo, ovvero Master at Work, Kenny Dop Gonzalez e Little Louis Vega. La voce invece è quella di India e la versione che avete appena ascoltato è stata realizzata da Armand Van Helden. Questo pezzo, tra l'altro, è la cover della versione originale del 1977 della Soul Soul Orchestra con Lolita Holloway. Mentre il prossimo brano è Soul Soul Nuggets di MNS dal 2000.
1: The History of House Music. House Gallery. Music selected by Andrea De Luca. But when it comes to-

0: Natale in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
10: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Fun, forever fun, forever young.
13: This is my house.
14: House gallery, gallery, the history of house music. House gallery, gallery, gallery, gallery.
15: Ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxi, cioè Andrea De Luca, il mixer pronto a ripartire dal 2000 con

ispirati a un pezzo storico del 1975 dei The Tramps. Non contiene sample conosciuti invece, e quindi dovrebbe essere totalmente originale il prossimo pezzo, Jubel di Klingande dal 2013.

0: Dave Morales con Need In You. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 1999, The Ones, Flawless.
1: The History of House Music,
2: House Gallery,
1: music selected by
2: Andrea De Luca
1: and Radio Peter Pan.

dal 1999, The Once, Flawless. E se avete dei ricordi di una versione cantata da George Michael, beh, la memoria non vi sta facendo dei brutti scherzi. Infatti George Michael l'ha realizzata qualche anno dopo, nel 2004 per la precisione. Mentre ora vi regaliamo un altro pezzo storico dell'house music. L'anno è il 1989, Cold Cut con la splendida voce di Lisa Stansfield, e questa è People Are Gone.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fux al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha fatto appena riascoltare dal 2001 Chase the Sun dei Planet Funk, mentre ora arriva dal 2000 Spiller con Groove Jack.

0: Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuchs è tutto, ciao.
1: Se vuoi riascoltare questo programma vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: suono di Neso.
1: Scott. 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
2: Lo conosco, è sediarreda.com.
1: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: era il suono di
1: Envy. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Ascolta.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

Super Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night.